la susurrerá. Mi farò prestare un soldino di cielo, perché regalare lo voglio a te.

0: ma che parla fa, si gutte va a spunta, io non vai a già passà.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
2: Figlio, coppa sta sta cambiandata. Quando vogliamo, perché non va affacciata? State spannando solo sti capigli, carinda sto vicino, i da calate.
3: I can.

0: Bonsai diventa un assassino, ma che spagna, non sta bene, soltanto di ma già studiato. Povero, che sfortunato, povero, ma che peccato, ma troppo morto, ancora lo chiamano con lui. E com'è per sta vita, mamma, mamma.
1: Rai Radio Live Napoli, suona l'archivio storico della canzone napoletana.

sueño se te belleza tierra ti quiero ancora ma non mi va bene hai mo tutto a te.

aire, que por fin las vas, en la machada, en la machada.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

parlava manco poi. Si sta voce che canta dentro cuore, che lo canone te c'è.

quel cappello col pennacchio della nonna, della madre, di mamma, che lasciò in eredità a me, l'ho regalato a te, e tu, senza pensarci su, dimentichi il cappello col pennacchio e ti fai saltare il picchio di scappare con un vecchio assai buffo più di me. No, mia cara donna Grazia Cottolecchia, parente dei marchesi Scassacocchia, se più volte ho chiuso un occhio ora sono tutto orecchio e mi faccio rispettare, già che tu vai col vecchio, mia cara Coppolecchia.

Quei rettili più da bacchio che ci dice l'anno scorso nelle sacche, il colono di papà, ahimè, te l'hai papà di te, e poi, senza pensarci no, dimentichi 3 chili e più da bacchio e vai a fare la copeccia e la papoccia con quell'uomo scimpanzé, no? Mia cara donna Grazia Coppoleggia, padrona di castelli, case e cocchi, coi 2 cocchi che m'accocchi, senza cocchi anch'io vivacchio e vivacchio più di te. Già che tu vai col vecchio

quel tuo sudicio marmocchio che figliolo d'una vera società, e che il padre non si sa, ahimè, me l'hai affibbiato a me, e poi, senza pensarci o no, dimentichi il tuo sudicio marmocchio, ti vuoi dare tutto al vecchio, e il marmocchio buffo e raccio, me lo vuoi lasciare a me, no? Mia cara donna Grazia Coppolecchia, infischio dei tuoi cocchi e scassacocchi, se il mio cuore ai tuoi ginocchi è ridotto una pelleccia, orpelleccia, non è più, ritornami la Bacchia.

tramonte poche, e che malinconia. So già tre sera che non torna più.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

così scesa finalmente. Ma sentiva, eh? E dimmi, o chi sti? Dimmo non mi avrì memoria. Ma tu cara stai gelata.

faccia vostra, con la bionda e con la nera. Me ne vado al cinema, sì, me ne vado al cinema, al tabaret. Dove vuoi andare tu? A casa devi rimanere. Come? Vuoi andare al casinò? No, io vado al casinò a giocare lo scemente di ferro. Mi fai ridere? Tu mi fai morire a me. Tu mi fai morire a me. Tu mi fai morire a me. No.

0: parecchio. Me ne vado al cinema e poi vado a passeggiare e poi vado a faticare. Dai, ma a me chi muffa fa? Io mi faccio il baccarà dentro al casino. E mo sapete che hai da fa? Iade va cucca!
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Fa una sigiuda solo per capriccio. Fa un divertimento, non lo saccio. Chissà si tiene a nata già in di braccio. Nessuno ti può dare più bene meno.

tu me lasciate insieme a questi figli, senza rimorso, solo per abbattere. Ti si scorda di me e tutta la famiglia. Torna, che figli pozzo perdonare.

0: Sentite buona gente do quartiere, arabite sti balcone sti finestre, ve voglio raccontare un fatto vero, e totonno che era un re de camorriste, avete certe pacchere hanno maste qualità, che assurdo, proprio assurdo, morresterà. Se io chiamate capi in testa e su sente e a comincia a minacciare donno surdo, si dicite ma che lusso ha capito
1: si nupes
0: e a comincia anche a cagliare donno surdo, la guagliona fa
1: ma tenne
0: e su sente
1: saia tenne.

0: venita presso a me castro un gallero, tra che botte mi sparà per far una festa. Chiamammo pure a banda di pompiere e brindammo mo che veno capi in testa. E si volimmo ridere, sapete che m'ha fa? Oiammo a sfruguria. Se io chiamate capi in testa, il su sente a comincia a minacciare to donno surdo. Quando dice ne che lusso, capito?
1: Sì, non fesse.
0: E comincia anche a cagliare to donno surdo. Una guagliona fa
1: Matenne.
0: Il su sente
1: Saiaten
0: fora po'.

gioia, sta felicità, sta amore, cacce tormenta e cacce struie, sta amore, cacchio c'è stregna tutte due, sia rinto core, non se ne può ghi.

Sarà questi pensieri, questi smani e gelosia, sarà una canzone che cantata non

Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

sta o mandamento va di sti creature a da scondana di tre mesi e mezzo. Ma scritto frate mio, tienici tu, so piccerino.

Ayer sim stata rindacis e o parriciana ritte, bravi figli, non mancano alla messa d'ogni festa. Domenica si celebra così. Sembrano sti parolo vicceri. Arit, oggi rimane all'unnurino.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Mapatki no muar, get your piece of putting metabic. So put a baby shoot up. Epa, for my mistake, sono stato un momento a tutta. Pushate, pushate, marini.

figlia era una moto, un fratello, cugine, una donna, cantare, mamma, congiura, ma quanto voglio bene, e se è stato tutto che sono in passione, ma oggi è morendo quel tale studente che deve in ogni istante attuare, quello lì che cosa è parente, ho capito, è una cosa papà, e chi state che a faccia in mezzo, e ti guarda e ti fa l'occhiolino, pure chi se concede a cugino.

Ah, ti ho girato un no sano sano e non sapevo che esciure mi imbriacassero cadore, che no cielo se pittasse d'acqua e mare, che un amore fosse veramente amore, non lo sapevo.

abbraccio a te. E ha già capito già Napoli con me. E mille cose

Cedi, I love you. Sospira, amore, a vita mia.

namoratella, non sponta ancora, zucca, zucca, zucca, zucca, zucculilla, zucculilla, pastaviarella.

10 giugno dell'85 e Giancarlo scrive: un accordo tra Bardellino e Nuvoletta avrebbe avuto come prezzo da pagare proprio l'eliminazione del boss di Torre Annunziata e quindi una nuova distribuzione dei grossi interessi economici dell'area vesuviana.

85. Giancarlo scrive nel suo ultimo articolo: li chiamano i muschilli, gli spacciatori in calzoncini, i corrieri baby, un lavoro da intermediario, un compito di appoggio. Ma per loro quale futuro? Il ragazzo di Torre Annunziata ha 12 anni, non è né il primo né l'unico caso.

0: Quanti ne sono? Impossibile azzardare un dato statistico. Certo è che il fenomeno esiste in proporzioni molto più vaste di quanto si creda. Gli spacciatori li utilizzano per non correre rischi.
1: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

come sei bella. Il tuo corpo nudo, ma fa sonna. Fatto e ciucca, ti voglio da impazzire. Damma sta bocca. La tua pelle profuma di te. Stringa da me, fammi sentire un calore. Tu non sei come è dolce.

ancora voglia. Le tue carezze, i tuoi baci, io non capisco più niente. Com'è bello sentire il tuo seno, il tuo sesso stretto a me.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

lasci un vuoto dentro l'anima. Bello se come te, bugiardo se come me, e il cuore a vendersi anche l'anima.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

den gab keine Schreie.

0: E buongiorno, buongiorno a tutti cari amici, sono le 7 in punto e noi siamo così già pimpanti, freschi, lucidi, ma non lo so, lì c'ho dei dubbi. Benvenuti a Napoli Senza Confini, sono io Fabiola Ciminella che ogni mattina vi fa compagnia direttamente dalle vostre radio, dal vostro cellulare, dall'app di Rai Play Sound che dovete assolutamente scaricare se i vostri amici non l'hanno fatto. Consigliate la nostra app per tenervi sempre in compagnia. Allora, io sono qui, il mio ospite al mio fianco e oggi parliamo di cinema, che io amo tantissimo, lui forse un po' meno, come mi sta guardando.
1: No,
0: lo presentiamo subito, Simone Borrelli.
1: Buongiorno,
0: ciao.
1: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, noi già abbiamo fatto colazione, abbiamo preso un caffettino schiumato, ci siamo visti giù al bar qui in Rai, sì. Ci siamo detti che lavoro il nostro, che lavoro!
1: Fa freschetto, finalmente fa un po' di freddo.
0: Fa un po' di freddo, abbiamo dormito con le lenzuoline questa notte,
1: lenzuolino.
0: Guarda che ieri ero in campo per la partita di mio figlio e faceva freddissimo, quindi
1: ma
0: settembre
1: cioè,
0: così.
1: Capisci che abbiamo avuto un attimo, 4 mesi di 40 gradi giornalieri.
0: Ma tu l'hai sentito? Io no.
1: Cosa?
0: Io sudavo e basta.
1: Ah no, sì, io l'ho sentito, mi sono esaurito perché io odio l'estate. Ah. Odio l'estate, odio il caldo. Io vorrei vivere in Norvegia, cosa che molto probabilmente ieri ne parlavo con mio fratello, forse farò, non lo so, vediamo.
0: Ma come mi hai detto che stai facendo un passo importante per non lo voglio dire. Ma come?
1: Sì, stiamo ristrutturando casa, quindi no, ecco. È un pur parler, diciamo, alla francese, dai.
0: Allora, ragazzi, Simone Borrelli, lo conoscete, è un attore napoletano e in questi ultimi anni l'abbiamo visto attraversare cinema, televisione, serie di grande successo e l'abbiamo conosciuto comunque all'inizio anche con Gomorra, quindi parliamo di titoli comunque grandi che hanno avuto tanto successo, la serie Ultras, il film Ultras, sì. E quello è stato davvero un'opera, a me è piaciuta moltissimo.
1: Sì, peccato che è uscito il primo giorno di lockdown, quindi
0: vero.
1: Nel 2020, se non sbaglio, è proprio il primissimo giorno di lockdown, infatti noi dovevamo andare per cinema, per sale, ai festival, non abbiamo fatto niente. Però,
0: allora, vabbè. Ci sono stati un po' i pro e i contro, sì, nel senso che tutti erano comunque a casa, ma è uscito in piattaforma direttamente,
1: vero? Sì, è uscito su
0: Netflix
1: proprio il primo, ora non ricordo quando è stato, mi sa tipo, credo sia febbraio, è stato il primo giorno di lockdown, non lo so, a lockdown mondiale proprio.
0: Mondiale, quello che ci teneva a casa.
1: E quindi sì, è stato visto davvero da tutti, cioè mi hanno contattato dal Brasile, dalla Turchia, dal Giappone.
0: Bello. Da un lato ecco, positivo perché tutti erano a casa e hanno comunque guardato in piattaforma quel film, però d'altra parte per un attore è anche bello vivere.
1: In
0: giro di festival, di presentazioni, di incontri.
1: Perché anche
0: no?
1: Lì, esatto, quella è la parola fondamentale, gli incontri che purtroppo sono mancati perché comunque ci trovavamo in una situazione straordinaria, quindi ognuno diciamo stava capendo come affrontare questa nuova situazione, questo lockdown dove eravamo tutti chiusi. Tu che facevi? Pizze, il pane,
0: allora, ti posso
1: il giardinaggio,
0: dire...
1: abbiamo pitturato le ringhiere, un sacco di cose.
0: Allora, sicuramente abbiamo scoperto tante cose belle, no? Di ognuno di noi, chi più, chi meno, però io in realtà non l'ho presa tanto a male, sai perché? Che io ero incinta.
1: Ah, sì?
0: Quindi avevo il pancione.
1: Ah, ok.
0: E quindi non potevo lavorare, perché io vivo per il mio lavoro, amo il mio lavoro, è la mia adrenalina, no? Con la conduzione, la televisione, il teatro, la danza.
1: Fabiola è un'esaurita per eccellenza.
0: E quindi ho detto, mi sono fermata io per giusta causa e si ferma anche il mondo.
1: Ah,
0: e quindi
1: così
0: questa
1: presa.
0: Era la mia filosofia, assolutamente. Si è detto, grazie,
1: giustissimo.
0: Così c'è una pausa per me, capito? Così non avevo quella cosa, oddio, però fuori sta succedendo qualcosa. E io l'ho vissuta in questo modo qua, proprio in pace, tranquilla. Poi ti abbiamo visto in Nevia.
1: Sì.
0: E I Bastardi di Pizzo Falcone. Blanca, un professore, nel 2024 sei entrato nel cast di Briganti, una serie anche che ho amato,
1: stupenda.
0: Sempre su Netflix nel ruolo di Alessandro Pace.
1: Sì.
0: E
1: ruolo
0: oggi,
1: stupendo, poi tra l'altro perché la fortuna di quella serie, cioè la fortuna per noi attori, è stata che tutti i personaggi di quella serie sono tutti storicamente esistiti, quindi noi avevamo proprio delle fonti da cui attingere, cioè proprio pezzi di vita vera, proprio del mio personaggio di Alessandro Pace, che era un brigante del Beneventano, e lui era un sequestratore di persone, era un pazzo, un folgorato. E addirittura sequestrò, c'è questa lettera che se voi cercate Alessandro Pace briganti, c'è questa lettera che lui scrisse per un sequestro che fece di un ragazzino che chiese questo riscatto, i genitori non glielo diedero e lui di risposta mandò un pezzo d'orecchio a questi genitori.
0: Che privi di ragazzi.
1: No, è stato molto bello, è stato molto bello. Poi girare, sai, nei boschi, nelle paludi, è stato...
0: Infatti
1: fantastico.
0: C'erano delle location, io che ho seguito là, e poi mi spiace
1: bellissime.
0: Che non c'è stato un... serie fanno la sesta, la settima, la sì. La decima, basta, a un certo punto.
1: Non c'è stato uno sviluppo, però forse ci sarà, non lo so.
0: Non è detto,
1: comunque
0: non è
1: la
0: detto.
1: Serie finisce in modo molto aperto.
0: Però sei qui, caro Simone Borrelli, per un motivo... Perché tra pochissimo ti abbiamo visto, riconosciuto e apprezzato tantissimo nella Preside, la serie su Rai, che ha avuto un successo davvero grande per i giovani, per le famiglie, per il sociale, per i tempi appunto e per le generazioni di cui stiamo vivendo. E oggi sei proprio qui per parlare della seconda stagione. Infatti ti ho prelevato praticamente, sequestrato, blindato qui in Rai da noi per parlare, per portarti qui, ma intanto hai cose da fare, quindi prove costume, incontri,
1: sì,
0: reunion,
1: sì.
0: E io ti ringrazio per avermi concesso questo tempo. Intanto noi torniamo a parlare tra pochissimo della Preside e vi lascio ascoltare con Alleria, Pino Daniele. A tra poco, restate con noi.

0: Galleria Pino Daniele, eccoci bentornati, sono con Simone Borrelli, ci
1: che
0: siamo
1: pezzo,
0: appena
1: che pezzo.
0: Lasciati, sì Simone, ho scelto per te dei pezzi straordinari della nostra Napoli, della nostra terra, perché tu comunque in un certo senso con il tuo lavoro, con il tuo mestiere la rappresenti e porti questi personaggi, all'interno di questi personaggi anche le tue radici, no? E partendo proprio dalle tue radici, Simone Borrelli comunque è un attore che oggi è su set importanti con case di produzioni e progetti comunque forti, ma dietro c'è una formazione, c'è uno studio, provieni dal teatro e quindi quello che tu comunque hai coltivato per tanti anni con lo studio e la formazione. Oggi, se dovessi dare un consiglio, ecco, ai giovani che si stanno approcciando alla recitazione o che vogliono iniziare un corso di recitazione, è importante questa formazione e soprattutto riesci poi a mantenere la tua identità nel tempo in personaggi anche se non sono napoletani, no?
1: Allora, diciamo che sì, secondo me è molto importante la formazione, anche perché io vengo da un'alta formazione che è la Silvio D'Amico a Roma. Anche se ti dico che se dovessi tornare indietro la rifarei diversamente, cioè non che io non mi sia impegnato, ma ci metterei più impegno e mi butterei di più nelle cose che poi sono state proposte in accademia. Però sì, la formazione è secondo me molto importante perché ti dà un qualcosa in più, cioè tu hai un'arma in più, hai delle armi in più che poi puoi sfruttare a tuo vantaggio. E poi dipende ovviamente che tipo di formazione tu scegli, le persone con cui lavori, perché comunque noi facciamo un mestiere che vuoi o non vuoi, ma le persone che conosciamo durante il nostro percorso ci formano, ci cambiano, ci plasmano. Io per esempio ho preso tantissimi, ho avuto tantissimi insegnanti, ma quelli da cui ho preso tanto, cioè insegnamenti proprio a livello pratico e insegnamenti di vita, che sono Antonio Latella e Massimo Popolizio, cioè da loro due io ancora oggi metto in pratica quelle che sono le mie tecniche, i miei metodi di studio, l'approccio al testo, tantissime cose. Infatti tra l'altro sono felicissimo che un mio collega ha rivisto Antonio ultimamente in un festival in Germania e tramite questo amico mi ha fatto tanti complimenti, mi saluta, mi segue, cioè quindi sono cose che comunque poi ti porti anche nella carriera professionale e nella vita, sono proprio degli insegnamenti, anche perché non facciamo un mestiere normale, comunque facciamo un mestiere,
0: sottolineiamolo,
1: no, sì, facciamo una cosa che è fatta di, cioè noi creiamo sentimenti, cioè siamo usiamo la pancia, quindi non è un mestiere facile, quindi per questo secondo me serve la formazione, che ti formi, ti faccia in primis capire tu dove ti stai buttando, cioè cosa stai andando a fare, anche semplicemente leggere un semplice foglio, cioè io forse molti non lo sanno, ma sono per Audible, sono il doppiatore dei libri di Harry De Luca e anche
0: e anche io non lo sapevo.
1: Ora lo sai.
0: Da quando?
1: già sono 5-6 anni.
0: Bene, complimenti Fabiola. Quasi... Vedi, dietro ogni voce, ragazzi, c'è un volto.
1: Li ho fatti quasi tutti, però anche quello, leggere, cioè semplicemente leggere un foglio, un libro, un romanzo, una cosa, richiede molto impegno, richiede della tecnica. Poi comunque tu hai a che fare con delle persone che vogliono, ti danno delle direttive, quindi tu ci puoi mettere la tua arte, ci puoi mettere il tuo estro, però comunque poi devi rapportarti a un datore di lavoro, a un regista, a un collega che pensa diversamente da te, e quindi secondo me la formazione può abituarti
0: a
1: tutte queste cose, sì.
0: Ecco, la disciplina è importante,
1: anche perché cioè, mi capita tantissime volte anche con i ragazzi che non hanno formazione e vengono presi con gli street casting, dopo comunque inevitabilmente si mettono a studiare, perché c'è bisogno che loro sappiano che c'è un mondo al di fuori di Napoli, c'è un mondo al di fuori del teatro napoletano, della commedia napoletana, di Edoardo, di Scarpetta, quindi c'è tutto un altro mondo che il teatro italiano, il teatro d'avanguardia, il cinema nostrano, diciamo.
0: Assolutamente, ma anche perché, ecco, essere pronti in un determinato in determinati ambienti, perché poi c'è chi richiede delle cose, c'è chi richiede delle altre. Proprio l'importanza di essere disciplinati e formati dal momento in cui sei davanti a un regista su un set, e poi l'esperienza sicuramente è quella che fa tutto, no? Quindi aver avuto la fortuna anche di lavorare, perché molte persone, molti attori, molti ragazzi che sono in questo mondo, parliamoci chiaro, ce ne sono un'infinità di cast, di liste immense di attori depositate in quelle agenzie famose che ne parlavamo proprio prima, microfoni spenti. E fondamentalmente sì, è vero che devi essere rappresentato ed è importante essere rappresentato da un agente, ma l'impegno e la cazzimma, quella che serve poi soprattutto per arrivare a un obiettivo, devi metterci,
1: sì, poi
0: del
1: tutto
0: tuo.
1: È fatto di, cioè, è un mestiere che è fatto anche di insegnamenti, quindi come parlavamo prima con il collega che era fuori, cioè come
0: un collega che è passato per caso,
1: lo posso dire,
0: Davide Scafa,
1: il nostro Davide Scafa
0: che parcheggia le macchine, in realtà il suo vero lavoro, mi ha detto
1: il mio cucciolo Davidino. E parlavamo prima di questa cosa, proprio che a me questo per esempio è uno degli insegnamenti che non dimenticherò mai, che Alessandro Borghi su Diavoli mi disse: tu devi essere, parlavamo appunto di agenzie, e Alessandro mi disse: tu devi essere il miglior agente di te stesso, ed è quello che ho detto anche a Davide, è quello che dico comunque a tutti. Poi sì, c'è la gente che istituzionalmente, capito, burocraticamente ti segue, artisticamente anche, perché non è che, cioè, comunque i rapporti con le produzioni, con i casting, con i registi, loro li hanno, però in primis noi che facciamo questo mestiere d'arte in generale, dobbiamo essere i migliori agenti di noi stessi.
0: E questo lo confermo. Allora Simo, noi ci prendiamo un'altra breve pausa e ascoltiamo un altro brano, poi torniamo qui perché dobbiamo parlare della preside. Tu sei qui per questo motivo, ma ascoltiamoci Andrea Sannino e Franco Ricciardi, Ti voglio troppo bene, dedicato ai vostri amori, alle vostre amiche, alle vostre mamme, ai vostri papà. Noi torniamo qui a Napoli Senza Confini.

0: Tu voglio troppo bene, ma quante volte l'avete dedicata questa frase, questa parola? A me, guarda, ultimamente tanto, ma interessa agli ascoltatori? Boh, non lo so, però ragazzi fatevelo dire, ditelo, perché i sentimenti vanno detti, vanno manifestati, non vanno tenuti dentro, no? In un certo senso. Io spesso sono senza filtri, poi mi conosci, magari anche i nostri ascoltatori stanno imparando a conoscermi e penso sia la cosa più bella, perché è paragonabile alla libertà. Quindi l'essere liberi di poter, poi ci sono dei registri, no, da seguire, ecco, c'è, su un set, in determinati ambienti, in determinate cene, eventi, e quello, però prima o poi la maschera cade. Siamo noi, siamo qui con Simone Borrelli e finalmente parliamo di questa nuova stagione. Io farei anche un tuffo nella prima stagione della Preside, quindi voglio partire proprio da quel provino, da quel giorno e poi fin quando sei arrivato sul set.
1: Sì, è stata una bellissima esperienza, perché io venivo da un cambio di agenzia e, appunto, parlando di agenzie, che i cambiamenti fanno sempre bene, e il mio nuovo agente mi propose per questo ruolo. Quando mi arrivò il profilo del personaggio, io rimasi un attimo, dissi: questo è un vice brigadiere dei carabinieri, padre
0: da briganti a ultras, sì, voli molto punk,
1: no, molto, cioè il cattivo della situazione. Io faccio sempre l'antagonista anche a teatro, sostanzialmente sempre il cattivo, e dissi: ma io ho i miei dubbi, però andiamo a fare. Poi io sono uno che molto di pancia, cioè io mi approccio, cioè la mia prima intuizione quando leggo una cosa di solito è sempre quella giusta, quella che poi porto fino in fondo e viene anche apprezzata e accettata dagli altri. E quando lessi questo provino, loro volevano che questo cioè era un padre molto severo, sono severo nella serie, perché comunque chi l'ha vista sa che io interpreto il vice brigadiere della caserma di Caivano, e mia figlia si innamora del figlio della boss del quartiere, quindi devo
0: c'è
1: essere...
0: C'è una catastrofe, proprio se ci medesimiamo nella vita reale, quindi, immaginatevi, ecco, con... Infatti, quindi è anche importante,
1: nonostante,
0: no?
1: Cioè, interpretare. Infatti, sì, perché poi tu devi entrare nell'ottica di non solo una persona che vive in un determinato quartiere, che può essere quello di del Parco Verde, di Caivano, come di tante altre realtà anche mondiali, però non solo fa quel tipo di mestiere, deve avere a che fare con determinate persone, quindi indagini su collusi, camorristi, spacciatori, e in più poi c'ha pure il problema in casa, che la figlia si innamora del figlio della boss del quartiere, quindi è stato un po' complicato. Però mi ricordo che comunque al provino andai con la mia idea, che era...
0: Ma come ti sei vestito? Sono curiosa, perché ragazzi è importante, no? Sappiamo, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Presentarsi a un provino,
1: sì, diciamo che è come...
0: con degli abiti, no? Che rientrano, sì, in quei personaggi, sì, devi... Però tu sei un ufficio che comunque
1: non
0: che
1: puoi
0: ti sei
1: andare,
0: messo addosso?
1: Non puoi andare, capito? Cioè, io in quel caso lì sono stato fortunato, perché la scena era in casa, cioè è la scena. Che poi è quella là dove io scopro effettivamente che lei è fidanzata con questo ragazzo, quindi io l'aspetto a casa e poi succede quello che succede, che mi arrabbio con lei, le dico che deve andare a Milano e bla bla bla bla bla bla. Però sì, quindi sono stato fortunato, ho detto: come si vestirebbe un uomo di 35-36 anni, padre giovane, molto casual, cioè camicia di jeans, che poi è la camicia,
0: eccola,
1: che mi porta fortuna, la metto molto spesso.
0: Ma anche sul
1: provini.
0: Set, ma anche sul set l'hanno fatta mettere.
1: No, sul set avevo un maglioncino, se non sbaglio,
0: azzurrino.
1: Non ricordo, era una cosa invernale. Perché poi la serie è ambientata in tutto l'anno scolastico dei ragazzi, e quella parte lì arriva che siamo
0: sotto
1: tipo
0: Natale.
1: A febbraio, no, dopo Natale. E quindi sì, andai, però diciamo che la cosa che piacque molto pure al produttore fu che io andai contro quelle che erano le indicazioni delle didascalie, no, della scena, quindi la interpretai a modo mio. Quindi già questo infatti è un consiglio che do a chi si approccia a questa roba, cioè mettete sempre il vostro, cioè la vostra idea, non abbiate paura di cioè se avete un'intuizione portatela fino in fondo. Poi a volte può darsi pure che la tua intuizione è quella della sceneggiatura che è scritta, però da esperienza personale la maggior parte delle volte le cose cambiano.
0: No, ma anche far vedere, ecco, che è vero seguire alla lettera, no, quello che c'è scritto, e quindi capire di saper leggere un copione, perché parte del mestiere dell'attore, quindi saper leggere una scena, però anche metterci un pizzico di estro o di qualcosa che ti rappresenta, secondo me può sorprendere,
1: può
0: piacere.
1: Altrimenti noi saremo dei semplici esecutori, esatto. Cioè leggo quello che c'è e lo faccio.
0: Che all'inizio invece un po' no. L'abbiamo fatto, Simo, quando eravamo più piccolini,
1: sì,
0: no? Mi ci metto
1: forse
0: anch'io.
1: Anche dipende anche dal peso del ruolo che hai. E effettivamente mi ricordo, soprattutto a teatro, quando avevo dei piccolissimi ruoli, quasi mi passava anche la voglia di.
0: Immagino.
1: Perché comunque hai poca ciccia, diciamo, su cui lavorare, però poi quando ti si presenta un ruolo così devi dare il meglio e devi scavare nelle cose in cui puoi scavare, insomma.
0: Bellissimo. E invece adesso entriamo nella seconda. Cosa ci dobbiamo aspettare? Senza spoilerare troppo, perché voglio dire, la dobbiamo guardare, la dobbiamo seguire.
1: Non posso spoilerare.
0: Non può dire niente, altrimenti non va proprio a fare la prova costume tra pochissimo. Vabbè, però
1: diciamo
0: quando
1: che
0: andrà in onda? Almeno lo sappiamo.
1: Probabilmente in primavera, questo, ma proprio non lo so, è una cosa che ti sto dicendo io a sensazione.
0: Però ci ritorni con grande entusiasmo,
1: ci
0: vero?
1: Con
0: perché
1: grande
0: lo
1: entusiasmo
0: sento.
1: Perché comunque è una serie che ha avuto un grandissimo successo, e comunque è un cast super corale. Luisa è una donna fantastica, oltre ad essere un'attrice.
0: Io la amo,
1: immensa,
0: mi piace,
1: cioè,
0: molto.
1: È veramente immensa, incredibile, ti mette sempre a proprio agio. Non è una prima attrice, non è una. Cioè, sai, a volte mi è capitato. Non tanto con le donne, soprattutto con gli attori, che ci sono alcuni un po'.
0: Oh, i maschi sono peggio di femmina,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: ormai
1: sì.
0: La maricera è così. Ah.
1: Però lei è veramente fantastica, con i ragazzi, perché molti non sono attori, lo sono poi diventati, altri sono attori, però diciamo che lei mette tutti a proprio agio, soprattutto anche con le maestranze. Cioè io questa è la cosa che mi ha più colpito di Luisa, il rapporto che ha con i tecnici, con gli scenografi, gli attrezzisti, cioè veramente
0: solo
1: da rubare.
0: Sì, ma anche perché, ragazzi, cioè, anzi, vedi, c'è il nostro Mattia di là, se non ci fosse lui io e te possiamo parlare, basta. Cioè bisogna davvero, secondo me, dare tantissima, ma non importanza, proprio il giusto peso di quello che producono e realizzano,
1: no, ma
0: loro.
1: Anche perché poi non
0: perché
1: sono dei
0: lì.
1: Signor nessuno per il pubblico, queste,
0: esatto,
1: persone,
0: per il
1: capito?
0: Pubblico, è vero.
1: E quindi proprio perché per il pubblico è così, a volte anche per esempio quando vado al cinema nessuno resta ai titoli di coda a vedere chi ha fatto cosa.
0: Anzi,
1: ma
0: forse
1: è una cosa
0: non sanno
1: che
0: nemmeno
1: capisco,
0: che
1: so.
0: Tanto, tante volte chi non è nel nostro ambiente, tante volte, ma che so quelle,
1: esattamente,
0: quelle scritte.
1: Sì.
0: No,
1: però è una
0: così.
1: Cosa che da una parte condivido e capisco, però deve essere data l'importanza che bisogna dare a queste persone che fanno più della metà del lavoro, cioè poi il resto lo facciamo noi e il regista.
0: E allora non vediamo l'ora di vederti in prima serata con la preside la seconda stagione. Porto Mammar, Franco Ricciardi, e poi torniamo qui. Non è finita, Simone.
1: Va benissimo.
0: A tra poco.

0: grazie a te.
1: Franco Ricciardi, porto ma amaro pure a me, che quest'estate l'estate non l'ho proprio vista, nemmeno il mare, poco sole, ma ci hai fatto vivere un attimo un momento di leggerezza. Siamo qui ai microfoni con Simone Borrelli, abbiamo appena parlato della prossima uscita della seconda stagione della Preside, e adesso Simone, insieme a me, tuffati in questo momento, così i tuoi fan, le persone che ti conoscono forse ancora di più. Allora, ti chiedo, sei più permaloso di quanto sembri? Perché mi guardi stranito? Ma no, mi spiace, non ci possono guardare, proprio perché le facce dicono tutto, però
2: no, perché
1: noi nella nostra intonazione c'è questo pizzico.
2: Io capito dove vai a parare. Dimmi.
1: Vai, sei più permaloso di quanto sembri?
2: Bah, forse sì.
1: Sì,
2: forse
1: sì, sì. Sì, sì. È vero, sei permaloso. No, ma sei peggiorato nel tempo.
2: Ma sei proprio... No, non è che sono permaloso, sono giusto.
1: Cioè, tipo sei un regista ti dice Simone, ma per niente, no, sei fuori, cioè da piglia.
2: Sì.
1: Puri, ambiguous. Sì. Guarda, tu mi metti in dubbio a me la mia interpretazione.
2: Sì, però è una cosa che dipende dura in poco, che contesto. Cioè, ecco, non è che poi mi passa. Però...
1: L'ho contestualizzata, ma l'ho detta giusto così.
2: No, nel senso che comunque poi negli anni l'ho migliorata questa cosa. Però sì, sono un po' permaloso, anche detta della mia compagna, della mia famiglia.
1: Ah, insomma. vedi, l'ha ammesso, ragazze, doveva venire qui. Ti capita, Simone, di dubitare di te stesso?
2: Sì.
1: Su cosa?
2: Sempre. Sul lavoro in primis, cioè nel senso dico ma che sto facendo? Cioè la devo fare, sto facendo bene, ma
1: aspetta, ma fare l'attore, perdona perché non ho capito, o stare su un progetto e mentre lavoro?
2: No, sì,
1: cioè,
2: nel lavoro
1: domande...
2: in generale, cioè mi dubito sempre di quello che sto facendo, ma anche perché...
1: Anche mentre mangi un piatto di pasta, dici,
2: no,
1: perché
2: no,
1: mangi
2: lavoro,
1: pasta?
2: No, sul lavoro tantissimo, okay. Sul lavoro tantissimo, nei rapporti personali, cioè, ma forse questa cosa la devo dire così, non la devo dire, forse a quello mi devo sta zitto, cioè... Secondo me dubitare in generale di
1: sinonimo.
2: Se stessi e non degli altri, o poi degli altri, cioè sono pagine bianche, poi col tempo impari proprio nella vita in generale, secondo me, però dubitare di se stessi fa sempre bene.
1: Sì, secondo me è anche sinonimo di intelligenza, no? In un certo senso.
2: Sì, bisogna essere aperti, insomma.
1: Esatto, esatto.
2: Insomma.
1: Sei una persona competitiva?
2: No, per niente.
1: Zero?
2: Zero.
1: Pensi che per il tuo lavoro non serva essere competitivo?
2: Serve, ma... cioè
1: gli
2: serve, ma fino
1: sono.
2: A un certo gli punto.
1: Saccio chi sono e quanto valgono.
2: Ma sì,
1: valgo,
2: cioè
1: no?
2: Nel senso che col tempo ho imparato proprio che cioè, un po' di sana competizione, sì, ok, fa bene, però... se arriviamo, per esempio, c'è Davide, no? Ok, arriviamo io e Davide a un provino, ma se quel personaggio è giovane e c'ha i capelli ricci, devono prendere a Davide, non devono prendere a me, capito che voglio dire?
1: Esattamente.
2: Quindi
1: perfetto.
2: È inutile che vado in competizioni sbagliate.
1: E invece hai mai detto un sì che avresti voluto fosse un no?
2: Ma nel lavoro, dici, o...
1: Sì, lavoro, vita.
2: Beh, sì.
1: No, e mo io sapevo quale.
2: Fammi pensare, cioè. Sì, ha dei progetti, soprattutto non, cioè, non progetti che poi si sono tramutati in lavoro, ma tipo laboratori. Nel senso. Cioè, ora uno che me ne viene subito in mente quando io ho finito l'accademia, il Teatro Argentina, diciamo, fece questi provini per questa professione teatro, diciamo, era una specializzazione, questa, diciamo, eravamo i pulcini del teatro di Roma, e loro ci mettevano davanti tanti laboratori, tanti progetti, c'erano alcuni amici miei che li facevano tutti, cioè proprio perché dovevano fare tutto,
1: fare,
2: io
1: apparire.
2: Questa cosa non la condivido. E proprio perché io mi dubitai di me stesso, dissi ma forse devo farli anch'io tutti e partecipai a uno di questi progetti, non posso farti i nomi di chi erano, diciamo, i registi che stavano in questo progetto, però al terzo giorno, quarto giorno su 20 ragazzi che dicevano ma che stiamo facendo, no, domani parliamo tutti con questi qua, togliamo questo progetto di mezzo, ragazzi va benissimo, per me va bene, anche perché erano 3 giorni che facevo il gorilla, cioè senza sapere il perché io dovessi fare il gorilla per la stanza, Arrivo il giorno fatidico
1: e tutti zitti, buongiorno,
2: tutti zitti, i registi, ma c'è qualche problema? Solo il sottoscritto, alzò la mano, infatti poi me ne andai e dissi no, sono qui per sbaglio.
1: Nella vita bisogna avere coraggio, non lo dimenticate.
2: No, ma infatti
1: mai.
2: Poi lo sai che cioè, questa cosa poi ha dato ragione a me. Loro hanno fatto uno spettacolo che io sono andato a vedere ed è stato bellissimo, però io rifiutando quella cosa poi ho iniziato a lavorare con Davide Zurolo e ho iniziato a lavorare in Gomorra e poi sono iniziati tutti i progetti.
1: Vedi certe volte quanto è importante sentire quello che tu provi, perché poi fondamentalmente noi con le cose dentro le sentiamo. Cioè le viviamo, no? Fin quando poi le dobbiamo far uscire e spesso chiudere una porta sarà con un portone.
2: Esatto.
1: Invece Simone, questa è una cosa molto delicata, però mi va di chiedertela, hai ancora qualcosa da dimostrare?
2: Sempre, tu non... cioè questo è proprio... Ma sono proprio gli insegnamenti presi dai miei nonni che anche a 80, 90 anni cioè hanno sempre dovevano sempre dimostrare qualcosa, ma non per l'affermazione di se stessi, perché bisogna sempre cioè tu non impari mai, non hai mai finito di imparare qualcosa, che sia nella vita, nei rapporti, nel tuo mestiere. Cioè io mi faccio l'attore, quindi sì, assolutamente.
1: E oggi
2: sei
1: davvero felice?
2: Sì, sono felice, ma la felicità per me è un concetto molto legato a quello, ai periodi in

0: ci vogliono, però poi diciamo la luce in fondo al tunnel c'è, la vedi, quindi il tunnel non è chiuso, e quindi prima o poi si uscirà da questo tunnel e la felicità è graduale.
1: Esatto.
0: No? E poi è bello soffrire per avere delle cose.
1: E ne sappiamo qualcosa noi figli della nostra Napoli. Io vorrei con Gigi D'Alessio e Alfa e torniamo qui tra pochissimo.

0: Io vorrei, cosa vorresti Simone Borrelli qui a Rai Radio Live Napoli?
1: Cosa vorrei?
0: Sì.
1: Ma io
0: come
1: vorrei
0: come Gigi Alfa.
1: Vorrei ma non lo so, sa,
0: cioè andare a lavoro, andarmene da te.
1: vorrei che ci fosse un po' più di meritocrazia.
0: Ah.
1: Ecco, quello sì, un po' di sana meritocrazia. Vorrei che le persone si buttassero un po' più a capofitto nelle cose, e vorrei anche sembra una stupidata, vorrei un mondo un po' più sano,
0: un po' più pulito, più sano, più sereno. È vero, questa è una frase che mi trovi d'accordo su tutti e tre i punti.
1: Ma sembrano delle cose, delle frasi trite e ritrite, però cioè è così. Comunque noi stiamo vivendo, cioè noi siamo nel 2026 e stiamo vivendo delle cose

0: che succedevano nel 700, nell'800, cioè basta.
1: Ecco, tornando
0: basta.
1: Ai propri briganti,
0: ragazzi,
1: cioè proprio tornando
0: alla. Evolviamoci, cioè vabbè, vabbè.
1: Qua un discorso davvero immenso, da aprire davvero un grandissimo libro. Simo, siamo arrivati al momento che di Napoli senza confini, ti chiedo la parola napoletana che scegli oggi, che rappresenta te, le tue radici, il tuo mondo, che la porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
0: Ma due, ce ne ho due. Cioè, una è ormai diventata mondiale, adesso la mettono nella Treccani, secondo me, che è la Cazzimma.
1: Sì.
0: Però l'altra è anche la Tumità.
1: Ah!
0: La Tumità, sì. Un po' di Tumità. Un po' di Tumità servirebbe, un po' di tranquillità.
1: La spieghiamo per chi non conosce
0: la Tumità è quella lentezza, no? Cioè, l'essere.
1: È il chill di oggi.
0: Sì,
1: è un po' il
0: sì.
1: Chill.
0: A me servirebbe un po' di Tumità in questo periodo, un attimo. Però sì, poi mi piace come parola.
1: Bellissima, mi piace tanto. Simo, grazie per essere stato qui con noi. Scaricate il Rai Play Sound per riascoltare le puntate, perché abbiamo la sezione podcast e lì potete trovare tutte le interviste dei nostri ospiti che sono passati da qui nella sezione podcast. Grazie Simone, ti lascio andare a fare prova costumi.
0: Prova costume, trucco e parrucco.
1: Ah,
0: poi settimana prossima iniziamo e diamo il via a questa seconda
1: allora
0: stagione della preside.
1: Nel mondo dei bambini, no? Perché fare l'attore è un po' divertimento.
0: Assolutamente.
1: Travestirsi
0: assolutamente.
1: Da
0: giocare.
1: Allora ti vediamo tra pochissimo sullo schermo e con la preside, seconda stagione, in bocca al lupo per tutto.
0: E anche a teatro,
1: ecco.
0: Mi raccomando, a teatro veniteci a trovare al Diana a novembre, saremo in tournée con lo spettacolo di Sergio Rubini, I Fratelli De Filippo, dove io interpreto Vincenzo Scarpetta.
1: Che e bello, Simone, prendimi
0: i biglietti. Grandissimo successo. Vi invito veramente tutti a venirlo a vedere, perché è stato un successone. L'abbiamo presentato al Mercadante, al Teatro Mercadante, al Campania Teatro Festival. Sergio Rubini penso che sia uno dei attori, registi, scrittori più influenti e proprio a livello culturale, umano, più grandi che ci siano in Italia. Quindi venite a vederci, a sostenerci.
1: E quando riparte la tournée? A Napoli, a novembre?
0: La tournée partiamo a novembre, saremo a Palermo e al Diana dovremmo tornare a Napoli, se non sbaglio, subito dopo Palermo, quindi metà novembre.
1: E io sarò lì. Amo il teatro, voglio vivere di teatro, ci voglio venire più spesso perché è una promessa che mi sono fatta, e senza i telefoni, senza niente, guardare, applaudire, piangere, sorridere grazie al teatro che ci fa sempre compagnia. Grazie a te Simone Borrelli.
0: Grazie a voi e a tutti i radioascoltatori.
1: Ciao amici, buona giornata, un abbraccione forte, ciao.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
2: E buongiorno, buongiorno a tutti cari amici, sono le 7 in punto e noi siamo così già pimpanti, freschi, lucidi, ma non lo so, lì c'ho dei dubbi. Benvenuti a Napoli Senza Confini, sono io Fabiola Ciminella che ogni mattina vi fa compagnia direttamente dalle vostre radio, dal vostro cellulare, dall'app di Rai Play Sound che dovete assolutamente scaricare se i vostri amici non l'hanno fatto. Consigliate la nostra app per tenervi sempre in compagnia. Allora, io sono qui, il mio ospite al mio fianco e oggi parliamo di cinema, che io amo tantissimo, lui forse un po' meno, come mi sta guardando, lo presentiamo subito. Simone Borrelli,
3: buongiorno,
2: ciao.
3: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
2: Allora, noi già abbiamo fatto colazione, abbiamo preso un caffettino schiumato, ci siamo visti giù al bar qui in Rai, sì. Ci siamo detti che lavoro il nostro, che lavoro!
3: Fa freschetto, finalmente fa un po' di freddo.
2: Fa un po' di freddo, abbiamo dormito con le lenzuoline questa notte, Guarda che ieri ero in campo per la partita di mio figlio e faceva freddissimo, quindi
3: in settembre così. Capisci che abbiamo avuto un attimo quattro mesi di 40 gradi giornalieri.
2: Ma tu l'hai sentito? Io no.
3: Cosa?
2: Io sudavo e basta.
3: Ah no, sì, io l'ho sentito, mi sono esaurito perché io odio l'estate. Odio l'estate, odio il caldo. Io vorrei vivere in Norvegia, cosa che molto probabilmente ieri ne parlavo con mio fratello, forse farò, non lo so, vediamo.
2: Ma come mi hai detto che stai facendo un passo importante non lo voglio dire. Ma come?
3: Sì, stiamo ristrutturando casa, quindi è un pur parler, diciamo, alla francese, dai.
2: Allora, ragazzi, Simone Borrelli lo conoscete, è un attore napoletano e in questi ultimi anni l'abbiamo visto attraversare cinema, televisione, serie di grande successo e l'abbiamo conosciuto comunque all'inizio anche con Gomorra, quindi parliamo di titoli comunque grandi che hanno avuto tanto successo, la serie Ultras, il film Ultras, sì. E quello è stato davvero un'opera, a me è piaciuta moltissimo.
3: Sì, peccato che è uscito il primo giorno di lockdown, nel 2020, se non sbaglio, è proprio il primissimo giorno di lockdown, infatti noi dovevamo andare per cinema, per sale, ai festival, non abbiamo fatto niente. Però,
2: allora, ci sono stati un po' i pro e i contro, sì, nel senso che tutti erano comunque a casa, ma è uscito in piattaforma direttamente.
3: Sì, è uscito su
2: Netflix
3: proprio il primo, ora non ricordo quando è stato, mi sa tipo, credo sia febbraio, è stato il primo giorno di lockdown, non lo so, a lockdown mondiale proprio.
2: Mondiale, quello che ci teneva a casa.
3: E quindi sì, è stato visto davvero da tutti, cioè mi hanno contattato dal Brasile, dalla Turchia, dal Giappone.
2: Bello. Da un lato ecco, positivo perché tutti erano a casa e hanno comunque guardato in piattaforma quel film, però d'altra parte per un attore è anche bello vivere. In giro di festival, di presentazioni, di incontri.
3: Perché anche
2: no?
3: Lì, esatto, quella è la parola fondamentale, gli incontri che purtroppo sono mancati perché comunque ci trovavamo in una situazione straordinaria, quindi ognuno diciamo stava capendo come affrontare questa nuova situazione, questo lockdown dove eravamo tutti chiusi. Tu che facevi? E abbiamo fatto le pizze, il pane,
2: il giardinaggio,
3: abbiamo pitturato le ringhiere, un sacco di cose.
2: Allora, sicuramente abbiamo scoperto tante cose belle, no? Di ognuno di noi, chi più chi meno, però io in realtà non l'ho presa tanto a male, sai perché? Che io ero incinta.
3: Ah, sì.
2: Quindi avevo il pancione.
3: Ah, ok.
2: E quindi non potevo lavorare, perché io vivo per il mio lavoro, amo il mio lavoro, è la mia adrenalina, no? Con la conduzione, la televisione, il teatro, la danza.
3: Fabiola è un'esaurita per eccellenza.
2: E quindi ho detto, mi sono fermata io per giusta causa e si ferma anche il mondo.
3: Ah,
2: e quindi
3: così l'hai
2: questa
3: presa.
2: Era la mia filosofia, assolutamente. Si è detto grazie, così c'è una pausa per me, capito? Così non avevo quella cosa, oddio, però fuori sta succedendo qualcosa. E io l'ho vissuta in questo modo qua, proprio in pace, tranquilla. Poi ti abbiamo visto in Nevia.
3: Sì.
2: E I Bastardi di Pizzo Falcone. Blanca, un professore, nel 2024 si è entrato nel cast di Briganti, una serie
3: sì.
2: anche che ho amato,
3: sì,
2: sempre su Netflix, nel ruolo di Alessandro Pace.
3: Sì.
2: E
3: ruolo
2: oggi,
3: stupendo, poi tra l'altro perché la fortuna di quella serie, cioè la fortuna per noi attori, è stata che tutti i personaggi di quella serie sono tutti storicamente esistiti, quindi noi avevamo proprio delle fonti da cui attingere, cioè proprio pezzi di vita vera, proprio del mio personaggio di Alessandro Pace, che era un brigante del Beneventano, e lui era un sequestratore di persone, era un pazzo, un folgorato. E, addirittura sequestrò, c'è cioè questa lettera che se voi cercate Alessandro Pace Briganti, c'è cioè questa lettera che lui scrisse per un sequestro che fece di un ragazzino che chiese questo riscatto, i genitori non glielo diedero e lui di risposta mandò un pezzo d'orecchio a questi genitori.
2: Che privi di ragazzi.
3: No, è stato molto bello, è stato molto bello. Poi girare, sai, nei boschi, nelle paludi, è stato...
2: Infatti
3: fantastico.
2: C'erano delle location, io che ho seguito là, e poi mi spiace
3: bellissime.
2: Che non, cioè, non c'è stato un...
3: Non
2: ecco,
3: c'è stato
2: di alcune
3: un...
2: serie fanno la sesta, la settima, la
3: sì.
2: decima, basta, a un certo punto.
3: Non c'è stato uno sviluppo, però forse ci sarà, non lo
2: non
3: so.
2: Non è detto,
3: comunque
2: non è
3: la
2: detto.
3: Serie finisce in modo molto aperto.
2: Però sei qui, caro Simone Borrelli, per un motivo... Perché tra pochissimo ti abbiamo visto, riconosciuto e apprezzato tantissimo nella Preside, la
3: sì.
2: serie su Rai, che ha avuto un successo davvero grande, grande, grande per i giovani, per le famiglie, per il sociale, per i tempi appunto e per le generazioni di cui stiamo vivendo. E oggi sei proprio qui per parlare della seconda stagione. Infatti ti ho prelevato praticamente, sequestrato, blindato qui in Rai da noi per parlare di... per portarti qui, ma intanto hai cose da fare, quindi prove costume, incontri,
3: sì, sì,
2: reunion,
3: sì, sì, sì.
2: E io ti ringrazio per avermi concesso questo tempo. Intanto noi torniamo a parlare tra pochissimo della Preside e vi lascio ascoltare con Alleria, Pino Daniele. A tra poco, restate con noi.

0: Galleria Pino Daniele, eccoci bentornati, sono con Simone Borrelli, ci
1: che
0: siamo
1: pezzo,
0: appena
1: che pezzo.
0: Lasciati, sì Simone, ho scelto per te dei pezzi straordinari della nostra Napoli, della nostra terra, perché tu comunque in un certo senso con il tuo lavoro, con il tuo mestiere la rappresenti e porti questi personaggi, all'interno di questi personaggi anche le tue radici, no? E partendo proprio dalle tue radici, Simone Borrelli comunque è un attore che oggi è su set importanti con case di produzioni e progetti comunque forti, ma dietro c'è una formazione, c'è uno studio, provieni dal teatro e quindi quello che tu comunque hai coltivato per tanti anni con lo studio e la formazione. Oggi, se dovessi dare un consiglio ai giovani che si stanno approcciando alla recitazione o che vogliono iniziare un corso di recitazione, è importante questa formazione e soprattutto riesci poi a mantenere la tua identità nel tempo in personaggi anche se non sono napoletani, no?
1: Allora, diciamo che sì, secondo me è molto importante la formazione, anche perché io vengo da un'alta formazione che è la Silvio D'Amico a Roma. Anche se ti dico che se dovessi tornare indietro la rifarei diversamente, cioè non che io non mi sia impegnato, ma ci metterei più impegno e mi butterei di più nelle cose che poi sono state proposte in accademia. Però sì, la formazione è, secondo me, molto importante perché ti dà un qualcosa in più, cioè tu hai un'arma in più, hai delle armi in più che poi puoi sfruttare a tuo vantaggio. E dipende ovviamente che tipo di formazione tu scegli, le persone con cui lavori, perché comunque noi facciamo un mestiere che vuoi o non vuoi, ma le persone che conosciamo durante il nostro percorso ci formano, ci cambiano, ci plasmano. Io per esempio ho preso tantissimi, ho avuto tantissimi insegnanti, ma quelli da cui ho preso tanto, cioè insegnamenti proprio a livello pratico e insegnamenti di vita, che sono Antonio Ladella e Massimo Popolizio, cioè da loro due io ancora oggi metto in pratica quelle che sono le mie tecniche, i miei metodi di studio, l'approccio al testo, tantissime cose. Infatti tra l'altro sono felicissimo che un mio collega ha rivisto Antonio ultimamente in un festival in Germania e tramite questo amico mi ha fatto tanti complimenti, mi saluta, mi segue, cioè quindi sono cose che comunque poi ti porti anche nella carriera professionale e nella vita, cioè sono proprio degli insegnamenti, anche perché non facciamo un mestiere normale, comunque facciamo un mestiere,
0: sottolineiamolo,
1: no, sì, facciamo una cosa che è fatta di, cioè noi creiamo sentimenti, cioè siamo usiamo la pancia, quindi non è un mestiere facile, quindi per questo secondo me serve la formazione, che ti formi, ti faccia in primis capire tu dove ti stai buttando, cioè cosa stai andando a fare, anche semplicemente leggere un semplice foglio, cioè io forse molti non lo sanno, ma sono per Audible, sono il doppiatore dei libri di Harry De Luca e anche
0: e anche io non lo sapevo.
1: E ora lo sai.
0: Da quando?
1: già sono 5-6 anni.
0: Bene, complimenti Fabiola. Quasi... Vedi, dietro ogni voce, ragazzi, c'è un volto.
1: Li ho fatti quasi tutti, però anche quello, leggere, cioè semplicemente leggere un foglio, un libro, un romanzo, una cosa, richiede molto impegno, richiede della tecnica. Poi comunque tu hai a che fare con delle persone che vogliono, ti danno delle direttive, quindi tu ci puoi mettere la tua arte, ci puoi mettere il tuo estro, però comunque poi devi rapportarti a un datore di lavoro, a un regista, a un collega che la pensa diversamente da te, e quindi secondo me la formazione può abituarti
0: a
1: tutte queste cose, sì.
0: Ecco, la disciplina è importante,
1: anche perché cioè, mi capita tantissime volte anche con i ragazzi che non hanno formazione e vengono presi con gli street casting, dopo comunque inevitabilmente si mettono a studiare, perché c'è bisogno che loro sappiano che c'è un mondo al di fuori di Napoli, c'è un mondo al di fuori del teatro napoletano, della commedia napoletana, di Edoardo, di Scarpetta, quindi c'è tutto un altro mondo che il teatro italiano, il teatro d'avanguardia, il cinema nostrano, diciamo.
0: Assolutamente, ma anche perché, ecco, essere pronti in un determinato in determinati ambienti, perché poi c'è chi richiede delle cose, c'è chi richiede delle altre. Proprio l'importanza di essere disciplinati e formati dal momento in cui sei davanti a un regista su un set, e poi l'esperienza sicuramente è quella che fa tutto, no? Quindi aver avuto la fortuna anche di lavorare, perché molte persone, molti attori, molti ragazzi che sono in questo mondo, parliamoci chiaro, ce ne sono un'infinità di cast, di liste immense di attori depositate in quelle agenzie famose che ne parlavamo proprio prima, microfoni spenti. E fondamentalmente sì, è vero che devi essere rappresentato ed è importante essere rappresentato da un agente, ma l'impegno e la cazzimma, quella che serve poi soprattutto per arrivare a un obiettivo, devi metterci
1: sì,
0: del
1: tutto
0: tuo.
1: È fatto di, cioè, è un mestiere che è fatto anche di insegnamenti, quindi come parlavamo prima con il collega che era fuori, cioè come
0: chi è? Un collega che è passato per caso,
1: lo posso dire?
0: Davide Scafa,
1: il nostro Davide Scafino,
0: che parcheggia le macchine, in realtà
1: no,
0: il suo vero lavoro, mi ha detto
1: il mio cucciolo Davidino. E parlavamo prima di questa cosa, proprio che a me questo per esempio è uno degli insegnamenti che non dimenticherò mai, che Alessandro Borghi su Diavoli mi disse: tu devi essere, parlavamo appunto di agenzie, e Alessandro mi disse: tu devi essere il miglior agente di te stesso, ed è quello che ho detto anche a Davide, è quello che dico comunque a tutti. Poi sì, c'è la gente che istituzionalmente, capito, burocraticamente ti segue, artisticamente anche, perché non è che, cioè, comunque i rapporti con le produzioni, con i casting, con i registi, loro li hanno. Però in primis noi che facciamo questo mestiere d'arte in generale, dobbiamo essere i migliori agenti di noi stessi.
0: E questo lo confermo. Allora Simo, noi ci prendiamo un'altra breve pausa e ascoltiamo un altro brano, poi torniamo qui perché dobbiamo parlare della preside. Tu sei qui per questo motivo, ma ascoltiamoci Andrea Sannino e Franco Ricciardi, Ti voglio troppo bene, dedicato ai vostri amori, alle vostre amiche, alle vostre mamme, ai vostri papà. Noi torniamo qui a Napoli Senza Confini.

0: voglio troppo bene. Ma quante volte l'avete dedicata questa frase, questa parola? A me, guarda, ultimamente tanto, ma interessa agli ascoltatori? Boh, non lo so, però ragazzi, fatevelo dire, ditelo, perché i sentimenti vanno detti, vanno manifestati, non vanno tenuti dentro, no? In un certo senso. Io spesso sono senza filtri, poi mi conosci, magari anche i nostri ascoltatori stanno imparando a conoscermi, e penso sia la cosa più bella, perché è paragonabile alla libertà. Quindi l'essere liberi di poter, poi ci sono dei registri, no, da seguire, ecco, su un set, in determinati ambienti, in determinate cene, eventi, e quello, però prima o poi la maschera cade. Siamo noi, siamo qui con Simone Borrelli e finalmente parliamo di questa nuova stagione. Io farei anche un tuffo nella prima stagione della Preside, quindi voglio partire proprio da quel provino, da quel giorno e poi fin quando sei arrivato sul set.
1: È stata una bellissima esperienza, perché io venivo da un cambio di agenzia, e appunto, parlando di agenzie, che i cambiamenti fanno sempre bene, e il mio nuovo agente mi propose per questo ruolo. Quando mi arrivò il profilo del personaggio, io rimasi un attimo, dissi: questo è un vice brigadiere dei carabinieri, padre
0: da briganti a ultras, sì, vuoi molto punk,
1: no, molto, cioè, il cattivo della situazione. Io ho fatto sempre l'antagonista anche a teatro, sostanzialmente sempre il cattivo, e dissi: ma io ho i miei dubbi, però andiamo a fare. Poi io sono uno che molto di pancia, cioè io mi approccio, cioè la mia prima intuizione quando leggo una cosa di solito è sempre quella giusta, quella che poi porto fino in fondo e viene anche apprezzata e accettata dagli altri. E quando lessi questo provino, loro volevano che questo cioè era un padre molto severo, sono severo nella serie, perché comunque chi l'ha vista sa che io interpreto il vice brigadiere della caserma di Caivano, e mia figlia si innamora del figlio della boss del quartiere, quindi devo
0: c'è
1: essere...
0: C'è una catastrofe, proprio se ci medesimiamo nella vita reale, quindi, immaginatevi, ecco, con...
1: Infatti,
0: quindi è anche importante, no? Interpretare.
1: Infatti, sì, perché poi tu devi entrare nell'ottica di non solo una persona che vive in un determinato quartiere, che può essere quello di... del Parco Verde, di Caivano, come di tante altre realtà anche mondiali, però non solo fa quel tipo di mestiere, deve avere a che fare con determinate persone, quindi indagini su collusi, camorristi, spacciatori, e in più poi c'ha pure il problema in casa, che la figlia si innamora del figlio della boss del quartiere, quindi è stato un po' complicato. Però mi ricordo che comunque al provino andai con la mia idea, che era...
0: Ma come ti sei vestito? Sono curiosa, perché ragazzi è importante, no? Sappiamo, no?
1: Sì.
0: Presentarsi a un provino,
1: sì, diciamo che è come...
0: con degli abiti, no? Che rientrano in quei personaggi, devi... Però tu sei un ufficiale, che ti sei messo addosso?
1: Non puoi andare, capito? Cioè... Io in quel caso lì sono stato fortunato, perché la scena era in casa, cioè è la scena. Che poi è quella là dove io scopro effettivamente che lei è fidanzata con questo ragazzo, quindi io l'aspetto a casa, e poi succede quello che succede, che mi arrabbio con lei, le dico che deve andare a Milano e bla bla bla bla bla. Però sì, quindi sono stato fortunato, ho detto: come si vestirebbe un uomo di 35-36 anni, padre giovane, molto casual, cioè camicia di jeans, che poi è la camicia mi porta fortuna, la metto molto spesso.
0: Ma anche sul set l'hanno fatta mettere.
1: No, sul set avevo un maglioncino, se non sbaglio.
0: Azzurrino?
1: Non ricordo. No, era. No, non ricordo, ma era una cosa invernale. Perché poi la serie è ambientata in tutto l'anno scolastico dei ragazzi, e quella parte lì arriva. Che siamo
0: sotto
1: tipo
0: Natale.
1: A febbraio. No, dopo Natale. E quindi sì, andai, però diciamo che la cosa che piacque molto pure al produttore fu che io andai contro quelle che erano le indicazioni delle didascalie, no? Della scena, quindi la interpretai a modo mio, quindi già questo infatti è un consiglio che do a chi si approccia a questa roba, cioè mettete sempre il vostro, cioè la vostra idea, non abbiate paura di cioè se avete un'intuizione portatela fino in fondo. Poi a volte può darsi pure che la tua intuizione è quella della sceneggiatura che è scritta, però da esperienza personale la maggior parte delle volte le cose cambiano.
0: No, ma anche far vedere, ecco, che è vero seguire alla lettera, no, quello che c'è scritto, e quindi capire di saper leggere un copione, perché
1: sì, anche quello fa parte
0: del mestiere dell'attore, quindi saper leggere una scena, però anche metterci un pizzico di estro o di qualcosa che ti rappresenta, secondo me può sorprendere,
1: no,
0: può piacere.
1: Altrimenti noi saremo dei semplici
0: macchine.
1: Esecutori, esatto. Cioè leggo quello che c'è e lo faccio.
0: Che all'inizio
1: invece,
0: un po' l'abbiamo fatto, Simo, quando eravamo più piccolini,
1: sì,
0: no? Mi ci metto
1: forse
0: anch'io.
1: Anche dipende anche dal peso del ruolo che hai. E effettivamente mi ricordo, soprattutto a teatro, quando avevo dei piccolissimi ruoli, quasi mi passava anche la voglia di...
0: immagino.
1: Perché comunque hai poca ciccia, diciamo, su cui lavorare, però poi quando ti si presenta un ruolo così devi dare il meglio e devi scavare nelle cose in cui puoi scavare, insomma.
0: Bellissimo. E invece adesso entriamo nella seconda. Cosa ci dobbiamo aspettare? Senza spoilerare troppo, perché voglio dire, la dobbiamo guardare, la dobbiamo seguire.
1: Non posso spoilerare.
0: Non può dire niente, altrimenti non va proprio a fare la prova costume tra pochissimo. Vabbè, però
1: diciamo
0: quando
1: che...
0: andrà in onda? Almeno lo sappiamo.
1: Probabilmente in primavera, probabilmente in primavera, questo, ma proprio non lo so, è una cosa che ti sto dicendo io a sensazione.
0: Però ci ritorni con grande entusiasmo,
1: ci
0: vero?
1: Con
0: perché
1: grande
0: lo
1: entusiasmo
0: sento.
1: Perché comunque è una serie che ha avuto un grandissimo successo, e comunque è un cast super corale. Luisa è una donna fantastica, oltre ad essere un'attrice.
0: Io la amo,
1: immensa,
0: mi piace,
1: cioè,
0: molto.
1: È veramente immensa, incredibile, ti mette sempre a proprio agio. Non è una prima attrice, non è una. Cioè, sai, a volte mi è capitato. Non tanto con le donne, soprattutto con gli attori, che ci sono alcuni un po'.
0: Oh, i maschi sono peggio di femmina,
1: sì,
0: perché ormai
1: sì,
0: la maricere è così. Ah.
1: Però lei è veramente fantastica. Con i ragazzi, perché molti non sono attori, lo sono poi diventati, altri sono attori. Però diciamo che lei mette tutti a proprio agio, soprattutto anche con le maestranze. Cioè, io questa è la cosa che mi ha più colpito di Luisa, il rapporto che ha con i tecnici, con gli scenografi, gli attrezzisti, cioè, veramente.
0: Guarda, è venuta
1: solo
0: la
1: da rubare.
0: Sì, ma anche perché, ragazzi, cioè, anzi, vedi, c'è il nostro Mattia di là. Se non ci fosse lui, io e te possiamo parlare, basta. Cioè, bisogna davvero, secondo me, dare tantissima, ma non importanza, proprio il giusto peso di quello che producono e realizzano,
1: no, ma
0: loro.
1: Ma anche perché poi non
0: perché
1: sono dei
0: lì.
1: Signor nessuno per il pubblico, queste,
0: esatto,
1: persone,
0: per il
1: capito?
0: Pubblico, è vero.
1: E quindi proprio perché per il pubblico è così, a volte anche per esempio quando vado al cinema nessuno resta ai titoli di coda a vedere chi ha fatto cosa.
0: Anzi,
1: ma
0: forse
1: è una cosa
0: non sanno
1: che
0: nemmeno
1: capisco,
0: che so. Tanto, tante volte chi non è nel nostro ambiente, tante volte, ma che so quelle,
1: esattamente,
0: quelle scritte.
1: Sì.
0: No, detto
1: però è una
0: così.
1: Cosa che da una parte condivido e capisco, però deve essere data l'importanza che bisogna dare a queste persone che fanno più della metà del lavoro, cioè poi il resto lo facciamo noi e il regista.
0: E allora non vediamo l'ora di vederti in prima serata con la preside la seconda stagione. Porto Mammar, Franco Ricciardi, e poi torniamo qui. Non è finita, Simone.
1: Va benissimo.
0: A tra poco.

0: grazie a te.
1: Franco Ricciardi, Porto Mammaro pure a me, che quest'estate l'estate non l'ho proprio vista, nemmeno il mare, poco sole, ma ci hai fatto vivere un attimo un momento di leggerezza. Siamo qui ai microfoni con Simone Borrelli, abbiamo appena parlato della prossima uscita della seconda stagione della Preside, e adesso Simone, insieme a me, tuffati in questo momento, così i tuoi fan, le persone che ti conoscono forse ancora di più. Allora, ti chiedo, sei più permaloso di quanto sembri? Perché mi guardi stranito? Ma no, mi spiace, non ci possono guardare, ma perché le facce dicono tutto. Però no, noi nella nostra intonazione c'è questo pizzico.
2: Io vi dovevo apparare.
1: Vai, sei più permaloso di quanto sembri?
2: Bah, forse sì.
1: Sì. È vero, sei permaloso. No, ma sei peggiorato nel tempo.
2: Ma sei proprio... No, non è che sono permaloso, sono giusto.
1: Cioè, tipo sei un regista di dice. Simone, ma per niente. No, sei fuori, cioè da piglia.
2: Sì.
1: Puri, sì. Guarda, come metti in dubbio a me la mia interpretazione.
2: Sì, però è una cosa che dipende in che contesto, cioè, ecco, non è che poi mi passa, però
1: ma contestualizzata, ma l'ho detta giusto così.
2: No, nel senso che comunque poi negli anni l'ho migliorata questa cosa, però sì, sono un po' permaloso, anche detta della mia compagna, della mia famiglia.
1: Ah, insomma. vedi, l'ha ammesso, ragazze, doveva venire qui. Ti capita, Simone, di dubitare di te stesso?
2: Sì.
1: Su cosa?
2: Sempre. Sul lavoro in primis, cioè nel senso dico ma che sto facendo? Cioè la devo fare, sto facendo bene, ma
1: aspetta, ma fare l'attore, perdona, perché non ho capito, o stare su un progetto mentre lavoro?
2: No, sì, cioè, nel lavoro in generale, cioè mi dubito sempre di quello che sto facendo, ma anche perché...
1: Anche mentre mangi un piatto di pasta, dici,
2: no,
1: perché
2: mangi un piatto di pasta? No, sul lavoro tantissimo, sul lavoro tantissimo, nei rapporti personali, cioè, ma forse questa cosa la devo dire così, non la devo dire, forse a quello mi devo sta zitto, cioè... Secondo me dubitare in generale di
1: sinonimo.
2: Se stessi, non degli altri, o poi degli altri, cioè sono pagine bianche, poi col tempo impari, proprio nella vita in generale, secondo me, però dubitare di se stessi fa sempre bene.
1: Sì, secondo me è anche sinonimo di intelligenza, no? In un certo senso.
2: Sì, bisogna essere aperti, insomma.
1: Esatto, capito? Esatto.
2: Insomma.
1: Sei una persona competitiva?
2: No, per niente.
1: Zero. Pensi che per il tuo lavoro non serva essere competitivo?
2: Serve, ma cioè
1: gli
2: serve, ma fino
1: sono.
2: A un certo punto.
1: Gli saccio chi sono e quanto
2: ma
1: valgo,
2: sì, cioè,
1: no?
2: Nel senso che col tempo ho imparato proprio che cioè, un po' di sana competizione, sì, ok, fa bene, però se arriviamo, per esempio, c'è Davide, no? Ok, arriviamo io e Davide a un provino, ma se quel personaggio è giovane e c'ha i capelli ricci, devono prendere a Davide, non devono prendere a me, capito che voglio dire?
1: Esattamente.
2: Quindi
1: perfetto.
2: È inutile che vado in competizioni sbagliate.
1: E invece hai mai detto un sì che avresti voluto fosse un no?
2: Ma nel lavoro, dici, o...
1: Sì, lavoro, vita.
2: Beh, sì.
1: No, ma voglio sapere quale.
2: Fammi pensare, cioè, sì, ha dei progetti, soprattutto non, cioè, non progetti che poi si sono tramutati in lavoro, ma tipo laboratori. Nel senso, cioè, ora uno che me ne viene subito in mente, quando io ho finito l'Accademia, il Teatro Argentina, diciamo, fece questi provini per questa professione teatro, diciamo, era una specializzazione, questa, diciamo, eravamo i pulcini del teatro di Roma, e loro ci mettevano davanti tanti laboratori, tanti progetti, c'erano alcuni amici miei che li facevano tutti, cioè proprio perché dovevano fare tutto,
1: fare,
2: io
1: apparire.
2: Questa cosa non la condivido. E proprio perché io mi dubitai di me stesso, dissi ma forse devo farli anch'io tutti, e partecipai a uno di questi progetti, non posso farti i nomi di chi erano, diciamo, i registi che stavano in questo progetto, però al terzo giorno, quarto giorno, su 20 ragazzi che dicevano ma che stiamo facendo, no, domani parliamo tutti con questi qua, togliamo questo progetto di mezzo, ragazzi va benissimo, per me va bene, anche perché erano 3 giorni che facevo il gorilla, cioè senza sapere il perché io dovessi fare il gorilla per la stanza, Arrivo il giorno fatidico
1: e tutti zitti, buongiorno,
2: tutti zitti, i registi, ma c'è qualche problema? Solo il sottoscritto alzò la mano, infatti poi me ne andai e dissi no, sono qui per sbaglio.
1: Nella vita bisogna avere coraggio, non lo dimenticate mai.
2: No, ma infatti
1: mai.
2: Poi lo sai che cioè, questa cosa poi ha dato ragione a me. Loro hanno fatto uno spettacolo che io sono andato a vedere ed è stato bellissimo, però io rifiutando quella cosa poi ho iniziato a lavorare con Davide Zurolo e ho iniziato a lavorare in Gomorra e poi sono iniziati tutti i progetti.
1: Vedi certe volte quanto è importante sentire quello che tu provi, perché poi fondamentalmente noi con le cose dentro le sentiamo, cioè le viviamo, no? Fin quando poi le dobbiamo far uscire, e spesso chiudere una porta sarà con un portone. Invece Simone, questa è una cosa molto delicata, però mi va di chiedertela. Hai ancora qualcosa da dimostrare?
2: Sempre tu non, cioè questo è proprio, ma sono proprio gli insegnamenti presi dai miei nonni, che anche a 80, 90 anni, cioè hanno sempre, dovevano sempre dimostrare qualcosa, ma non per l'affermazione di se stessi, perché bisogna sempre cioè tu non impari mai, non hai mai finito di imparare qualcosa, che sia nella vita, nei rapporti, nel tuo mestiere. Cioè io mi faccio l'attore, quindi sì, assolutamente.
1: E oggi sei
2: sì.
1: Davvero felice?
2: Sì, sono felice, ma la felicità per me è un concetto molto legato ai periodi in cui che stai vivendo. Quindi diciamo che vengo da un periodo un po' contorto, ora sto riprendendo la mia felicità.
1: Perché arriva il lavoro? Ecco, è tutto
2: no, perché no, arriva il lavoro, perché ci sono dei progetti di vita che si stanno concretizzando, ci vuole il tempo che ci vuole, i sacrifici che ci vogliono, però poi diciamo la luce in fondo al tunnel c'è, la vedi, quindi il tunnel non è chiuso. E quindi prima o poi si uscirà da questo tunnel e la felicità è graduale.
1: Esatto.
2: No? E poi è bello soffrire per avere delle cose.
1: E ne sappiamo qualcosa.

0: Io vorrei, cosa vorresti Simone Borrelli qui a Rai Radio Live Napoli?
1: Cosa vorrei?
0: Sì.
1: Ma io
0: come
1: vorrei
0: come Gigi Alfa.
1: Vorrei ma non lo so, sa,
0: cioè andare a lavoro, andarmene da te.
1: vorrei che ci fosse un po' più di meritocrazia.
0: Ah.
1: Ecco, quello sì, un po' di sana meritocrazia. Vorrei che le persone si buttassero un po' più a capofitto nelle cose, e vorrei anche sembra una stupidata, vorrei un mondo un po' più sano,
0: un po' più pulito, più sano, più sereno. È vero, questa è una frase che mi trovi d'accordo su tutti e tre i punti.
1: Ma sembrano delle cose, delle frasi trite e ritrite, però cioè è così. Comunque noi siamo nel 2026 e stiamo vivendo delle cose che succedevano nel 700, nell'800, cioè basta.
0: Tornando
1: basta.
0: Proprio ai briganti,
1: ragazzi,
0: cioè proprio tornando
1: ragazzi,
0: alla
1: evolviamoci, cioè vabbè.
0: Qua un discorso davvero immenso da aprire, davvero un grandissimo libro. Simo, siamo arrivati al momento di Napoli senza confini e ti chiedo la parola napoletana che scegli oggi, che rappresenta te, le tue radici, il tuo mondo, che la porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
1: Ma due, ce ne ho due. Cioè una è ormai diventata mondiale, adesso la mettono nella Treccani.

0: Secondo me che è la Gazzim,
1: sì,
0: però l'altra è anche la tumità.
1: Ah,
0: la tumità, sì, un po' di tumità, un po' di tumità servirebbe, un po' di tranquillità.
1: La spieghiamo per chi non conoscesse.
0: La tumità è quella lentezza, no? Cioè l'essere
1: è il chill di oggi,
0: sì,
1: è un po' il
0: sì.
1: chill.
0: Beh, a me servirebbe
1: chill.
0: Un po' di tumità in questo periodo, un attimo. Però sì, poi mi piace come parola.
1: Bellissima, mi piace tanto. Simo, grazie per essere stato qui con noi. Scaricate il Rai Play Sound per riascoltare le puntate, perché abbiamo la sezione podcast e lì potete trovare tutte le interviste dei nostri ospiti che sono passati da qui nella sezione podcast. Grazie Simone, ti lascio andare a fare prova costumi.
0: Prova costume, trucco e parrucco.
1: Ah,
0: poi settimana prossima iniziamo e diamo il via a questa seconda stagione della preside.
1: Nel mondo dei bambini, no? Perché fare l'attore un po' divertimento,
0: sì, assolutamente,
1: travestirsi
0: assolutamente.
1: Da
0: giocare.
1: Allora ti vediamo tra pochissimo sullo schermo e con la preside, seconda stagione, in bocca al lupo per tutto
0: e anche a teatro, mi raccomando, a teatro veniteci a trovare al Diana a novembre, saremo in tournée con lo spettacolo di Sergio Rubini, I Fratelli De Filippo, dove io interpreto Vincenzo Scarpetta.
1: Che bello, Simone, prendimi
0: i biglietti. Grandissimo successo, vi invito veramente tutti a venirlo a vedere perché è stato un successone, l'abbiamo presentato al Mercadante, al Teatro Mercadante, al Campania Teatro Festival. Sergio Rubini penso che sia uno degli attori, registi, scrittori più influenti e proprio a livello culturale, umano, più grandi che ci siano in Italia, quindi venite a vederci, a sostenerci.
1: E quando riparte la tournée? A Napoli, a novembre?
0: La tournée partiamo a novembre, saremo a Palermo e al Diana dovremmo tornare a Napoli, se non sbaglio, subito dopo Palermo, quindi metà novembre.
1: E io sarò lì. Amo il teatro, voglio vivere di teatro, ci voglio venire più spesso perché è una promessa che mi sono fatta, e senza i telefoni, senza niente, guardare, applaudire, piangere, sorridere grazie al teatro che ci fa sempre compagnia. Grazie a te Simone Borrelli.
0: Grazie a voi e a tutti i radioascoltatori.
1: Ciao amici, buona giornata, un abbraccione forte, ciao.

è forte, c'è un giuro dell'occhio, c'è un amore, c'è un momento all'imposto, qua ne caro. Occhio care una carogna, pensa che nisce una scienza, un baraccone dei giorni, quando arruggina. Si spiezza stu bene, manca l'uoglio santo, lubrifica e catena. Un bar

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

43. Even me, tu per te, Paolo Fabri 43. Sottrasuto e stavano tutti quanti zitti, zitti, tutto cagato sotto. Allora che retta la signora che faceva il rigatone, signor, ma che è successo? La signora zitta, zitta, mi ricetta, sono arrivata in russa a Bologna e come infatti rinda un angolo vretta a scelto con una divisa castella russa. Comunque mi sono assettato un tavolino con un piatto e mortadella e quattro loro zitta, zitta, si sentivano un professore e suo professore diceva: ma loro che tenono? O tenono al leopardo, o tenono a gigione, o tenono al dolà, ma loro che sanno? O cantano a dalè?

0: The Napoli.
1: Robby. Che c'è?

0: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestri. Benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi abbiamo il piacere di ospitare un artista che da oltre 30 anni porta avanti un percorso musicale coerente, autentico e profondamente legato alla sua terra, mescolando folk, reggae e canzoni d'autore con un forte impegno sociale e ambientale. Sarà con noi Piervito De Rosa, conosciuto dal pubblico come Grisù, che ci presenta il suo ultimo progetto discografico che si chiama Musica a pezzi. Si tratta di un lavoro speciale nato per celebrare 3 decenni di carriera che raccoglie alcuni dei brani più significativi del suo percorso insieme a nuove canzoni, capaci di raccontare non solo l'evoluzione della sua musica, ma anche quella della società in cui viviamo. Ad anticipare l'album, il singolo Show Show, un brano dalle sonorità reggae che riprende un'antica espressione della tradizione napoletana, utilizzata per allontanare le energie negative e le malelingue. Un messaggio di leggerezza, però solo in apparenza, perché dietro quel ritornello si nasconde un invito a liberarsi di tutto ciò che ostacola il nostro cammino. Musica a pezzi però è anche molto di più, è un diario personale nel quale Grisù sceglie di raccontarsi senza alcun filtro, condividendo le prove che la vita gli ha posto davanti negli ultimi anni, la malattia, la separazione, la paura e l'attesa. Esperienze che diventano musica e si trasformano in un messaggio universale di speranza, di rispetto per l'ambiente, per gli animali e le persone più fragili.

0: Oggi abbiamo il piacere di avere in studio Grisù all'anagrafe Pier Vito De Rosa per parlare del suo ultimo disco, Musica a Pezzi. Ciao Pier Vito, benvenuto, grazie di essere qui con noi, di aver accettato il nostro invito.
1: Ciao Francesca, grazie dell'invito ovviamente.
0: In realtà non siamo solo con te, ma siamo anche con Massimiliano D'Alessandro, che ha arrangiato quasi tutti i brani del disco, che è qui con noi per la prima volta. Benvenuto.
2: Buongiorno a tutti.
0: Partiamo subito da questo disco che è veramente esplosivo, è stato anticipato dal singolo Show Show, che praticamente è quasi un riprodurre alcune caratteristiche proprio anche fonetiche della tradizione napoletana, un po' apotropaica, questa capacità anche di scacciare il malocchio, quindi fare piazza pulita per l'uscita di questo nuovo disco a tutte le influenze negative, per aprirsi invece ad un brano potente che, come il tuo solito, un po' fonde il folk con il reggae, no?
1: Praticamente mia mamma è campana, è napoletana, e mia nonna lo stesso, quindi io sono cresciuto con queste pratiche, diciamo. Quando ero piccolo mi ricordo sempre che appena, diciamo, dicevo c'ho un mal di testa, mia mamma subito diceva vieni qua, ti faccio gli occhi. Allora mi ricordo con questo piatto, con queste formule. Ovviamente c'è un grande potere nelle parole, e quindi ho voluto fare un omaggio a tutto ciò che è la scaramanzia, perché noi del sud soprattutto siamo scaramantici, e come dall'opera di Peppino, che dice non è vero, o Peppino De Filippo, che era un'opera teatrale, dice non è vero, ma
0: ci credo.
1: Quindi anche io, perché poi la cosa bella era che quando poi c'era questa pratica di questo piatto del malocchio fatto con la forbice, col coltello, no? Magicamente il mal di testa mi passava. Non so, forse era, non lo so, pure l'emozione, oppure non lo so, poteva essere anche una suggestione, però poi mi passava.
0: Ma sicuramente poi le mamme hanno sempre questo potere taumaturgico, no? A volte basta che ti mettono la mano sulla testa, sulla pancina, se un dolore,
1: diceva, e mia mamma diceva sempre su tutti i film, diceva mamma dove stanno tutti i film, che vedi.
0: Certo, cioè, noi abbiamo questa credenza a volte che ci possono mettere gli occhi addosso, no?
1: Le energie
0: negative.
1: Le energie negative, io ci credo, perché noi siamo fatti di energia.
0: Però io penso che le energie positive siano più forti. Se noi ci crediamo, il bene alla fine vince sempre, in qualche modo.
1: Sicuramente. Noi siamo portatori di energia positiva.
0: Assolutamente, la tua musica lo è proprio in maniera totale, totalizzante. Ogni cosa che fai ha questa grande energia propulsiva di portatore, appunto, di messaggi positivi. Ma com'è nato proprio questo progetto? So che non è stato un anno facile, però è stato un anno di maturazione, di punti fermi, di voglia di ricominciare, e poi a volte, appunto, bisogna un attimo fermarsi per capire dove siamo, per poter partire con una grinta ancora maggiore e con un'energia formidabile.
1: Allora, quest'anno sono giusto 30 anni di attività musicale. Ho iniziato nel 1996, non c'erano i social, era un altro tipo di mondo. La musica si evolve in base alla società, quindi come cambia la società, così cambia anche la musica. Quest'anno, sì, come hai detto tu, è stato un anno difficile, e per me la musica è stato un rifugio come sempre, e quindi anche una necessità soprattutto di raccontare delle cose anche personali, quindi la caduta, la malattia, tanti risvolti personali, l'amore. Chi pensa che nel mio disco possa ascoltare la lista della spesa, come ultimamente si fa, oppure la lista delle marche, dove molti colleghi fanno, diciamo, questo utilizzo di rime, può rimanere un po' deluso, perché è molto reale anche nella scelta, diciamo, del ritorno al ragamuffin, al reggae, e ovviamente anche al reggae tamurra. Ci sono dei brani dove c'è molto l'influenza del tamburello, della tamurra, dei suoni, diciamo, prettamente tradizionali, perché sono convinto che la tradizione non muore grazie all'innovazione. Se c'è innovazione, continua la tradizione.
0: Se parliamo di Tamorra, di tamburelli, di folk, ti viene subito in mente anche un senso di festa. In realtà questo disco chiude un cerchio e festeggia anche, ricordiamolo, i tuoi 30 anni di carriera. Quindi è un disco che rappresenta un'elaborazione di quelle che possono essere anche state le delusioni della tua vita, ma soprattutto è un disco che porta questa grande voglia di festeggiare e di aprire un altro capitolo della tua esistenza.
2: Sono di una famiglia, tuo padre mi era operaia, faticava sempre e a casa non ci stava mai. Invece mamma faceva sulla servizia, la vita tutta per figlia, sulla

0: E questa invece era Musica a pezzi, il brano proprio che dà il titolo a tutto l'album, che ha anche un packaging molto particolare, vero, sì. Pier Vito?
1: Allora, ho scelto il packaging del cartone della pizza proprio quello là originale, un pezzo di pizza. E il cartone è riciclato, questo ci tengo a dire, perché comunque restiamo sempre nel tema della cura ambientale, perché all'interno del disco comunque abbiamo scelto di tenere presente il brano con Anthony Johnson, che comunque è una grande
0: internazionale,
1: anche se è uscito prima. Abbiamo fatto comunque una raccolta di brani vecchi, ma ci sono molti brani nuovi.
0: E comunque tu sei sempre stato molto attivo nell'ambito del rispetto dell'ambiente, l'ecologia è sempre un tema che ti ha toccato profondamente. Allora, non abbiamo in studio soltanto Grisù, con cui stiamo parlando e raccontando del suo disco, ma abbiamo anche la fortuna di avere con noi Massimiliano D'Alessandro, che lo ha prodotto. E ascoltando i brani si nota proprio un'evoluzione netta del sound. Come avete lavorato in studio per raggiungere proprio questa nuova identità musicale?
2: Beh, la mia fortuna è stata che conosco Pier Vito da tantissimi anni, quindi conosco tanti i suoi brani. Nel momento in cui abbiamo iniziato a produrre, da subito c'è stato uno scambio eco, cioè lui mi faceva ascoltare delle bozze, ok? Perché è come una tela che già aveva dei colori. Io avevo delle idee che gli ho sottoposto, che gli ho proposto, e si è creata, diciamo, subito una connessione a due, per cui le cose sono venute in modo molto facile. La mia missione qual è stata? Sicuramente quella di donare all'album un suono che sia moderno, ma che abbia anche molti inserti della tradizione. Ci sono molti riff che richiamano melodie popolari, ci sono tanti inserti di percussioni realizzate da musicisti campani, ottimi musicisti, e quindi fondere il tutto affinché questa musica che abbiamo creato rispetti sia la tradizione reggae di Pier Vito e il percorso di questi anni passati, ma che integri anche la nostra tradizione in chiave sonora un attimino moderna.
0: È molto importante, soprattutto in un'epoca di globalizzazione, avere ben presenti le radici da cui veniamo, proprio perché il confronto con gli altri, con le altre tendenze, le altre popolazioni, le altre culture, diventi veramente uno scambio e non invece una dispersione e confusione. Quando ognuno conosce bene le proprie radici e le proprie tradizioni, ha i piedi piantati ben per terra, e quindi, diciamo, si può creare veramente quello scambio da cui nasce la dialettica e nasce un'evoluzione, chiaramente.
2: Giustissimo, la cosa che più ci fa piacere è che questa cosa anche altri artisti nel panorama nazionale stanno facendo questa cosa, ovvero proteggere la tradizione, ovviamente rendendola radiofonica, e questa è una cosa molto importante. Speriamo che questo disco ci siano tutte queste sensazioni all'ascoltatore, dai.
0: Io sinceramente l'ho avvertito e penso che come me lo possano percepire anche tutti gli ascoltatori. Tra l'altro lavorate tantissimo anche con le scuole, con gli studenti, e quindi il vostro è un lavoro, è un di militanza, non solamente di realizzazione della musica, ma di far sì che questa musica già dal basso, già dai ragazzini, possano approcciarvi con un modo diverso, creativo, perché musica è soprattutto creatività ed ha delle grandissime potenzialità se sviluppata fin dai primi anni e fin nelle scuole. Sarebbe anche importante fare un lavoro molto più impegnativo con gli studenti, e voi lo state facendo, vero Grisù?
1: Allora sì, con Massimo, che da anni lavora al Ciffoni Film Festival, è un formatore con questo progetto Suoni e Visioni, diciamo, ma è coinvolto in questo progetto bellissimo, e come dici tu, è una questione di resistenza, di militanza, l'approccio quotidiano nelle scuole elementari, quindi con i ragazzini che saranno gli uomini e le donne del futuro, e quindi parlare di musica, quella vera. E quindi all'interno di questo progetto, oltre che si parla anche di cinema, del doppiaggio, la scelta dei suoni, la scelta delle immagini, anche le sensazioni, cercare di insegnargli qual è l'emozione che poi puoi, diciamo, sentire quando vedi un'opera o vedi un'immagine o vedi un video, e poi quell'emozione tu la trasformi in musica, in parole, e poi ovviamente poi l'arte più bella, che è quella del cinema, che racchiude tutte le arti, la fotografia, il doppiaggio, qui
0: far vedere che poi sonore, certo.
1: può vedi direttamente il risultato finale, e sono loro i protagonisti, non sono dei contenitori. Quindi per noi, quando torniamo da questo lavoro, che può essere anche un lavoro, cioè, alcune volte anche impegnativo, anche fisico e mentale, è molto bello, perché per esempio siamo l'ultima volta che abbiamo fatto un corso, settimana scorsa, un bambino ha chiesto: maestro, mi volete far cantare la vostra canzone? Massimo ha iniziato a suonare con la batteria elettronica, ha portato il ritmo di Show Show, io l'ho cantato live, e dopo due ore, quando è uscito il video, c'è il commento di questo bambino: bellissima maestro, cioè,
0: emozionante. Quindi, questo quando vedi che le cose prima, arrivano veramente.
1: Mi permetto di fare una tua citazione che hai detto tu prima, Francesca, quando stavamo prima: noi mettiamo dei semi.
0: È proprio così.
1: È una cosa bellissima, e noi siamo orgogliosi. Mi emoziona questa cosa, anche più dei live alcune volte.

0: E questo era Figli di una rete. E abbiamo detto che la musica sta cambiando tanto, non è facile sempre stare dietro ai continui cambiamenti, alle continue innovazioni, al continuo diverso modo di fruire e di vivere la musica. Però questo brano, da una parte, vuole smuovere qualche cosa, vuole riportare sì. Le coscienze ad un punto.
1: È una riflessione.
0: A una riflessione, ad un punto centro, un punto di equilibrio.
1: La musica non ha la capacità né di fermare le guerre né di cambiare le cose, è solo una capacità, quella di far riflettere. Quindi il nostro messaggio è cercare di far capire l'utilizzo sfrenato dei social non porta a nulla. Quindi, come tutte le cose, è un mezzo e deve essere usato bene.
0: E questo stai dando un messaggio molto importante anche per tutti i giovani che ti ascoltano, per tutti quelli che vogliono fare musica. Non spaventatevi davanti o non arrendetevi davanti ai numeri, perché quello che voi state trasmettendo è parte della vostra anima, delle vostre emozioni, e quelle sono sacrosante, nessuno ve le può togliere, hanno un valore immenso, e credete in ciò che fate. Io penso che questo sia il messaggio più importante che oggi anche vi sta dando Grisù con questo suo disco e con questo suo mondo di lavorare, di approcciare proprio il mercato musicale. E anche il fatto di musica a pezzi, vero Grisù, è una sorta di provocazione, certo. Questo titolo non facciamo una pezza, è una cosa unica insieme, collegata direttamente al vostro cuore e alla vostra anima, sì. Quindi fatevi sentire perché, per ciò che siete, la vostra autenticità.
1: Io dico sempre che noi dobbiamo dare alla musica, invece ultimamente noi, le persone tendono sempre a prendere per dare poco, invece noi dobbiamo dare.
0: E gioiosamente, festosamente, perché questo, appunto, questo disco è una festa. Adesso noi stiamo parlando di tematiche importanti, però a volte si possono affrontare le tematiche importanti, sì. Proprio anche ridendo, anzi sono la maniera migliore per fare veicolare i messaggi.
1: Il segreto è quello. La musica è leggera e le parole sono pesanti.
2: Ci sono dei brani, nel caso di un brano che non ho composto io, ha composto Pier Vito, dove c'è Anthony Johnson. Quello per me è un brano che è un evergreen, perché già il titolo Save the Planet è un brano internazionale che può andare bene oggi, può andare bene fra 10 anni, può andare bene fra 15, perché il messaggio è veramente puro, è un messaggio veramente serio.
0: Infatti, Save the Planet, salviamo il nostro pianeta, salviamolo con la musica, salviamolo con le emozioni, con le cose vere, ma salviamolo col nostro impegno quotidiano per fare sempre.

0: Invece, Bugiardo Mike, è nato questo brano che stiamo per ascoltare?
1: È una riflessione profonda sull'amore, ovviamente tratto da una storia vera. E diciamo che poi ho voluto mettere a nudo il cuore, perché comunque parla di, diciamo, anche di una relazione che è terminata dopo 20 anni mia, e quindi solitamente io sono stato sempre un po' restio a parlare
0: di te, cioè c'è un certo pudore di sì, per parlare delle cose, sì, personali.
1: Sì, è più facile parlare di argomenti, diciamo, tipo
0: universali,
1: personali. Invece questa volta ho voluto essere vero. Bouchard Mai, lo dice stesso il titolo, dice, il sincero esempio, Bouchard Mai.
0: E noi lo ascoltiamo, perché poi è vero che qualcosa di intimo era appartiene alla tua vita, però forse sono, a volte sono delusioni, ferite che hanno attraversato un po' la vita di tutti, sì, e quindi tutti si possono riconoscere anche in questo tuo brano. E noi ti ringraziamo, perché so che non è facile mettersi a nudo e raccontare qualcosa di estremamente personale, e soprattutto raccontare le nostre fragilità. Però per questo noi ti ringraziamo ancora di più.
1: Grazie a te.
0: E ti ringraziamo di questo disco, dell'attenzione che hai per quello che fai, nel modo in cui lo fai, nel rispetto dell'ambiente, perché poi è la nostra casa. E noi ti ringraziamo perché ci hai fatto un po' sentire a casa, e anche con questo packaging, con questi pezzi di pizza, è come se tu fossi veduto proprio nelle nostre case a offrirci qualcosa di estremamente buono come la pizza, che appunto fa parte
1: della... Un prodotto, per questo dico io artigiano, un prodotto artigianale della nostra terra.
0: È un prodotto proprio delle nostre case, è qualcosa di buonissimo che ci cambia la serata, dai. Cioè, mangiare una buona pizza alla fine è sempre un momento di festa. E noi vogliamo festeggiare con te, dimenticando tutto quello che è triste, che insomma appartiene un po' alla vita di tutti, a momenti di gioia, a momenti di malinconia, ma in questo momento vogliamo festeggiare questo disco e i tuoi 30 anni di carriera.
1: Gli altri brani sono, diciamo, presenti su DistroKid, sono presenti su Spotify, il disco è interamente presente anche su YouTube. Per quanto riguarda la distribuzione digitale, è uscito il 15 maggio, però già da metà giugno si può trovare in vari negozi. Noi faremo delle presentazioni in giro del disco, oltre le date del tour. E
0: come stai preparando proprio la dimensione live? Cambieranno in qualche modo queste nuove canzoni una volta portate sul palco?
1: Sì, questo con Max noi ci stiamo proprio divertendo a fare i brani nuovi, è proprio per questo, perché comunque siamo partiti con Reggaetta Morra e abbiamo portato questo spettacolo in giro per 3 anni, poi abbiamo avuto proprio l'esigenza. Infatti questa è anche una cosa che gli altri artisti non fanno: quando una formula funziona, vediamo artisti che portano lo spettacolo per tanto tempo uguale, invece noi siamo i primi che abbiamo esigenza a cercare di portare qualcosa di nuovo, perché se non ci emozioniamo noi per prima, secondo me
0: non riuscite a trasferirla neanche, sì, agli altri.
1: Sì, e quindi stiamo cercando di portare, stiamo operando uno spettacolo ovviamente con tutti i brani e anche i brani vecchi, ma soprattutto di suonare il disco nuovo. E ci sono già delle date che a breve spoileremo sui nostri canali social, sul mio canale social, che poi è semplicissimo, basta scrivere Pier Vito Grisù su Instagram, Facebook, TikTok. Ci saranno sia le date di presentazione, dove è possibile acquistare proprio fisicamente il disco, lo porteremo anche in vari negozi di musica, e poi ovviamente ai nostri concerti.
0: Allora, Grisù con Bouchard Mai. Grazie, grazie di essere stati qui con noi.
1: Grazie.

0: Diretta Live.
1: Diretta Live prosegue ora il suo viaggio nella nuova scena musicale napoletana con Michael Nigo, un interessante interprete la cui ricerca prende le mosse proprio dalla tradizione neomelodica. Nei suoi brani racconta l'amore, le relazioni con uno stile essenziale, lontano da ogni stereotipo, privilegiando autenticità, vulnerabilità e intensità emotiva. Michael fa parte di quell'universo culturale che da sempre rappresenta una Napoli inclusiva, capace di accogliere le differenze e le fragilità come parte della propria identità. In questa prospettiva si inserisce anche la collaborazione con Carmen Coccinella, figura simbolica della tradizione popolare napoletana legata al mondo dei femminilli. Più che una presa di posizione, questa collaborazione racconta una naturale apertura verso un'idea di umanità che riconosce valore alle persone nella loro autenticità e libertà di esprimersi. Oggi Michael Nigo è proiettato verso una nuova fase del suo percorso. Le sue composizioni infatti si stanno aprendo a sonorità jazz e a una scrittura più ricercata, con l'obiettivo di costruire un'identità musicale sempre più personale. Il suo lavoro racconta una generazione che cerca autenticità più che apparenze e dimostra come la tradizione possa rinnovarsi senza perdere la propria identità.
2: Vorrei fermare il tempo che ti sta portando via, ma non lo so ciò fa, ma tu mi dici addio.

0: E la voce che abbiamo ascoltato era quella di Michael Nego, il brano Tournammo Insieme, scritto da Gino Da Vinci. E abbiamo Michael Nego qui con noi in studio. Ciao, ben trovato, come stai?
1: Bene, bene, buongiorno a tutti.
0: Allora, noi siamo molto felici, direttamente da Acropoli, poi nel cuore di Napoli, con questo cuore veramente potente, sentimentale, romantico, appassionato come quello di noi campani, no? C'è sempre quest'anima molto, diciamo anche molto soul in tutto quello che uno fa. Com'è nata la tua passione per la musica e per la canzone?
1: Io avevo 14 anni, cioè i padri dei miei fratelli avevano un piano bar. E io mi sono messo lì vicino e mi piaceva talmente cantare. E dopo ho detto vicino a mia mamma: mamma, io che sto voglio fare in da vita mia, voglio cantare. E mia mamma ha detto: vediamo quello che si può fare. Siamo andati a parlare con quelle sale discografiche che abbiamo trovato, ma niente.
0: Era molto difficile,
1: sì.
0: Non è... E come sei riuscito poi a realizzare il tuo sogno?
1: È andando avanti, cioè credere in te stesso e portare sempre questa cosa della musica, la passione, perché la musica è come l'amore, cioè se non trasmetti niente
0: non arriva. Invece esatto, le emozioni devono partire prima di tutto da te, e poi quando sono vere e autentiche sicuramente riescono a coinvolgere anche gli altri. E in questo tu sei stato bravissimo, perché hai questo percorso che parte proprio dalla musica sentimentale napoletana, però sai, so già che hai altri progetti in cantiere e stai evolvendo verso un'anima più jazz.
1: Esattamente, cioè sto preparando un lavoro discografico che prossimamente poi uscirà, dove racconta la mia identità, la mia anima, la mia vera storia.
0: Vorrei sapere quali sono le tue fonti di ispirazione. Di solito chi ascoltavi, che musica ti piace ascoltare?
1: A me piace molto ascoltare jazz, ma il mio grande maestro è James Senese, dove mi rispecchia molto.
0: È bellissimo, veramente lo ricordiamo tutti veramente come un mostro sacro della musica, perché con quel sax ci ha regalato delle emozioni uniche e continua a regalarcele, perché io penso che tutta Napoli sia piena di James Senese, del suo essere anche rivoluzionario, di essere autentico, di essere fedele sempre a se stesso, di non avere mai paura di essere come sia, perché è molto importante non aver paura di mostrarsi per quel che si è. E io credo che in questo lui è sempre stato autentico, e anche soprattutto di sentimenti forti, quelli di rimanere sempre legato ai propri affetti, ai propri amici, alla propria Miano, al proprio mondo. E tu vieni da Acropoli,
1: sì.
0: E però adesso vivi a Napoli.
1: Vivo a Napoli, a Miano.
0: A Miano anche tu. E come ti trovi? Che rapporto hai con Miano?
1: Un bellissimo rapporto, cioè come fossimo una famiglia.
0: A quanti anni sei arrivato a Miano?
1: Diciamo che sono 3 anni che sto a Miano.
0: E quindi e lì si sente molto anche il marchio di James Senese.
1: Sì, perché diciamo... Io mi rispecchio molto in James Senese, perché mia nonna, figlia di guerra, James Senese, figlio di guerra, cioè stiamo là.
0: E ma tu hai avuto la possibilità di conoscerlo?
1: No, purtroppo no. Ho conosciuto la famiglia di James Senese, che è una bellissima persona.
0: Sono, sì, una famiglia di persone molto unite.
1: E molto umili.
0: Che bello.
1: Da un cuore grande.
0: Io vorrei andare avanti e far ascoltare un altro tuo brano, che prima Orop,

0: insomma, questa, la passione alla fine ce la farò in qualche modo, ce la farò. Prima Rop sia mia di Michael Nego, il testo era di Enzo Di Domenico. Quando canti questa canzone cosa provi?
1: Provo dei sentimenti molto forti, è l'amore, la passione che immetto dentro a questo lavoro che faccio.
0: E quando ti è capitato anche nella vita, cioè essere così determinato nell'amore ma come anche nel lavoro e in tutto il resto, dire prima o dopo ce la farò?
1: Certo, mi è capitato tantissime volte.
0: Che come ti definiresti?
1: Combattivo, uno che combatte sempre.
0: E io penso che questo sia il segreto poi del successo, non basta, lo dico sempre, l'ho detto tantissime volte, non basta il talento soltanto, ci vuole proprio la forza di crederci, di essere perseveranti, di combattere, non abbattersi, perché come hai detto tu all'inizio le difficoltà sono tante.
1: Sì, ma pian piano dobbiamo riuscirci e fare amare da pubblico.
0: Benissimo, invece quest'anima jazz come l'hai scoperta?
1: Sempre tramite James, e ascoltavo molto James Brown e là mi è nata questa passione qua, i suoni.
0: Ci sono persone che ti sostengono in questo tuo progetto?

0: un futuro migliore, un futuro fatto pieno di musica. No, perché la mia vita è fatta piena di musica. Cioè, io canto il pomeriggio, la sera, la notte. Cioè, ce l'ho proprio nel sangue questa voglia di cantare.
1: Che bello, è proprio nell'animo proprio partenopeo questa grande capacità di trasmettere le emozioni attraverso il canto, attraverso la voce. E io volevo chiederti anche se avevi già provato a suonare su un palco, con dei live, e qual era stata l'emozione, ma anche il rapporto col pubblico.
0: Ma ancora devo arrivarci. Spero che arriverò più presto possibile per dare emozione alla gente, per entrare anche nei cuori della gente.
1: E ascoltiamo un altro tuo brano che è in realtà nasce come un trio.
0: Sì.
1: Il trio con Carmen Coccinella, Mirko Primo, che si chiamano Napoli, Storie e Sentimento.
0: Sì.
1: Come ti ricordi proprio quando avete inciso questo brano?
0: Mi ricordo allora che stavamo a casa del maestro Enzo Di Domenico e stavamo dentro a questa sala discografica dove c'ero io, Carmen Coccinella e Mirko Primo. È il maestro. È una bella esperienza dove anche il maestro ha creduto tanto in noi. È nata questa canzone qua che si chiama Napoli Storie e Sentimenti.
1: È nata subito, cioè,
0: sì.
1: Nel senso, sono quelle cose che nascono quasi per magia. Ci sono brani che richiedono tanto tempo e altri che hanno come urgenza di uscire, di diventare musica.
0: Esattamente.
1: Io so che tra l'altro Napoli, Storie e Sentimento non è solo una canzone d'amore, ma è una canzone anche di storia che ricorda le quattro giornate di Napoli.
0: Sì, di verità. Cioè, praticamente negli anni indietro, quando è successo la guerra a Napoli, no? Abbiamo parlato delle quattro giornate anche per ricordare, perché attualmente oggi c'è la guerra e noi abbiamo portato questa novità.
1: In cui ricordiamolo, Napoli è stata una città molto orgogliosa perché è stata la prima e l'unica a liberarsi da sola dall'occupazione nazista in Italia. E in realtà qui anche la guerra è finita prima, perché noi poi sono arrivati anche gli americani, ma già i napoletani, tutto il popolo napoletano si era già liberato dall'oppressore e dall'invasore.
0: E devono anche ringraziare, secondo me, i Femminile, no? Perché loro che
1: hanno avuto un ruolo importantissimo.
0: Eh sì, hanno loro fermato questa guerra e noi dobbiamo dire solo grazie.
1: Assolutamente, sono parte integrante importantissima della storia di Napoli, perché in realtà hanno sempre tenuto le connessioni con tutto il mondo, hanno sempre avuto anche il coraggio di essere forti, di manifestare la propria identità anche in momenti, adesso ormai è più facile, però pensiamo negli anni 40 non era tanto facile poter scegliere una propria identità, e loro l'hanno fatta sempre con molto coraggio ma anche con grande cuore e generosità. E noi ti ringraziamo di averlo ricordato, ti ringraziamo di averci ricordato il grande James Senese. Ti ringraziamo e ti facciamo un in bocca al lupo per tutto quello che stai facendo con tanta determinazione.
0: Grazie mille.
1: Grazie a te. E chiudiamo, ricordiamo, con Napoli, Storie e Sentimento. Michael Nego, Carmen Coccinella e Mirko Primo.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

la bonna fa sposare, se non so ricca so faticatore, l'amore non s'accatta quei denare, e quando dico sette, sette so.

0: Mariscia, buonasera.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
2: Serenate le maggio, di la casa ricorda, casa ricordo pizzero giardina, e casa stessa accorta, se stessa accorto cara malandrina, zittu zittu te piacere, casino se voscia da.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: E buongiorno, buongiorno a tutti cari amici, sono le 7 in punto e noi siamo così già pimpanti, freschi, lucidi, ma non lo so, lì c'ho dei dubbi. Benvenuti a Napoli Senza Confini, sono io Fabiola Ciminella che ogni mattina vi fa compagnia direttamente dalle vostre radio, dal vostro cellulare, dall'app di Rai Play Sound che dovete assolutamente scaricare se i vostri amici non l'hanno fatto. Consigliate la nostra app per tenervi sempre in compagnia. Allora, io sono qui, il mio ospite al mio fianco e oggi parliamo di cinema, che io amo tantissimo, lui forse un po' meno, come mi sta guardando.
3: No,
2: lo presentiamo subito, Simone Borrelli.
3: Buongiorno,
2: ciao.
3: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
2: Allora, noi già abbiamo fatto colazione, abbiamo preso un caffettino schiumato, ci siamo visti giù al bar qui in Rai, sì. Ci siamo detti che lavoro il nostro, che lavoro!
3: Fa freschetto, finalmente fa un po' di freddo.
2: Fa un po' di freddo, abbiamo dormito con le lenzuoline questa notte,
3: lenzuolino.
2: Guarda che ieri ero in campo per la partita di mio figlio e faceva freddissimo, quindi
3: ma settembre così. Capisci che abbiamo avuto un attimo quattro mesi di 40 gradi giornalieri.
2: Ma tu l'hai sentito? Io no.
3: Cosa?
2: Io sudavo e basta.
3: Ah no, sì, io l'ho sentito, mi sono esaurito perché io odio l'estate. Ah. Odio l'estate, odio il caldo. Io vorrei vivere in Norvegia, cosa che molto probabilmente ieri ne parlavo con mio fratello, forse farò, non lo so, vediamo.
2: Ma come mi hai detto che stai facendo un passo importante per non lo voglio dire. Ma come?
3: Sì, stiamo ristrutturando casa, quindi no, ecco. È un pur parler, diciamo, alla francese, dai.
2: Allora, ragazzi, Simone Borrelli, lo conoscete, è un attore napoletano e in questi ultimi anni l'abbiamo visto attraversare cinema, televisione, serie di grande successo e l'abbiamo conosciuto comunque all'inizio anche con Gomorra, quindi parliamo di titoli comunque grandi che hanno avuto tanto successo, la serie Ultras, il film Ultras, sì. E quello è stato davvero un'opera, a me è piaciuta moltissimo.
3: Sì, peccato che è uscito il primo giorno di lockdown, quindi
2: vero.
3: Nel 2020, se non sbaglio, è proprio il primissimo giorno di lockdown, infatti noi dovevamo andare per cinema, per sale, ai festival, non abbiamo fatto niente. Però,
2: allora, vabbè. Ci sono stati un po' i pro e i contro, sì, nel senso che tutti erano comunque a casa, ma è uscito in piattaforma direttamente,
3: vero? Sì, è uscito su
2: Netflix
3: proprio il primo, ora non ricordo quando è stato, mi sa tipo, credo sia febbraio, è stato il primo giorno di lockdown, non lo so, a lockdown mondiale proprio.
2: Mondiale, quello che ci teneva a casa.
3: E quindi sì, è stato visto davvero da tutti, cioè mi hanno contattato dal Brasile, dalla Turchia, dal Giappone.
2: Bello. Da un lato, ecco, positivo perché tutti erano a casa e hanno comunque guardato in piattaforma quel film, però d'altra parte per un attore è anche bello vivere.
3: In
2: giro di festival, di presentazioni, di incontri.
3: Perché anche
2: no?
3: Lì, esatto, quella è la parola fondamentale, gli incontri che purtroppo sono mancati perché comunque ci trovavamo in una situazione straordinaria, quindi ognuno, diciamo, stava capendo come affrontare questa nuova situazione, questo lockdown dove eravamo tutti chiusi. Tu che facevi? Pizze, il pane,
2: allora, ti posso
3: il giardinaggio,
2: dire...
3: abbiamo pitturato le ringhiere, un sacco di cose.
2: Allora, sicuramente abbiamo scoperto tante cose belle, no? Di ognuno di noi, chi più, chi meno, però io in realtà non l'ho presa tanto a male, sai perché? Che io ero incinta.
3: Ah, sì?
2: Quindi avevo il pancione.
3: Ah, ok.
2: E quindi non potevo lavorare, perché io vivo per il mio lavoro, amo il mio lavoro, è la mia adrenalina, no? Con la conduzione, la televisione, il teatro, la danza.
3: Fabiola è un'esaurita per eccellenza.
2: E quindi ho detto, mi sono fermata io per giusta causa e si ferma anche il mondo.
3: Ah,
2: e quindi
3: così
2: questa
3: presa.
2: Era la mia filosofia, assolutamente. Si è detto grazie,
3: giustissimo.
2: Così c'è una pausa per me, capito? Così non avevo quella cosa, oddio, però fuori sta succedendo qualcosa. E io l'ho vissuta in questo modo qua, proprio in pace, tranquilla. Poi ti abbiamo visto in Nevia.
3: Sì.
2: E I Bastardi di Pizzo Falcone. Blanca, un professore, nel 2024 sei entrato nel cast di Briganti, una serie
3: sì.
2: anche che ho amato.
3: Sì, sì, stupenda.
2: Sempre su Netflix nel ruolo di Alessandro Pace.
3: Sì.
2: E
3: ruolo
2: oggi,
3: stupendo, poi tra l'altro perché la fortuna di quella serie, cioè la fortuna per noi attori, è stata che tutti i personaggi di quella serie sono tutti storicamente esistiti, quindi noi avevamo proprio delle fonti da cui attingere, cioè proprio pezzi di vita vera, proprio del mio personaggio di Alessandro Pace, che era un brigante del Beneventano, e lui era un sequestratore di persone, era un pazzo, un folgorato. E addirittura sequestrò, c'è cioè questa lettera che se voi cercate Alessandro Pace Briganti, c'è cioè questa lettera che lui scrisse per un sequestro che fece di un ragazzino che chiese questo riscatto, i genitori non glielo diedero e lui di risposta mandò un pezzo d'orecchio a questi genitori.
2: Che privi di ragazzi.
3: No, è stato molto bello, è stato molto bello. Poi girare, sai, nei boschi, nelle paludi, è stato...
2: Infatti
3: fantastico.
2: C'erano delle location, io ho seguito là. E poi mi spiace
3: bellissime.
2: Che non c'è stato un.
3: Non
2: ecco,
3: c'è stato
2: di alcune
3: un...
2: serie fanno la sesta, la settima, la,
3: sì.
2: la decima, basta a un certo punto.
3: Non c'è stato uno sviluppo, però forse ci sarà, non lo
2: non
3: so.
2: È detto,
3: comunque
2: non è
3: la
2: detto.
3: Serie finisce in modo molto aperto.
2: Però sei qui, caro Simone Borrelli, per un motivo. Perché tra pochissimo ti abbiamo visto, riconosciuto e apprezzato tantissimo nella Preside, la
3: sì.
2: serie su Rai, che ha avuto un successo davvero grande, grande, grande per i giovani, per le famiglie, per il sociale, per i tempi appunto e per le generazioni di cui stiamo vivendo. E oggi sei proprio qui per parlare della seconda stagione. Infatti ti ho prelevato praticamente, sequestrato, blindato qui in Rai da noi per parlare di... per portarti qui, ma intanto hai cose da fare, quindi prove costume, incontri,
3: sì, sì,
2: reunion,
3: sì, sì, sì.
2: E io ti ringrazio per avermi concesso questo tempo. Intanto noi torniamo a parlare tra pochissimo della Preside e vi lascio ascoltare con Alleria Pino Daniele. A tra poco, restate con noi.

0: Galleria Pino Daniele, eccoci bentornati, sono con Simone Borrelli, ci
1: che
0: siamo
1: pezzo,
0: appena
1: che pezzo.
0: Lasciati, sì Simone, ho scelto per te dei pezzi straordinari della nostra Napoli, della nostra terra, perché tu comunque in un certo senso con il tuo lavoro, con il tuo mestiere la rappresenti e porti questi personaggi, all'interno di questi personaggi anche le tue radici, no? E partendo proprio dalle tue radici, Simone Borrelli comunque è un attore che oggi è su set importanti con case di produzioni e progetti comunque forti, ma dietro c'è una formazione, c'è uno studio, provieni dal teatro e quindi quello che tu comunque hai coltivato per tanti anni con lo studio e la formazione. Oggi, se dovessi dare un consiglio, ecco, ai giovani che si stanno approcciando alla recitazione o che vogliono iniziare un corso di recitazione, è importante questa formazione e soprattutto riesci poi a mantenere la tua identità nel tempo, in personaggi anche se non sono napoletani, no?
1: Allora, diciamo che sì, secondo me è molto importante la formazione, anche perché io vengo da un'alta formazione che è la Silvio D'Amico a Roma. Anche se ti dico che se dovessi tornare indietro la rifarei diversamente, cioè non che io non mi sia impegnato, ma ci metterei più impegno e mi butterei di più nelle cose che poi sono state proposte in accademia. Però sì, la formazione è, secondo me, molto importante perché ti dà un qualcosa in più, cioè tu hai un'arma in più, hai delle armi in più che poi puoi sfruttare a tuo vantaggio. E poi dipende ovviamente che tipo di formazione tu scegli, le persone con cui lavori, perché comunque noi facciamo un mestiere che vuoi o non vuoi, ma le persone che conosciamo durante il nostro percorso ci formano, ci cambiano, ci plasmano. Io per esempio ho preso tantissimi, ho avuto tantissimi insegnanti, ma quelli da cui ho preso tanto, cioè insegnamenti proprio a livello pratico e insegnamenti di vita, che sono Antonio Latella e Massimo Popolizio, cioè da loro due io ancora oggi metto in pratica quelle che sono le mie tecniche, i miei metodi di studio, l'approccio al testo, tantissime cose. Infatti tra l'altro sono felicissimo che un mio collega ha rivisto Antonio ultimamente in un festival in Germania e tramite questo amico mi ha fatto tanti complimenti, mi saluta, mi segue, cioè quindi sono cose che comunque poi ti porti anche nella carriera professionale e nella vita, cioè sono proprio degli insegnamenti, anche perché non facciamo un mestiere normale, comunque facciamo un mestiere,
0: sottolineiamolo,
1: no, sì, facciamo una cosa che è fatta di, cioè noi creiamo sentimenti, cioè siamo usiamo la pancia, quindi non è un mestiere facile, quindi per questo secondo me serve la formazione, che ti formi, ti faccia in primis capire tu dove ti stai buttando, cioè cosa stai andando a fare, anche semplicemente leggere un semplice foglio, cioè io forse molti non lo sanno, ma sono per Audible, sono il doppiatore dei libri di Harry De Luca e anche
0: e anche io non lo sapevo.
1: E ora lo sai.
0: Da quando?
1: già sono 5-6 anni.
0: Bene, complimenti Fabiola. Quasi... Vedi, dietro ogni voce, ragazzi, c'è un volto.
1: Li ho fatti quasi tutti, però anche quello, leggere, cioè semplicemente leggere un foglio, un libro, un romanzo, una cosa, richiede molto impegno, richiede della tecnica. Poi comunque tu hai a che fare con delle persone che vogliono, ti danno delle direttive, quindi tu ci puoi mettere la tua arte, ci puoi mettere il tuo estro, però comunque poi devi rapportarti a un datore di lavoro, a un regista, a un collega che pensa diversamente da te, e quindi secondo me la formazione può abituarti a tutte queste cose, sì.
0: Ecco, la disciplina è importante,
1: anche perché cioè mi capita tantissime volte anche con i ragazzi che non hanno formazione e vengono presi con gli street casting, dopo comunque inevitabilmente si mettono a studiare, perché c'è bisogno che loro sappiano che c'è un mondo al di fuori di Napoli, c'è un mondo al di fuori del teatro napoletano, della commedia napoletana, di Edoardo, di Scarpetta, quindi c'è tutto un altro mondo che il teatro italiano, il teatro d'avanguardia, il cinema nostrano, diciamo.
0: Assolutamente, ma anche perché ecco, essere pronti in un determinato in determinati ambienti, perché poi c'è chi richiede delle cose, c'è chi richiede delle altre, proprio l'importanza di essere disciplinati e formati dal momento in cui sei davanti a un regista su un set, e poi l'esperienza sicuramente è quella che fa tutto, no? Quindi aver avuto la fortuna anche di lavorare, perché molte persone, molti attori, molti ragazzi che sono in questo mondo, parliamoci chiaro, ce ne sono un'infinità di cast, di liste immense di attori depositate in quelle agenzie famose che ne parlavamo proprio prima, microfoni spenti. E fondamentalmente sì, è vero che devi essere rappresentato ed è importante essere rappresentato da un agente, ma l'impegno e la cazzimma, quella che serve poi soprattutto per arrivare a un obiettivo, devi metterci
1: sì,
0: del
1: tutto
0: tuo.
1: È fatto di, cioè, è un mestiere che è fatto anche di insegnamenti, quindi come parlavamo prima con il collega che era fuori, cioè come
0: chi è? Un collega che è passato per caso,
1: lo posso dire?
0: Davide Scafa!
1: Il nostro Davide Scafino, il nostro Davide Scafa.
0: Che parcheggia le macchine in realtà,
1: no,
0: il suo vero lavoro, mi ha detto.
1: Il mio cucciolo Davidino. E parlavamo prima di questa cosa, proprio che a me questo per esempio è uno degli insegnamenti che non dimenticherò mai, che Alessandro Borghi su Diavoli mi disse, tu devi essere, parlavamo appunto di agenzie, e Alessandro mi disse, tu devi essere il miglior agente di te stesso, ed è quello che ho detto anche a Davide, è quello che dico comunque a tutti. Poi sì, c'è la gente che istituzionalmente, capito, burocraticamente ti segue, artisticamente anche, perché non è che, cioè, comunque i rapporti con le produzioni, con i casting, con i registi, loro li hanno, però in primis noi che facciamo questo mestiere d'arte in generale, dobbiamo essere i migliori agenti di noi stessi.
0: E questo lo confermo. Allora Simo, noi ci prendiamo un'altra breve pausa e ascoltiamo un altro brano, poi torniamo qui perché dobbiamo parlare della preside. Tu sei qui per questo motivo, ma ascoltiamoci Andrea Sannino e Franco Ricciardi, Te voglio troppo bene, dedicato ai vostri amori, alle vostre amiche, alle vostre mamme, ai vostri papà. Noi torniamo qui a Napoli Senza Confini.

0: Voglio troppo bene, ma quante volte l'avete dedicata questa frase, questa parola? A me, guarda, ultimamente tanto, ma interessa agli ascoltatori? Boh, non lo so, però ragazzi, fatevelo dire, ditelo, perché i sentimenti vanno detti, vanno manifestati, non vanno tenuti dentro, no? In un certo senso. Io spesso sono senza filtri, poi mi conosci, magari anche i nostri ascoltatori stanno imparando a conoscermi, e penso sia la cosa più bella, perché è paragonabile alla libertà. Quindi l'essere liberi di poter, poi ci sono dei registri, no, da seguire, ecco, certo, su un set, in determinati ambienti, in determinate cene, eventi, e quello, però prima o poi la maschera cade. Siamo noi, siamo qui con Simone Borrelli e finalmente parliamo di questa nuova stagione. Io farei anche un tuffo nella prima stagione della Preside, quindi voglio partire proprio da quel provino, da quel giorno e poi fin quando sei arrivato sul set.
1: Sì, è stata una bellissima esperienza, perché io venivo da un cambio di agenzia, e appunto, parlando di agenzie, che i cambiamenti fanno sempre bene, e il mio nuovo agente mi propose per questo ruolo. Quando mi arrivò il profilo del personaggio, io rimasi un attimo, dissi: questo è un vice brigadiere dei carabinieri, padre
0: da briganti a ultras, sì, vuoi molto punk,
1: no, molto, cioè il cattivo della situazione. Io ho fatto sempre l'antagonista anche a teatro, sostanzialmente sempre il cattivo, e dissi: ma io ho i miei dubbi, però andiamo a fare. Poi io sono uno che molto di pancia, cioè io mi approccio, cioè la mia prima intuizione quando leggo una cosa di solito è sempre quella giusta, quella che poi porto fino in fondo e viene anche apprezzata e accettata dagli altri. E quando lessi questo provino, loro volevano che questo cioè era un padre molto severo, sono severo nella serie, perché comunque chi l'ha vista sa che io interpreto il vice brigadiere della caserma di Caivano, e mia figlia si innamora del figlio della boss del quartiere, quindi devo
0: c'è
1: essere...
0: C'è la catastrofe, proprio se ci medesimiamo nella vita reale, quindi, immaginatevi, ecco, con...
1: Infatti,
0: quindi è anche importante, no? Interpretare.
1: Infatti, sì, perché poi tu devi entrare nell'ottica di non solo una persona che vive in un determinato quartiere, che può essere quello del Parco Verde, di Caivano, come di tante altre realtà anche mondiali, però non solo fa quel tipo di mestiere, deve avere a che fare con determinate persone, quindi indagini su collusi, camorristi, spacciatori, e in più poi c'ha pure il problema in casa, che la figlia si innamora del figlio della boss del quartiere, quindi è stato un po' complicato. Però mi ricordo che comunque al provino andai con la mia idea, che era...
0: Ma come ti sei vestito? Sono curiosa, perché ragazzi è importante, no? Sappiamo, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Presentarsi a un provino,
1: sì, diciamo che è come...
0: con degli abiti, no? Che rientrano,
1: sì,
0: in quei personaggi,
1: sì, devi...
0: però tu sei un ufficiale, che comunque
1: non
0: che
1: puoi
0: ti sei
1: andare,
0: messo addosso?
1: Non puoi andare, capito? Cioè, io in quel caso lì sono stato fortunato, perché la scena era in casa, cioè è la scena. Che poi è quella là dove io scopro effettivamente che lei è fidanzata con questo ragazzo, quindi io l'aspetto a casa, e poi succede quello che succede, che mi arrabbio con lei, le dico che deve andare a Milano e bla bla bla bla bla. Però sì, quindi sono stato fortunato, ho detto: come si vestirebbe un uomo di 35-36 anni, padre giovane, molto casual, cioè camicia di jeans, che poi è la camicia,
0: ecco,
1: che mi porta fortuna, lamento molto spesso.
0: Ma anche sul
1: set
0: l'hanno fatta mettere.
1: No, sul set avevo un maglioncino, se non sbaglio.
0: Azzurrino?
1: Non ricordo. No, era,
0: no.
1: No, non ricordo, ma era una cosa invernale. Perché poi la serie è ambientata in tutto l'anno scolastico dei ragazzi, e quella parte lì arriva che siamo
0: sotto
1: tipo
0: Natale.
1: A febbraio. No, dopo Natale. E quindi sì, andai, però diciamo che la cosa che piacque molto pure al produttore fu che io andai contro quelle che erano le indicazioni delle didascalie, no, della scena, quindi la interpretai a modo mio. Quindi già questo infatti è un consiglio che do a
0: chi
1: si approccia a questa roba, cioè mettete sempre il vostro, cioè la vostra idea, non abbiate paura di cioè se avete un'intuizione portatela fino in fondo. Poi a volte può darsi pure che la tua intuizione è quella della sceneggiatura che è scritta, però da esperienza personale la maggior parte delle volte le cose cambiano.
0: No, ma anche far vedere, ecco, che è vero seguire alla lettera, no, quello che c'è scritto, e quindi capire di saper leggere un copione, perché
1: fa parte
0: del mestiere dell'attore, quindi saper leggere una scena, però anche metterci un pizzico di estro o di qualcosa che ti rappresenta, secondo me può sorprendere,
1: può
0: piacere.
1: Altrimenti noi saremo dei semplici esecutori, esatto. Cioè leggo quello che c'è e lo faccio,
0: che all'inizio un po' l'abbiamo fatto, Simo, quando eravamo più piccolini,
1: sì,
0: no? Mi ci metto
1: forse
0: anch'io.
1: Anche dipende anche dal peso del ruolo che hai. E effettivamente mi ricordo soprattutto a teatro, quando avevo dei piccolissimi ruoli, quasi mi passava anche la voglia di
0: perché
1: comunque hai poca ciccia, diciamo, su cui lavorare. Però poi quando ti si presenta un ruolo così devi dare il meglio e devi scavare nelle cose in cui puoi scavare, insomma.
0: Bellissimo. E invece adesso entriamo nella seconda. Cosa ci dobbiamo aspettare, senza spoilerare troppo, perché voglio dire, la dobbiamo guardare, la dobbiamo seguire.
1: Non posso spoilerare,
0: non può dire niente, altrimenti non va proprio a fare la prova costume tra pochissimo. Vabbè, però
1: diciamo
0: quando
1: che
0: andrà in onda, almeno lo sappiamo.
1: Probabilmente in primavera, questo, ma proprio non lo so, è una cosa che ti sto dicendo io a sensazione.
0: Però ci ritorni con grande entusiasmo,
1: ci
0: vero?
1: Con
0: perché
1: grande
0: lo
1: entusiasmo
0: sento.
1: Perché comunque è una serie che ha avuto un grandissimo successo, e comunque è un cast super corale. Luisa è una donna fantastica, oltre ad essere un'attrice.
0: Io la amo,
1: immensa,
0: mi piace,
1: cioè,
0: molto.
1: È veramente immensa, incredibile, ti mette sempre a proprio agio. Non è una prima attrice, non è una. Cioè, sai, a volte mi è capitato. Non tanto con le donne, soprattutto con gli attori, che ci sono alcuni un po'.
0: Oh, i maschi sono peggio di femmina,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: ormai
1: sì.
0: La maricera è così. Ah.
1: Però lei è veramente fantastica. Con i ragazzi, perché molti non sono attori, lo sono poi diventati, altri sono attori, però diciamo che lei mette tutti a proprio agio, soprattutto anche con le maestranze. Cioè io questa è la cosa che mi ha più colpito di Luisa, il rapporto che ha con i tecnici, con gli scenografi, gli attrezzisti, cioè veramente
0: solo
1: da rubare.
0: Sì, ma anche perché, ragazzi, cioè, anzi, vedi, c'è il nostro Mattia di là, se non ci fosse lui io e te possiamo parlare. Basta, cioè bisogna davvero, secondo me, dare tantissima, ma non importanza, proprio il giusto peso di quello che producono e realizzano,
1: no, ma
0: loro.
1: Anche perché poi
0: perché
1: sono dei
0: lì.
1: Signor nessuno per il pubblico, queste,
0: esatto,
1: persone,
0: per il
1: capito?
0: Pubblico, è vero.
1: E quindi proprio perché per il pubblico è così, a volte anche per esempio quando vado al cinema nessuno resta ai titoli di coda a vedere chi ha fatto cosa.
0: Anzi,
1: ma
0: forse
1: è una cosa
0: non sanno
1: che capisco,
0: nemmeno che so. Tante volte chi non è nel nostro ambiente, tante volte, ma che so quelle,
1: esattamente,
0: quelle scritte.
1: Sì.
0: No,
1: però è una
0: così.
1: Cosa che da una parte condivido e capisco, però deve essere data l'importanza che bisogna dare a queste persone, che fanno più della metà del lavoro, cioè poi il resto lo facciamo noi e il regista.
0: E allora non vediamo l'ora di vederti in prima serata con la preside, la seconda stagione, Port Mamar, Franco Ricciardi, e poi torniamo qui, non è finita, Simone.
1: Va benissimo.
0: A tra poco.

0: grazie a te.
1: Franco Ricciardi, porto ma amaro pure a me, che quest'estate l'estate non l'ho proprio vista, nemmeno il mare, poco sole, ma ci hai fatto vivere un attimo un momento di leggerezza. Siamo qui ai microfoni con Simone Borrelli, abbiamo appena parlato della prossima uscita della seconda stagione della Preside, e adesso Simone, insieme a me, tuffati in questo momento, così i tuoi fan, le persone che ti conoscono forse ancora di più. Allora, ti chiedo, sei più permaloso di quanto sembri? Perché mi guardi stranito? Ma no, mi spiace, non ci possono guardare, ma perché le facce dicono tutto. Però
2: no, perché
1: noi nella nostra intonazione c'è questo pizzico.
2: Io capito dove vai a parare. Dimmi.
1: Vai, sei più permaloso di quanto sembri?
2: Bah, forse sì.
1: Sì,
2: forse
1: sì, sì. Sì, sì. È vero, sei permaloso. No, ma sei peggiorato nel tempo.
2: Ma sei proprio... No, non è che sono permaloso, sono giusto.
1: Cioè, tipo sei un regista di dice Simone, ma per niente, no, sei fuori, cioè da piglia.
2: Sì.
1: Puri, ambiguous. Sì, sì. Guarda, tu mi metti in dubbio a me la mia interpretazione.
2: Sì, però è una cosa che dipende dura poco, in che contesto. Cioè, ecco, non è che poi mi passa. Però...
1: L'ho contestualizzata, ma l'ho detta giusto così.
2: No, nel senso che comunque poi negli anni l'ho migliorata questa cosa. Però sì, sono un po' permaloso, anche detta della mia compagna, della mia famiglia.
1: Ah, insomma. vedi, l'ha ammesso, ragazze, doveva venire qui. Ti capita, Simone, di dubitare di te stesso?
2: Sì.
1: Su cosa?
2: Sempre. Sul lavoro in primis, cioè nel senso dico ma che sto facendo? Cioè la devo fare, sto facendo bene, ma
1: aspetta, ma fare l'attore, perdona perché non ho capito, o stare su un progetto e mentre lavoro?
2: No, sì,
1: cioè,
2: nel lavoro
1: domande...
2: in generale, cioè mi dubito sempre di quello che sto facendo, ma anche perché...
1: Anche mentre mangi un piatto di pasta, dici, ma
2: no, sul lavoro tantissimo, okay. Sul lavoro tantissimo, nei rapporti personali, cioè, ma forse questa cosa la devo dire così, non la devo dire, forse a quello mi devo sta zitto, cioè... Secondo me dubitare in generale di
1: sinonimo.
2: Se stessi e non degli altri, o poi degli altri, cioè sono pagine bianche, poi col tempo impari proprio nella vita in generale. Secondo me però dubitare di se stessi fa sempre bene.
1: Sì, secondo me è anche sinonimo di intelligenza, no? In un certo senso.
2: Sì, bisogna essere aperti, insomma.
1: Esatto, esatto.
2: Insomma.
1: Sei una persona competitiva?
2: No, per niente.
1: Zero. Pensi che per il tuo lavoro non serva essere competitivo?
2: Serve, ma cioè
1: gli
2: serve, ma fino
1: sono.
2: A un certo gli punto.
1: Saccio chi sono e quanto valgono.
2: Ma sì,
1: valgo,
2: cioè
1: no?
2: Nel senso che col tempo ho imparato proprio che cioè un po' di sana competizione, sì, ok, fa bene, però se arriviamo, per esempio, c'è Davide, no? Ok, arriviamo io e Davide a un provino, ma se quel personaggio è giovane e c'ha i capelli ricci, devono prendere a Davide, non devono prendere a me, capito che voglio dire?
1: Esattamente.
2: Quindi
1: perfetto.
2: È inutile che vado in competizioni sbagliate.
1: E invece hai mai detto un sì che avresti voluto fosse un no?
2: Ma nel lavoro, dici, o...
1: Sì, lavoro, vita.
2: Beh, sì.
1: No, e mo io sapevo quale.
2: Fammi pensare, cioè. Sì, ha dei progetti, soprattutto non, cioè, non progetti che poi si sono tramutati in lavoro, ma tipo laboratori. Nel senso. Cioè, ora uno che me ne viene subito in mente. Quando io ho finito l'accademia, il Teatro Argentina, diciamo, fece questi provini per questa professione teatro, diciamo, era una specializzazione, questa, diciamo, eravamo i pulcini del teatro di Roma, e loro ci mettevano davanti tanti laboratori, tanti progetti, c'erano alcuni amici miei che li facevano tutti, cioè proprio perché dovevano fare tutto,
1: fare,
2: io
1: apparire.
2: Questa cosa non la condivido. E proprio perché io mi dubitai di me stesso, dissi ma forse devo farli anch'io tutti e partecipai a uno di questi progetti, non posso farti i nomi di chi erano, diciamo, i registi che stavano in questo progetto, però al terzo giorno, quarto giorno su 20 ragazzi che dicevano ma che stiamo facendo, no, domani parliamo tutti con questi qua, togliamo questo progetto di mezzo, ragazzi va benissimo, per me va bene, anche perché erano 3 giorni che facevo il gorilla, cioè senza sapere il perché io dovessi fare il gorilla per la stanza, Arrivo il giorno fatidico
1: e tutti zitti, buongiorno,
2: tutti zitti, i registi, ma c'è qualche problema? Solo il sottoscritto, alzò la mano, infatti poi me ne andai e dissi no, sono qui per sbaglio.
1: Nella vita bisogna avere coraggio, non lo dimenticate.
2: No, ma infatti
1: mai.
2: Poi lo sai che cioè, questa cosa poi ha dato ragione a me. Loro hanno fatto uno spettacolo che io sono andato a vedere ed è stato bellissimo, però io rifiutando quella cosa poi ho iniziato a lavorare con Davide Zurolo e ho iniziato a lavorare in Gomorra e poi sono iniziati tutti i progetti.
1: Vedi certe volte quanto è importante sentire quello che tu provi, perché poi fondamentalmente noi con le cose dentro le sentiamo. Cioè le viviamo, no? Fin quando poi le dobbiamo far uscire e spesso chiudere una porta sarà per un portone.
2: Esatto.
1: Invece Simone, questa è una cosa molto delicata, però mi va di chiedertela, hai ancora qualcosa da dimostrare?
2: Sempre, tu non... cioè questo è proprio... Ma sono proprio gli insegnamenti presi dai miei nonni che anche a 80, 90 anni cioè hanno sempre dovevano sempre dimostrare qualcosa, ma non per l'affermazione di se stessi, perché bisogna sempre cioè tu non impari mai, non hai mai finito di imparare qualcosa, che sia nella vita, nei rapporti, nel tuo mestiere. Cioè io mi faccio l'attore, quindi sì, assolutamente.
1: E oggi sei
2: sì.
1: Davvero felice?
2: Sì, sono felice, ma la felicità per me è un concetto molto legato ai periodi in cui che stai vivendo. Quindi diciamo che vengo da un periodo un po' contorto, ora sto riprendendo la mia felicità.
1: Perché arriva il lavoro? Quello è tutto.
2: No, perché arriva il lavoro, perché ci sono dei progetti di vita che si stanno concretizzando, ci vuole il tempo che ci vuole, i sacrifici che ci vogliono, però poi diciamo la luce in fondo al tunnel c'è, la vedi, quindi il tunnel non è chiuso e quindi prima o poi si uscirà da questo tunnel e la felicità è graduale.
1: Esatto.
2: No? Poi è bello soffrire per avere delle cose.
1: E ne sappiamo qualcosa noi figli della nostra Napoli. Io vorrei con Gigi D'Alessio e Alfa e torniamo qui tra pochissimo.

0: Io vorrei, cosa vorresti Simone Borrelli qui a Rai Radio Live Napoli?
1: Cosa vorrei?
0: Sì.
1: Ma io
0: come
1: vorrei
0: come Gigi Alfa.
1: Vorrei ma non lo so, sa,
0: cioè andare a lavoro, andarmene da te.
1: vorrei che ci fosse un po' più di meritocrazia.
0: Ah.
1: Ecco, quello sì, un po' di sana meritocrazia. Vorrei che le persone si buttassero un po' più a capofitto nelle cose, e vorrei anche sembra una stupidata, vorrei un mondo un po' più sano,
0: un po' più pulito, più sano, più sereno. È vero, questa è una frase che mi trovi d'accordo su tutti e tre i punti.
1: Ma sembrano delle cose, delle frasi trite e ritrite, però cioè è così. Comunque noi siamo nel 2026 e stiamo vivendo delle cose che succedevano nel 700, nell'800, cioè basta.
0: Ecco, tornando basta. Proprio ai briganti,
1: evolviamoci, cioè vabbè.
0: Qua un discorso davvero immenso, da aprire davvero un grandissimo libro. Simo, siamo arrivati al momento di Napoli senza confini e ti chiedo la parola napoletana che scegli oggi, che rappresenta te, le tue radici, il tuo mondo, che la porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
1: Ma ce ne ho due. Cioè, una è ormai diventata mondiale, adesso la mettono nella Treccani, secondo me, che è la Gazzimma.
0: Sì.
1: Però l'altra è anche la Tumità.
0: Ah!
1: La Tumità, sì. Un po' di Tumità servirebbe, un po' di tranquillità.
0: La spieghiamo per chi non conoscesse.
1: La Tumità è quella lentezza, no? Cioè, l'essere.
0: È il chill di oggi.
1: Sì,
0: è un po'
1: sì.
0: Il chill. Beh,
1: a me servirebbe
0: chill.
1: Un po' di Tumità in questo periodo, un attimo. Però sì, poi mi piace come parola.
0: Bellissima, mi piace tanto. Simo, grazie per essere stato qui con noi. Scaricate il Rai Play Sound per riascoltare le puntate, perché abbiamo la sezione podcast e lì potete trovare tutte le interviste dei nostri ospiti che sono passati da qui nella sezione podcast. Grazie Simone, ti lascio andare a fare prova costume,
1: trucco e parrucco.
0: Ah,
1: poi settimana prossima iniziamo e diamo il via a questa seconda
0: allora
1: stagione
0: adesso
1: della preside.
0: Nel mondo dei bambini, no? Perché fare l'attore è un po' divertimento.
1: Giocare.
0: Allora ti vediamo tra pochissimo sullo schermo e con la preside, seconda stagione, in bocca al lupo per tutto.
1: E anche a teatro, mi raccomando, a teatro veniteci a trovare al Diana a novembre, saremo in tournée con lo spettacolo di Sergio Rubini, I Fratelli De Filippo, dove io interpreto Vincenzo Scarpetta.
0: Che bello, Simone,
1: prendimi i biglietti. Ha avuto grandissimo successo, vi invito veramente tutti a venirlo a vedere perché è stato un successone. L'abbiamo presentato al Mercadante, al Teatro Mercadante, al Campania Teatro Festival. Sergio Rubini penso che sia uno degli attori, registi, scrittori più influenti e proprio a livello culturale, umano, più grandi che ci siano in Italia, quindi venite a vederci, a sostenerci.
0: E quando riparte la tournée a Napoli a novembre?
1: La tournée partiamo a novembre, saremo a Palermo e al Diana dovremmo tornare a Napoli, se non sbaglio, subito dopo Palermo, quindi metà novembre.
0: E io sarò lì. Amo il teatro, voglio vivere di teatro, ci voglio venire più spesso perché è una promessa che mi sono fatta, e senza i telefoni, senza niente, guardare, applaudire, piangere, sorridere grazie al teatro che ci fa sempre compagnia. Grazie a te Simone Borrelli.
1: Grazie a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Ciao amici, buona giornata, un abbraccione forte.

Si te ne vai fa come fa sto vento, a ti soffoca su ogni ricordo. E c'è l'umana nuova che da me, una bucalizza rindo coro tuo.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

quanto poi ci avrebbero da dire, France, anche se fossi una persona normale. E chi ti punta il dito in genere, tra l'altro, non è per niente meglio di chi vuole accusare.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tu sei scema, sei cretino, tu sei troppo innamorato. Quando in volta tu la spitta, ma non torna manca notte. Non ti accorgi che ti metto come fosse un cappotto.

Lo sai, resto fredda come Londra. Non so di chi dei due la colpa. Se dai, stanno bagnando la bocca. E non so c'è come se fa.

settimana che ogni giorno ti cercavano, non si fermano, ti vanno a carezzare. Ricordati, quando poi si vanno bene veramente, non si lasciano.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

Sono le 15, dite la verità, ve ne siete accorti dalla sigla che avete appena ascoltato e inizia una nuova puntata di Around Naples con me Silvio Martino, quindi buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati su Rai Radio Live Napoli. Vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22 e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Rai Play Sound, potete ascoltarle quando e dove volete. Continua questa settimana e ci avviciniamo verso la fine del mese di settembre e l'inizio del mese di ottobre. Ottobre che inizierà benissimo, perché vi posso già anticipare che ci vedremo dall'1 al 4 ottobre all'interno dell'Arena Rai Roberto De Simone a Palazzo Reale a Napoli in occasione del Campana Libri Festival, in particolar modo dalle 19.45 alle 20.45-55 tutti i giorni con Radio Live insieme a me Silvio Martino e Francesca Silvestre, con tanti ospiti musicali che coloreranno un po' appunto l'Arena Rai Roberto De Simone, e ci vedremo anche sempre dall'1 al 4 dalle 13.45 per un paio d'ore per dei laboratori musicali insieme a tanti artisti. Per tutti gli aggiornamenti, informazioni e contenuti esclusivi ovviamente potete seguirci sui nostri profili social. Nel frattempo, oggi di che parliamo? Nell'ora di oggi parliamo come sempre insomma di musica da Napoli e dintorni, recuperiamo tante release soprattutto dalla scena musicale napoletana e poi eccezionalmente c'è la rubrica sulla musica internazionale. Più tardi vi spiego il perché, ve ne spiego il motivo. Partiamo col percorso musicale, ascoltiamo Neffa, Show.

0: io vi ho dato il benvenuto a voce, Neffa lo ha fatto con una canzone che è Show, vi ha dato il benvenuto allo show di oggi di Around the Naples con me Silvio Martino, prima canzone del percorso musicale di questa puntata, e oggi esploreremo tanti generi musicali diversi, sia dal panorama urban e non solo, cantautorale napoletano, ma anche dal panorama italiano, e più tardi ci sposteremo anche parecchio nei dintorni di Napoli facendo dei link interessanti con la scena musicale internazionale. Come vi dicevo, oggi continuiamo il discorso riguardo le uscite musicali. Non lo abbiamo fatto ieri perché ieri c'è stata la prima intervista della stagione a Napoleone, che potete riascoltare in podcast su Replay Sound. Potete anche vedere un breve estratto sui nostri canali attraverso un reel che abbiamo pubblicato. Quindi oggi recuperiamo tanta nuova musica e partiamo come sempre da Napoli parlando dei 24 Grana, uno dei gruppi più rappresentativi della scena musicale alternativa napoletana, nato nel 1995. La loro musica è una miscela che unisce l'energia del rock, le ritmiche del dub, del reggae, l'elettronica, creando un sound urban molto personale, accompagnato da testi scritti prevalentemente in napoletano. Conosciamo soprattutto il frontman Francesco Di Bella. I 24 Grana venerdì scorso hanno droppato Stadera, il primo brano inedito che ci avvicina al loro prossimo album, che si chiama Bidonville. Ne parliamo tra poco, prima lo ascoltiamo. 24 Grana, Stadera.
1: La signora

0: Il nuovo singolo dei 24 Grana, abbiamo ascoltato Stadera su Rai Radio Live Napoli, un brano rilasciato venerdì scorso, il 25 settembre, e una canzone che segna l'atteso ritorno dei 24 Grana e celebra anche i 30 anni di carriera della band. Il brano, come abbiamo detto prima, ha un'importanza particolare perché fa da apripista al loro nuovo album di inediti che si chiama Bidonville. Come da tradizione per i 24 Grana, anche questa canzone è una profonda riflessione urbana. Prende il titolo da Via Stadera, che è un'arteria stradale situata nella periferia orientale di Napoli. Il testo si concentra sui contrasti e sulla durezza della vita in periferia, e con questa canzone gli artisti napoletani dimostrano di non aver perso la loro cifra stilistica. Il brano ribadisce ancora una volta la loro vocazione a raccontare le complessità, le ombre della loro terra. Con l'uscita di questa canzone e con l'annuncio ovviamente dell'album si prospetta insomma un bel futuro per i 24 Grana. Naturalmente attenderemo l'uscita di questo progetto e lo ascolteremo e commenteremo insieme in questo programma. Sempre da Napoli, venerdì scorso è tornato anche un artista, stavolta non dal cantautorato urban quanto più dall'urban pop napoletano, che è Settembre, reduce 2 anni fa dalla vittoria di Sanremo Giovani, reduce da un EP di successo che ha portato live anche in tutta Italia, ha droppato questo nuovo singolo che si chiama Lentiggini.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

po' da quando non ci sei, su come non farsi male. Chissà se tra qualche anno tornerai da me per dirmi che adesso mi sei amata.

0: tanto struggle in questo singolo, recita la verità, voglio che parola, struggle. Abbiamo ascoltato Lentiggini, l'ultima release di settembre, droppato venerdì scorso il 25 settembre. Evito questa volta di fare la battuta sul fatto che settembre abbia rilasciato un brano a settembre, comunque una canzone che rappresenta un po' il ritorno dell'artista napoletano nella scena musicale, che probabilmente può anticipare anche un progetto più grande in arrivo da parte di settembre. Complimenti anche a lui, proseguiamo con la musica, ci spostiamo di nuovo, cambiamo nuovamente genere musicale. Abbiamo iniziato col rap, abbiamo continuato col cantautorato urban dei 24 Grana, poi con l'urban pop di settembre, adesso torniamo alla trap in Italia. Sfera Ebbasta, Lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci a portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Che epicità in questo singolo, che è il primo estratto da Puro Sangue, il nuovo album di Sfera in uscita a dicembre. Abbiamo ascoltato Lontano, una canzone che ve lo dico a fare, ha debuttato al primo posto dopo 24 ore in tutte le piattaforme di streaming italiane. Pensate che nel primo giorno ha accumulato oltre 1 milione di streaming, surclassando e superando di gran lunga tutti coloro che appunto riempivano queste classifiche. Conosciamo bene la potenza mediatica di Sfera e abbiamo anche tanto parlato delle polemiche che ci sono state riguardo il videoclip di questo singolo, perché alcune scene sono state girate al Cenacolo davanti all'ultima cena di Leonardo da Vinci. Se volete ascoltare l'approfondimento che abbiamo fatto, è presente nella puntata di venerdì scorso del 25 settembre. Bene, proseguiamo, abbiamo già ascoltato diversi singoli nuovi da Napoli, 24 grana settembre, e continuiamo con un singolo molto interessante che in realtà è un link internazionale, che può essere, se vogliamo, anche un'anticipazione della rubrica che ci sarà nella seconda parte di quest'ora, perché Fabiana Martone venerdì scorso ha droppato un nuovo singolo che si chiama Murmulea in collaborazione con il sassofonista Leon Fall. Il brano fonde atmosfere new jazz eleganti con la musicalità della lingua napoletana ed è stato inserito nel nuovo album di Fall che si chiama Bodies and Ideas, pubblicato a fine settembre 2026. Lo ascoltiamo e ne parliamo. Murmulea.

sul viale. È dal paese lontano che si fa guardare. Si avvicina un ricordo. Gli uccelli da lontano

Fabiana Martone e Leon Fall con Murmulea, una delle tante uscite musicali di venerdì scorso, un incontro tra il new jazz e le nostre radici, un pezzo che profuma di urban, di mediterraneo, di mare, perfetto insomma per l'atmosfera di questo pomeriggio di fine settembre. Fabiana Martone è una delle voci più eleganti e versatili dell'attuale scena musicale napoletana, è partita da una solida formazione accademica nel jazz, poi negli anni ha esplorato tantissimi generi musicali diversi e probabilmente a livello mainstream e internazionale Fabiana ha avuto il suo exploit attraverso Inugenea, è stata conosciuta per aver dato un'impronta decisiva grazie alla sua voce a hit mondiali praticamente come Tiena Te, Mare Chia, e la ritroviamo anche insomma nell'ultimo disco di Inugenea, People of the Moon, della traccia Pulesa. Complimenti a Fabiana per questo singolo e per tutto quello che sta costruendo in questi ultimi anni, sicuramente una delle voci più interessanti secondo me del panorama musicale napoletano. Proseguiamo, spostiamoci un po' nei dintorni di Napoli. Prima di parlare delle tante uscite, ne ascoltiamo una. Ascoltiamo uno dei singoli più interessanti perché rappresenta l'ennesimo link tra generazioni diverse e l'ennesima riconferma per un artista della nuova scena che sta conquistando pian piano anche il pop italiano. Biagio Antonacci e Saif, Spiritualità.

Sarà la musica a cambiare il mondo? Biagio Antonacci e Saif dicono di sì all'interno di questo singolo che abbiamo appena ascoltato, che è Spirituale, un brano estratto da Mustang, il nuovo album di Biagio rilasciato sempre venerdì scorso. Insomma, abbiamo capito che anche la settimana scorsa è stata particolarmente intensa per quanto riguarda le uscite musicali. Biagio, tra l'altro, ha scelto Pompei per 10 date consecutive per il suo tour. Infatti sta facendo, perché se non erro ancora non sono finite queste 10 tappe, appunto dei concerti speciali molto intimi all'interno dell'anfiteatro degli scavi di Pompei. Come dicevo anche prima, un altro interessante link tra un rapper, cantautore della nuova scena che è Saif, e un artista del grande pop italiano, e cioè Biagio Antonacci. Una delle tante uscite dal panorama musicale italiano della settimana scorsa, sono usciti tanti altri progetti come il primo EP di Tokyo che si chiama Maria, è uscito anche il primo singolo della carriera solista di Dusi in collaborazione ovviamente con Artify, è uscito anche un nuovo singolo di Flaco G in collaborazione con Gue che si chiama Senza Impegno, è uscito un nuovo brano di 100.000 cari che si chiama Monete e Bottoni, e anche, come abbiamo già detto, la seconda parte dell'EP di Mumei. Proseguiamo con la musica, torniamo all'urban napoletano, al Cartier, Kepe Valerambo, Umuri con me.

E con Tropico continua l'ora di oggi, martedì 29 settembre di Around Naples, con me Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo ascoltato e commentato tante nuove release, soprattutto da Napoli, il nuovo singolo dei 24 Grana, il nuovo brano di Settembre, il nuovo singolo di Leon Falle e Fabiana Martone che si chiama Murmulea, e anche il nuovo brano di Biagio Antonacci e Saif. Ora eccezionalmente apriamo la rubrica sulla musica internazionale. Vi starete chiedendo: ma come, il martedì a quest'ora di solito c'è la rubrica Next Naples, una delle tante novità di questa nuova stagione di Around Naples? In realtà la rubrica Next Naples c'è stata un po' durante tutta questa puntata, perché abbiamo ascoltato tante nuove voci da Napoli, ma ogni tanto abituatevi a qualche incursione della rubrica sulla musica internazionale, che negli anni scorsi era un appuntamento fisso, perché riassumiamo un po' le principali notizie appunto della scena musicale europea, statunitense, sudamericana, in generale, insomma, da tutto quanto il mondo, e anche dei link interessanti tra Napoli, l'Italia e appunto la scena mondiale. Partiamo proprio da questi link musicali, ovviamente, e parliamo di collaborazioni tra artisti napoletani, italiani e artisti internazionali. Durante quest'estate ce ne sono state tante di collaborazioni internazionali, in particolar modo una di quelle che è andata meglio è stata Arcobaleno, il singolo di Juelier e Anuel rilasciato a gennaio, ma che è diventato una delle hit di quest'estate. E c'è stata ovviamente anche la testa gira di Fede Palma, Anitta ed Emischilla. Tante le collaborazioni annunciate che dovranno uscire, in particolar modo, insomma, un artista che sta facendo tanto parlare di sé è Baby Gang, che ha annunciato due brani con dei featuring enormi, mondiali. Il primo si chiama All I Know ed è in collaborazione con Burna Boy, che ha firmato insieme a Shakira la hit dei mondiali di quest'anno, mentre la seconda canzone che ha annunciato Baby Gang è una pro con El Morad e Nicky Jam, tutti nomi enormi appunto della scena urban, soprattutto mondiale. Vedremo quali saranno le altre novità in arrivo, ovviamente vi faccio sapere. Tra poco parliamo di concerti, perché ci sono tanti artisti internazionali che fanno tappa a Napoli e in

uno di questi tanti link tra artisti italiani e scena musicale internazionale, Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla, La Testa Gira, nonché una delle hit di quest'estate 2026. Ne abbiamo tanto parlato, soprattutto durante le prime puntate di questa nuova stagione di Round Naples. Siamo all'interno della rubrica sulla musica internazionale, eccezionalmente oggi per riassumere un po' le ultime big news, appunto, dal panorama mondiale. Parliamo ora di concerti, perché sono stati annunciati tanti concerti di artisti internazionali in Italia, in particolar modo uno proprio nei dintorni di Napoli a Pompei per il 2027. Parlo dei Simply Red, che si esibiranno all'interno dell'anfiteatro degli Scavi di Pompei, ma i concerti internazionali più chiacchierati nelle ultime ore sono ovviamente quelli degli Oasis, perché l'Italia è stata scelta per il loro tour mondiale Oasis Live 27. Hanno scelto l'Italia, in particolar modo Roma, come snodo cruciale del loro giro europeo, e la febbre per i biglietti è stata surreale. All'inizio ne c'erano soltanto due date, 29 e 30 luglio 2027, e i server, insomma, sono scoppiati a causa delle richieste che sono arrivati, ma la vera notizia è che qualche ora dopo le date sono diventate tre, cioè è stato il triplete degli Oasis, perché a causa proprio di questa domanda folle si è aggiunta un'altra data per il 26 luglio 2027. E piccola curiosità, la data extra doveva essere il 24, ma c'è stato il veto del prefetto per problemi di ordine pubblico legati a dei lavori ferroviari previsti in quei giorni nella capitale. Quindi calendario aggiornato e definitivo è 26, 29 e 30 luglio 2027 all'Olimpico di Roma. Credo siano già finiti i biglietti anche per la terza data, e ci sono state tantissime polemiche ultimamente, soprattutto sui social, riguardo i fan occasionali, perché si sono create delle fazioni: da un lato i grandi fan degli Oasis da una vita, e dall'altro lato invece coloro che conoscono magari poche canzoni e che sono riusciti a prendere questi biglietti record di queste serate speciali che faranno in Italia. I grandi fan che non sono riusciti a prendere i biglietti hanno invitato, gentilmente o meno, i fan più occasionali, tra virgolette, a cedergli i biglietti, perché loro sarebbero più meritevoli di ascoltare questi concerti degli Oasis. Io credo che la musica sia di tutti, e credo che non esista un fan più meritevole o meno meritevole di ascoltare un concerto. Loro sono stati fortunati, sono riusciti a prendere questi biglietti e quindi possono andare al concerto degli Oasis. Fateci sapere magari cosa ne pensate al riguardo. I nostri DM sono sempre aperti. Non fosse stato per te.

Frate Magucina dei Furia, oggi la scaletta musicale veramente ci riserva tanti salti da un genere a un altro. Nelle ultime 3-4 canzoni ci sono stati 4 generi diversi e tra poco ascolteremo un altro brano dall'urban, dalla trap salernitana, quindi faremo un altro salto di genere musicale. Nel frattempo parliamo di un'altra grande news che ha scosso un po' il panorama musicale mondiale nelle ultime settimane. Parlo del caso Ed Sheeran. Credo sappiate un po' tutti cosa è successo. Macklemore, che ha aperto tante date di Ed Sheeran, ha urlato dal palco Free Palestine e subito dopo, insomma, è stato fatto fuori dalle restanti date del tour americano. Poi sono successe tante altre cose, ha deciso di devolvere il suo cachet in beneficenza. Stessa cosa ha fatto Ed Sheeran con uno degli organizzatori del tour. Poi Ed Sheeran si è trovato da solo sul palco con la chitarra ed è scoppiato in questo pianto, dicendo che quella che ha passato è stata una delle settimane più brutte della sua vita. Insomma, sono successe tante cose e questo ci può offrire degli spunti di riflessione molto interessanti, e cioè quanto e in che misura i messaggi politici possono entrare o devono entrare all'interno di concerti, all'interno delle canzoni, all'interno degli spettacoli che vengono fatti. Voi ditemi la vostra. Nel frattempo ascoltiamo Capo Plaza, resta ancora un po'.

come da tradizione, non possiamo chiudere questa rubrica senza dare un velocissimo sguardo alle classifiche mondiali, come i vecchi tempi, come le scorse stagioni di questo programma. A parte scherzi, vediamo un po' cosa è cambiato rispetto agli scorsi mesi e quali sono le new entry, le differenze nelle classifiche dei brani più ascoltati al mondo nelle ultime ore e negli ultimi giorni nelle piattaforme digitali di streaming. Innanzitutto

alla reunion, le date che hanno annunciato in tutto quanto il mondo. Va molto bene anche Dai Dai di Shakira e Burna Boy intorno al 20° posto, Taylor Swift con molti brani estratti dall'ultimo progetto che è uscito venerdì scorso, che è The Life of a Showgirl di Encore. Va molto bene anche Die With a Smile di Gaga e Bruno Mars, insomma le solite canzoni che abbiamo sempre trovato, come Back to Friends di Sombre, come Beauty and the Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj. In top 5 ci sono tutte canzoni inedite che fino a questo momento non avevamo mai incontrato, che sono di Adela, di Malcolm Todd, al quarto posto Earrings, al secondo posto c'è Patient Zero di Taylor Swift e al primo posto c'è Karol G con BBY. Wow, noto però che continua questa carenza di rap nelle classifiche mondiali, a differenza per esempio delle classifiche italiane. E con questo chiudiamo la rubrica sulla musica internazionale, ma proseguiamo con la musica, con le news di quest'ora di Round News.

29 settembre di Around Naples con me Silvio Martino. Vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su RaiPlay Sound. Visto che ieri c'è stata la prima intervista di questa nuova stagione a Napoleone, che vi invito a recuperare o riascoltare in podcast su RaiPlay Sound, oggi abbiamo recuperato un bel po' di release. Abbiamo parlato dei 24 grane del loro ultimo singolo, di settembre del suo ultimo singolo, Fabiana Martone e Leon Fall con il loro nuovo brano, abbiamo parlato di Biagio Antonacci, Saif e tanti altri artisti, e poi eccezionalmente oggi c'è stata la rubrica sulla musica internazionale in cui abbiamo recuperato un po' di news dalla scena musicale mondiale delle ultime settimane. Quindi questa rubrica perde la sua costanza nelle settimane, ma la ritroveremo ogni tanto, in questo caso in sostituzione della rubrica Next Naples. Noi ci sentiamo domani sempre alle 15, sempre qui. Prima di salutarci vi ricordo anche di seguirci sui nostri profili social, perché vi aggiorneremo anche riguardo tutti gli eventi di cui siamo media partner o a cui partecipiamo. Il prossimo è dal 1 al 4 ottobre, ci vediamo a Palazzo Reale in occasione del Campana Libri Festival per degli showcase live appunto all'interno dell'Arena Rai. Around Naples con me Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio, una buona serata, ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, adiù.

0: e vilo che stanno là tutta notte a passeggiare. Non
1: c'era drindo scuro per
0: nascondere la paura. Non scuro per nascondere la
1: paura.
0: E vilo che è una parola, fricadassi con marole, fricadassi con marole. Vuoi chi hanno grindo nero, vuoi
1: che
0: lo preso spingo.
1: Vuoi che lo preso spingo.
0: E vi logo, ma che è vero, si confonde una casetta. Coccinelle mie si cambia, niente conto, niente sciando, niente sciando.

0: E vi lo che stanno là tutta notte a ciaccia. Che bella Africa senti.
1: Che bella Africa senti.
0: Che va bene le tue scure per farci una paura. E vi lo che stanno là tutta andura a sconcertare. Chi ci passa che la famiglia tutta ianca e tutta gira.

soliti mammoni, per poco non andiamo a sbattere contro i lampioni. Perché siamo come pipistrelli, senza vederci ci chiamiamo belli, e usciamo solo di notte per non

che lo sente dopo un po'. Lo urla anche la bocca, quell'energia che in suono si traduce, che ci lascia immaginare di vedere anche la luce, alla ricerca di chi ci è simile, di chi si nutre di

chiamiamo belli. Esciamo solo di notte per non incontrare mai quelli che ci credono formidabili.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli. Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestri. Benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi abbiamo il piacere di ospitare un artista che da oltre 30 anni porta avanti un percorso musicale coerente, autentico e profondamente legato alla sua terra, mescolando folk, reggae e canzoni d'autore con un forte impegno sociale e ambientale. Sarà con noi Piervito De Rosa, conosciuto dal pubblico come Grisù, che ci presenta il suo ultimo progetto discografico che si chiama Musica a pezzi. Si tratta di un lavoro speciale nato per celebrare 3 decenni di carriera che raccoglie alcuni dei brani più significativi del suo percorso insieme a nuove canzoni capaci di raccontare non solo l'evoluzione della sua musica ma anche quella della società in cui viviamo. Ad anticipare l'album, il singolo Show Show, un brano dalle sonorità reggae che riprende un'antica espressione della tradizione napoletana utilizzata per allontanare le energie negative e le malelingue. Un messaggio di leggerezza, però solo in apparenza, perché dietro quel ritornello si nasconde un invito a liberarsi di tutto ciò che ostacola il nostro cammino. Musica a pezzi però è anche molto di più, è un diario personale nel quale Grisù sceglie di raccontarsi senza alcun filtro, condividendo le prove che la vita gli ha posto davanti negli ultimi anni, la malattia, la separazione, la paura e l'attesa. Esperienze che diventano musica e si trasformano in un messaggio universale di speranza, di rispetto per l'ambiente, per gli animali e le persone più fragili.

0: Oggi abbiamo il piacere di avere in studio Grisù all'anagrafe Pier Vito De Rosa per parlare del suo ultimo disco, Musica a Pezzi. Ciao Pier Vito, benvenuto, grazie di essere qui con noi, di aver accettato il nostro invito.
1: Ciao Francesca, e grazie dell'invito ovviamente.
0: In realtà non siamo solo con te, ma siamo anche con Massimiliano D'Alessandro, che ha arrangiato quasi tutti i brani del disco, che è qui con noi per la prima volta. Benvenuto.
2: Buongiorno a tutti.
0: Partiamo subito da questo disco che è veramente esplosivo, è stato anticipato dal singolo Shosho, che praticamente è quasi un riprodurre alcune caratteristiche proprio anche fonetiche della tradizione napoletana, un po' apotropaica, questa capacità anche di scacciare il malocchio, quindi fare piazza pulita per l'uscita di questo nuovo disco a tutte le influenze negative, per aprirsi invece ad un brano potente che, come il tuo solito, un po' fonde il folk con il reggae, no?
1: Praticamente mia mamma è campana, è napoletana, e mia nonna lo stesso, quindi io sono cresciuto con queste pratiche, diciamo. Quando ero piccolo mi ricordo sempre che appena, diciamo, dicevo c'ho un mal di testa, mia mamma subito diceva vieni qua, ti faccio gli occhi. Allora mi ricordo con questo piatto, con queste formule. Ovviamente c'è un grande potere nelle parole, e quindi ho voluto fare un omaggio a tutto ciò che è la scaramanzia, perché noi del sud soprattutto siamo scaramantici. E come dall'opera di Peppino, dice non è vero, Peppino De Filippo, che era un'opera teatrale, dice non è vero, ma
0: ci credo.
1: Quindi anche io, perché poi la cosa bella era che quando poi c'era questa pratica di questo piatto del malocchio fatto con la forbice, col coltello, no? Magicamente il mal di testa mi passava. Non so, forse era, non lo so, pure l'emozione, oppure non lo so, poteva essere anche una suggestione, però poi mi passava.
0: Ma sicuramente poi le mamme hanno sempre questo potere taumaturgico, no? A volte basta che ti mettono la mano sulla testa, sulla pancina, se uno ha un dolore,
1: diceva, mia mamma diceva sempre su tutti i film, diceva mamma dove stanno tutti questi film, capito?
0: Certo, cioè, noi abbiamo questa credenza a volte che ci possono mettere gli occhi addosso, no?
1: Le energie
0: negative.
1: Le energie negative, io ci credo, perché noi siamo fatti di energia.
0: Però io penso che le energie positive siano più forti. Se noi ci crediamo, il bene alla fine vince sempre, in qualche modo.
1: Sicuramente. Noi siamo portatori di energia positiva.
0: Assolutamente, la tua musica lo è proprio in maniera totale, totalizzante. Ogni cosa che fai ha questa grande energia propulsiva di portatore, appunto, di messaggi positivi. Ma com'è nato proprio questo progetto? So che non è stato un anno facile, però è stato un anno di maturazione, di punti fermi, di voglia di ricominciare. E poi a volte, appunto, bisogna un attimo fermarsi per capire dove siamo, per poter partire con una grinta ancora maggiore e con un'energia formidabile.
1: Allora, quest'anno sono giusto 30 anni di attività musicale. Ho iniziato nel 1996, non c'erano i social, era un altro tipo di mondo. La musica si evolve in base alla società, quindi come cambia la società, così cambia anche la musica. Quest'anno, sì, come hai detto tu, è stato un anno difficile, e per me la musica è stato un rifugio come sempre, e quindi anche una necessità soprattutto di raccontare delle cose anche personali, quindi la caduta, la malattia, tanti risvolti personali, l'amore. Chi pensa che nel mio disco possa ascoltare la lista della spesa, come ultimamente si fa, oppure la lista delle marche, dove molti colleghi fanno, diciamo, questo utilizzo di rime, può rimanere un po' deluso, perché è molto reale. Anche nella scelta, diciamo, del ritorno al ragamuffin, al reggae, e ovviamente anche al reggae tamurra, ci sono dei brani dove c'è molto l'influenza del tamburello, della tamburra, dei suoni, diciamo, prettamente tradizionali, perché sono convinto che la tradizione non muore grazie all'innovazione. Se c'è innovazione, continua la tradizione.
0: Se parliamo di Tamorra, di tamburelli, di folk, ti viene subito in mente anche un senso di festa. In realtà questo disco chiude un cerchio e festeggia anche, ricordiamolo, i tuoi 30 anni sì. di carriera. Quindi è un disco che rappresenta un'elaborazione di quelle che possono essere anche state le delusioni della tua vita, ma soprattutto è un disco che porta questa grande voglia di festeggiare e di aprire un altro capitolo della tua esistenza.
2: Sono tutta la famiglia, tuo padre mi era operaia, faticava sempre e a casa non c'esteva mai. Invece mamma faceva sulla servizia,

0: E questa invece era Musica a pezzi, il brano proprio che dà il titolo a tutto l'album, che ha anche un packaging molto particolare, vero, sì. Pier Vito?
1: Allora, ho scelto il packaging del cartone della pizza proprio quello là originale, un pezzo di pizza. E il cartone è riciclato, questo ci tengo a dire, perché comunque restiamo sempre nel tema della cura ambientale, perché all'interno del disco comunque abbiamo scelto di tenere presente il brano con Anthony Johnson, che comunque è una grande anche
0: stare internazionale,
1: sì, internazionale, anche se è uscito prima, abbiamo fatto comunque una raccolta di brani vecchi, ma ci sono molti brani nuovi.
0: E comunque tu sei sempre stato molto attivo nell'ambito del rispetto dell'ambiente, l'ecologia è sempre un tema che ti ha toccato profondamente. Allora, non abbiamo in studio soltanto Grisù, con cui stiamo parlando e raccontando del suo disco, ma abbiamo anche la fortuna di avere con noi Massimiliano D'Alessandro, che lo ha prodotto, e ascoltando i brani si nota proprio un'evoluzione netta del sound. Come avete lavorato in studio per raggiungere proprio questa nuova identità musicale?
2: Beh, la mia fortuna è stata che conosco Pier Vito da tantissimi anni, quindi conosco tanti i suoi brani. Nel momento in cui abbiamo iniziato a produrre, da subito c'è stato uno scambio eco, cioè lui mi faceva ascoltare delle bozze, ok? Perché è come una tela che già aveva dei colori. Io avevo delle idee che gli ho sottoposto, che gli ho proposto, e si è creata, diciamo, subito una connessione a due, per cui le cose sono venute in modo molto facile. La mia missione qual è stata? Sicuramente quella di donare all'album un suono che sia moderno, ma che abbia anche molti inserti della tradizione. Ci sono molti riff che richiamano melodie popolari, ci sono tanti inserti di percussioni realizzate da musicisti campani, ottimi musicisti, e quindi fondere il tutto affinché questa musica che abbiamo creato rispetti sia la tradizione reggae di Pier Vito e il percorso di questi anni passati, ma che integri anche la nostra tradizione in chiave sonora un attimino moderna.
0: È molto importante, soprattutto in un'epoca di globalizzazione, avere ben presenti le radici da cui veniamo, proprio perché il confronto con gli altri, con le altre tendenze, le altre popolazioni, le altre culture, diventi veramente uno scambio e non invece una dispersione e confusione. Quando ognuno conosce bene le proprie radici e le proprie tradizioni, sa, ha i piedi piantati ben per terra, e quindi diciamo si può creare veramente quello scambio da cui nasce la dialettica e nasce un'evoluzione, chiaramente.
2: Giustissimo, la cosa che più ci fa piacere è che questa cosa anche altri artisti nel panorama nazionale stanno facendo, questa cosa, ovvero proteggere la tradizione, ovviamente rendendola radiofonica, e questa è una cosa molto importante. Speriamo che questo disco ci sia tutte queste sensazioni all'ascoltatore, dai.
0: Io sinceramente l'ho avvertito e penso che come me lo possano percepire anche tutti gli ascoltatori. Tra l'altro lavorate tantissimo anche con le scuole, con gli studenti, e quindi il vostro è un lavoro, è un di militanza, non solamente di realizzazione della musica, ma di far sì che questa musica già dal basso, già dai ragazzini, possano approcciarvi con un modo diverso, creativo, perché musica è soprattutto creatività ed ha delle grandissime potenzialità se sviluppata fin dai primi anni e fin nelle scuole. Sarebbe anche importante fare un lavoro molto più impegnativo con gli studenti, e voi lo state facendo, vero Grisù?
1: Allora sì, con Massimo, che da anni lavora al Ciffoni Film Festival, è un formatore con questo progetto Suoni e Visioni, diciamo, ma è coinvolto in questo progetto bellissimo, e come dici tu, è una questione di resistenza, di militanza, l'approccio quotidiano nelle scuole elementari, quindi con i ragazzini che saranno gli uomini e le donne del futuro, e quindi parlare di musica, quella vera. E quindi all'interno di questo progetto, oltre che si parla anche di cinema, del doppiaggio, la scelta dei suoni, la scelta delle immagini, anche le sensazioni, cercare di insegnargli qual è l'emozione che poi puoi, diciamo, sentire quando vedi un'opera o vedi un'immagine o vedi un video, e poi quell'emozione tu la trasformi in musica, in parole, e poi ovviamente poi l'arte più bella, che è quella del cinema, che racchiude tutte le arti, la fotografia, il doppiaggio, qui
0: far vedere che poi sonore, certo.
1: può vedi direttamente il risultato finale, e sono loro i protagonisti, non sono dei contenitori. Quindi per noi, quando torniamo da questo lavoro, che può essere anche un lavoro, cioè, alcune volte anche impegnativo, anche fisico e mentale, è molto bello, perché per esempio siamo l'ultima volta che abbiamo fatto un corso, settimana scorsa, un bambino ha chiesto: maestro, mi volete far cantare la vostra canzone? Massimo ha iniziato a suonare con la batteria elettronica, ha portato il ritmo di Show Show, io l'ho cantato live, e dopo due ore, quando è uscito il video, c'è il commento di questo bambino: bellissima maestro, cioè,
0: emozionante. Quindi, questo quando vedi che le cose prima, arrivano veramente,
1: mi permetto di fare una tua citazione che hai detto tu prima, Francesco, quando stavamo prima: noi mettiamo dei semi.
0: È proprio così.
1: È una cosa bellissima, e noi siamo orgogliosi. Mi emoziona questa cosa, anche più dei live alcune volte.

0: E questo era Figli di una rete. E abbiamo detto che la musica sta cambiando tanto, non è facile sempre stare dietro ai continui cambiamenti, alle continue innovazioni, al continuo diverso modo di fruire e di vivere la musica. Però questo brano, da una parte, vuole smuovere qualche cosa, vuole riportare sì. Le coscienze ad un punto.
1: È una riflessione.
0: A una riflessione, ad un punto centro, un punto di equilibrio.
1: La musica non ha la capacità né di fermare le guerre né di cambiare le cose, è solo una capacità, quella di far riflettere. Quindi il nostro messaggio è cercare di far capire. L'utilizzo sfrenato dei social non porta a nulla, quindi come tutte le cose è un mezzo e deve essere usato bene.
0: E questo stai dando un messaggio molto importante anche per tutti i giovani che ti ascoltano, per tutti quelli che vogliono fare musica: non spaventatevi davanti o non arrendetevi davanti ai numeri, perché quello che voi state trasmettendo è parte della vostra anima, delle vostre emozioni, e quelle sono sacrosante, nessuno ve le può togliere, hanno un valore immenso, e credete in ciò che fate. Io penso che questo sia il messaggio più importante che oggi anche vi sta dando Grisù con questo suo disco e con questo suo mondo di lavorare, di approcciare proprio il mercato musicale. E anche il fatto di musica a pezzi, vero Grisù, è una sorta di provocazione, certo. Questo titolo non facciamo una pezza, è una cosa unica insieme, collegata direttamente al vostro cuore e alla vostra anima, sì. Quindi fatevi sentire
1: perché,
0: per ciò che siete, la vostra autenticità.
1: Io dico sempre che noi dobbiamo dare alla musica, invece ultimamente noi, le persone tendono sempre a prendere. A prendere per dare poco, invece noi dobbiamo dare.
0: E gioiosamente, festosamente, perché questo, appunto, questo disco è una festa. Adesso noi stiamo parlando di tematiche importanti, però a volte si possono affrontare le tematiche importanti, sì. Proprio anche ridendo, anzi sono la maniera migliore per fare veicolare
1: quello
0: i messaggi.
1: Il segreto è quello, la musica è leggera, le parole sono pesanti.
2: Ci sono dei brani, nel caso di un brano che non ho composto io, ha composto Pier Vito, dove c'è Anthony Johnson. Quello per me è un brano che è un evergreen, perché già il titolo Save the Planet è un brano internazionale che può andare bene oggi, può andare bene fra 10 anni, può andare bene fra 15, perché il messaggio è veramente puro, è un messaggio veramente serio.
0: Infatti, Save the Planet, salviamo il nostro pianeta, salviamolo con la musica, salviamolo con le emozioni, con le cose vere, ma salviamolo col nostro impegno quotidiano per fare sempre meglio.

0: Invece, Bugiardo Mai, come è nato questo brano che stiamo per ascoltare?
1: È una riflessione profonda sull'amore, ovviamente tratto da una storia vera e, diciamo, che poi ho voluto mettere a nudo il cuore, perché comunque parla di, diciamo, anche di una relazione che è terminata dopo 20 anni mia. E quindi solitamente io sono stato sempre un po' restio a parlare
0: di te, cioè c'è personale. Un certo pudore di sì. Per parlare delle cose, sì, personali.
1: Sì, è più facile parlare di argomenti, diciamo, tipo
0: universali,
1: personali. Invece questa volta ho voluto essere vero. Bouchard Mai, lo dice stesso il titolo, dice, il sincero esempio, Bouchard Mai.
0: E noi lo ascoltiamo, perché poi è vero che qualcosa di intimo appartiene alla tua vita, però forse sono, a volte sono delusioni, ferite che hanno attraversato un po' la vita di tutti, sì, e quindi tutti si possono riconoscere anche in questo tuo brano. E noi ti ringraziamo, perché so che non è facile mettersi a nudo e raccontare qualcosa di estremamente personale, e soprattutto raccontare le nostre fragilità. Però per questo noi ti ringraziamo ancora di più.
1: Grazie a te.
0: E ti ringraziamo di questo disco, dell'attenzione che hai per quello che fai, nel modo in cui lo fai, nel rispetto dell'ambiente, perché poi è la nostra casa. E noi ti ringraziamo perché ci hai fatto un po' sentire a casa, e anche con questo packaging, con questi pezzi di pizza, è come se tu fossi veduto proprio nelle nostre case a offrirci qualcosa di estremamente buono, come la pizza, che appunto fa parte
1: della... Un prodotto, per questo dico io artigiano, un prodotto artigianale della nostra terra.
0: È un prodotto proprio delle nostre case, è qualcosa di buonissimo che ci cambia la serata, dai, cioè mangiare una buona pizza alla fine è sempre un momento di festa. E noi vogliamo festeggiare con te dimenticando tutto quello che è triste, che sì, insomma appartiene un po' alla vita di tutti, a momenti di gioia, a momenti di malinconia, ma in questo momento vogliamo festeggiare questo disco e i tuoi 30 anni di carriera.
1: Gli altri brani sono, diciamo, presenti su DistroKid, sono presenti su Spotify, il disco è interamente presente anche su YouTube. Per quanto riguarda la distribuzione digitale, è uscito il 15 maggio, però già da metà giugno si può trovare in vari negozi. Noi faremo delle presentazioni in giro del disco, oltre le date del tour. E
0: come stai preparando proprio la dimensione live? Cambieranno in qualche modo queste nuove canzoni una volta portate sul palco?
1: Sì, questo con Max noi ci stiamo proprio divertendo a fare i brani nuovi, è proprio per questo, perché comunque siamo partiti con Reggaeton Morra e abbiamo portato questo spettacolo in giro per 3 anni, poi abbiamo avuto proprio l'esigenza. Infatti questa è anche una cosa che gli altri artisti non fanno: quando una formula funziona, vediamo artisti che portano lo spettacolo per tanto tempo uguale, invece noi siamo i primi che abbiamo esigenza a cercare di portare qualcosa di nuovo, perché se non ci emozioniamo noi per prima, secondo me
0: non riuscite a trasferirla neanche sì, agli altri.
1: Sì, e quindi stiamo cercando di portare, stiamo operando uno spettacolo ovviamente con tutti i brani e anche i brani vecchi, ma soprattutto di suonare il disco nuovo. E ci sono già delle date che a breve spoileremo sui nostri canali social, sul mio canale social, che poi è semplicissimo, basta scrivere Pier Vito Grisù su Instagram, Facebook, TikTok. Ci saranno sia le date di presentazione, dove è possibile acquistare proprio fisicamente il disco, lo porteremo anche in vari negozi di musica, e poi ovviamente ai nostri concerti.
0: Allora, Grisù con Bouchard Mai. Grazie, grazie di essere stati qui con noi.
1: Grazie.

0: Diretta Live.
1: Diretta Live prosegue ora il suo viaggio nella nuova scena musicale napoletana con Michael Nigo, un interessante interprete la cui ricerca prende le mosse proprio dalla tradizione neomelodica. Nei suoi brani racconta l'amore, le relazioni con uno stile essenziale, lontano da ogni stereotipo, privilegiando autenticità, vulnerabilità e intensità emotiva. Michael fa parte di quell'universo culturale che da sempre rappresenta una Napoli inclusiva, capace di accogliere le differenze e le fragilità come parte della propria identità. In questa prospettiva si inserisce anche la collaborazione con Carmen Coccinella, figura simbolica della tradizione popolare napoletana legata al mondo dei femminilli. Più che una presa di posizione, questa collaborazione racconta una naturale apertura verso un'idea di umanità che riconosce valore alle persone nella loro autenticità e libertà di esprimersi. Oggi Michael Nigo è proiettato verso una nuova fase del suo percorso. Le sue composizioni infatti si stanno aprendo a sonorità jazz e a una scrittura più ricercata, con l'obiettivo di costruire un'identità musicale sempre più personale. Il suo lavoro racconta una generazione che cerca autenticità più che apparenze e dimostra come la tradizione possa rinnovarsi senza perdere la propria identità.
2: Vorrei fermare il tempo che ti sta portando via, ma non lo so ciò fa, ma tu mi dici addio.

sempre lei. I miei peccati l'ho scontati già, le sorvecce che parla ma fa. Forse ho fui a posto e poi t'appiccica, rifletti un attimo, non me la sa.

0: E la voce che abbiamo ascoltato era quella di Michael Nego, il brano Tournamo Insieme, scritto da Gino Da Vinci. E abbiamo Michael Nego qui con noi in studio. Ciao, ben trovato, come stai?
1: Bene, bene, buongiorno a tutti.
0: Allora, noi siamo molto felici, direttamente da Acropoli, poi nel cuore di Napoli, con questo cuore veramente potente, sentimentale, romantico, appassionato come quello di noi campani, no? C'è sempre quest'anima molto, diciamo anche molto soul in tutto quello che uno fa. Com'è nata la tua passione per la musica e per la canzone?
1: Io avevo 14 anni, cioè i padri dei miei fratelli avevano un piano bar e io mi sono messo lì vicino e mi piaceva talmente cantare, e dopo ho detto vicino a mia mamma: mamma, io che sto voglio fare in da vita mia, voglio cantare. E mia mamma ha detto: vediamo quello che si può fare. Siamo andati a parlare con quelle sale discografiche che abbiamo trovato, ma niente.
0: Era molto difficile,
1: sì.
0: E come sei riuscito poi a realizzare il tuo sogno?
1: È andare avanti, cioè credere in te stesso e portare sempre questa cosa della musica, la passione, perché la musica è come l'amore, cioè se non trasmetti niente
0: non arriva. Invece esatto, le emozioni devono partire prima di tutto da te, e poi quando sono vere e autentiche sicuramente riescono a coinvolgere anche gli altri. E in questo tu sei stato bravissimo, perché hai questo percorso che parte proprio dalla musica sentimentale napoletana, però sai, so già che hai altri progetti in cantiere e stai evolvendo verso un'anima più jazz.
1: Esattamente, cioè sto preparando un lavoro discografico che prossimamente poi uscirà, dove racconta la mia identità, la mia anima, la mia vera storia.
0: Vorrei sapere quali sono le tue fonti di ispirazione. Di solito chi ascoltavi, che musica ti piace ascoltare?
1: A me piace molto ascoltare jazz, ma il mio grande maestro è James Senese, dove mi rispecchia molto.
0: È bellissimo, veramente lo ricordiamo tutti, veramente come un mostro sacro della musica, perché con quel sax ci ha regalato delle emozioni uniche e continua a regalarcele, perché io penso che tutta Napoli sia piena di James Senese, del suo essere anche rivoluzionario, di essere autentico, di essere fedele sempre a se stesso, di non avere mai paura di essere come sia, perché è molto importante non aver paura di mostrarsi per quel che si è. E io credo che in questo lui è sempre stato autentico, e anche soprattutto di sentimenti forti, quelli di rimanere sempre legato ai propri affetti, ai propri amici, alla propria Miano, al proprio mondo. E tu vieni da Acropoli?
1: Sì.
0: E però adesso vivi a Napoli?
1: Vivo a Napoli, a Miano.
0: A Miano anche tu. E come ti trovi? Che rapporto hai con Miano?
1: Un bellissimo rapporto, cioè come fossimo una famiglia.
0: A quanti anni sei arrivato a Miano?
1: Diciamo che sono 3 anni che sto a Miano.
0: E quindi e lì si sente molto anche il marchio di James Senese.
1: Sì, perché diciamo io mi rispecchio molto in James Senese, perché mia nonna, figlia di guerra, James Senese, figlio di guerra, cioè stiamo là.
0: E ma tu hai avuto la possibilità di conoscerlo?
1: No, purtroppo no. Ho conosciuto la famiglia di James Senese, con una bellissima persona.
0: Sono, sì, una famiglia di persone molto unite
1: e molto umili.
0: Che bello.
1: Da un cuore grande.
0: Io vorrei andare avanti e far ascoltare un altro tuo brano, che prima Orop si

0: Insomma, questa, la passione alla fine ce la farò in qualche modo, ce la farò. Prima Rop sia mia di Michael Nego, il testo era di Enzo Di Domenico. Quando canti questa canzone cosa provi?
1: Provo dei sentimenti molto forti, l'amore, la passione che metto dentro a questo lavoro che faccio.
0: E quando ti è capitato anche nella vita, cioè essere così determinato nell'amore ma come anche nel lavoro e in tutto il resto, dire prima o dopo ce la farò?
1: Certo, mi è capitato tantissime volte.
0: Che come ti definiresti?
1: Combattivo, uno che combatte sempre.
0: E io penso che questo sia il segreto poi del successo, non basta, lo dico sempre, l'ho detto tantissime volte, non basta il talento soltanto, ci vuole proprio la forza di crederci, di essere perseveranti, di combattere, non abbattersi, perché come hai detto tu all'inizio le difficoltà sono tante.
1: Sì, ma pian piano dobbiamo riuscirci e fare amare da pubblico.
0: Benissimo, invece quest'anima jazz come l'hai scoperta?
1: Sempre tramite James, e ascoltavo molto James Brown e là mi è nata questa passione qua, i suoni.
0: Ci sono persone che ti sostengono in questo tuo progetto?
1: Sì, la mia produzione, la mia ragazza, i miei amici, loro stanno credendo molto in me.
0: E questo ti dà forza?
1: Questo mi dà forza di andare avanti e di credere sempre quello che fai, perché quello che faccio bisogna anche crederci.
0: Quando sogni e immagini il tuo futuro, come lo vedi?
1: Un futuro migliore, un futuro fatto pieno di musica. No, perché la mia vita è fatta piena di musica. Cioè io canto il pomeriggio, la sera, la notte, cioè ce l'ho proprio nel sangue questa voglia di cantare.
0: Che bello, è proprio nell'animo proprio partenopeo questa grande capacità di trasmettere le emozioni attraverso il canto, attraverso la voce. E io volevo chiederti anche se avevi già provato a suonare su un palco, con dei live, e qual era stata l'emozione ma anche il rapporto col pubblico.
1: Ma ancora devo arrivarci, spero che arriverò più presto possibile per dare emozione alla gente, per entrare anche nei cuori della gente.
0: E ascoltiamo un altro tuo brano che in realtà nasce come un trio.
1: Sì.
0: Il trio con Carmen Coccinella, Mirko Primo, che si chiamano Napoli, Storie e Sentimento.
1: Sì.
0: Come ti ricordi proprio quando avete inciso questo brano?
1: Mi ricordo allora che stavamo a casa del maestro Enzo Di Domenico e stavamo dentro a questa sala discografica dove c'ero io, Carmen Coccinella e Mirko Primo. È il maestro. È una bella esperienza dove anche il maestro ha creduto tanto in noi. È nata questa canzone qua che si chiama Napoli, Storie e Sentimenti.
0: È nata subito, cioè
1: sì.
0: Nel senso, sono quelle cose che nascono quasi per magia. Ci sono brani che richiedono tanto tempo e altri che hanno come urgenza di uscire, di diventare musica.
1: Esattamente.
0: Io so che tra l'altro Napoli, Storie e Sentimento non è solo una canzone d'amore, ma è una canzone anche di storia che ricorda le quattro giornate di Napoli.
1: Sì, di verità. Cioè, praticamente negli anni indietro, quando è successo la guerra a Napoli, no? Abbiamo parlato delle quattro giornate anche per ricordare, perché attualmente oggi c'è la guerra e noi abbiamo portato questa novità.
0: In cui ricordiamolo, Napoli è stata una città molto orgogliosa perché è stata la prima, è l'unica a liberarsi da sola dall'occupazione nazista in Italia, e in realtà qui anche la guerra è finita prima, perché poi sono arrivati anche gli americani, ma già i napoletani, tutto il popolo napoletano si era già liberato dall'oppressore e dall'invasore.
1: E devono anche ringraziare, secondo me, i Femminil, no? Perché loro che
0: hanno avuto un ruolo importantissimo.
1: Eh sì, hanno loro fermato questa guerra e noi dobbiamo dire solo grazie.
0: Assolutamente, sono parte integrante importantissima della storia di Napoli, perché in realtà hanno sempre tenuto le connessioni con tutto il mondo, hanno sempre avuto anche il coraggio di essere forti, di manifestare la propria identità anche in momenti, adesso ormai è più facile, però pensiamo negli anni 40 non era tanto facile poter scegliere una propria identità, e loro l'hanno fatta sempre con molto coraggio ma anche con grande cuore e generosità. E noi ti ringraziamo di averlo ricordato, ti ringraziamo di averci ricordato il grande James Senese, ti ringraziamo e ti facciamo in bocca al lupo per tutto quello che stai facendo con tanta determinazione.
1: Grazie mille.
0: Grazie a te. E chiudiamo, ricordiamo, con Napoli, storie e sentimento. Michael Nego, Carmen Coccinella e Mirko Primo.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: Ce l'hai fatta? Ma come hai fatto?
1: È stato difficile, però ci ho sconfitti quei longobardi di merda. Adesso si parte per una nuova avventura. Sei con me?
0: Hai la mia spada.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

di notizie, venture ingiustizie, lo Stato che fa? Si costerna, si indigna, si impegna e poi getta la spugna con gran dignità. Per fortuna c'è chi mi risponde, mi cervello, mi asciugo la fronte. A quell'uomo sceltissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e c'erano i consigli. L'assessore che Dio lo perdona, a rinderulotto c'ha le divisioni. Poi vi basta una mossa, una voce, che a sto Cristo ce l'ha una croce. Con rispetto si è fatto le tre, pulita.

0: sempre un braccio a tua mamma.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
2: Note azzurrissime, il calcio a Napoli tra parole e musica.

Io ho vissuto anche Calciopoli. Mi diverto, sai perché? Perché ho avuto successo senza mai imbrogliare. E questo per me è un fatto fondamentale. Se tu alzi un attimo la testa, te la vogliono subito tagliare. Vedi quello che sta succedendo alla FIFA, vedi quello che è successo nel passato alla UEFA. A che cosa serve l'Europa League? A che cosa serve la Conference League? Serve a far raccogliere voti a chi deve poi essere rieletto in tutte quelle compagini che, guarda caso, fanno come vogliono. Quando per esempio ho invitato a cena Gerry Cardinale 3 anni fa, lui mi fece un discorso, io non obiettai perché ho detto se no questo lo prendo, lo butto fuori dalla cena, perché diceva delle cose che non stavano né in cielo né in terra, perché evidentemente lui era un proprietario che aveva delle esigenze da finanziere e non da imprenditore vero.

0: Yes, I Know My Way, canta l'immenso Pino Daniele, una scelta, questo brano musicale, che non poteva essere più appropriata, scusatemi se me lo dico da solo, perché so qual è la mia strada, è un messaggio che vale sì per un artista, ma vale anche per una squadra di calcio e perché no per il suo massimo dirigente. E il Napoli negli ultimi anni una strada l'ha trovata, quella della crescita, della sostenibilità, della competitività ai massimi livelli. Lo abbiamo sentito d'altronde anche nelle parole del presidente Aurelio De Laurentiis, che ha voluto riportare al centro in questi giorni un tema che accompagna da sempre la storia del Napoli: la soddisfazione di vincere e di farlo restando fedele ai propri principi. Quando il presidente parla di successi conquistati in modo pulito, rivendica un percorso costruito con il lavoro, con la programmazione, con la forza delle idee. Bentornati, bentornati in Antonello Perillo alle Note Azzurrissime, il Napoli raccontato con parole e musica qui su Rai Radio Live Napoli. Come tutti sapete, il campionato si è fermato per gli impegni delle nazionali, una sosta che ha interrotto il ritmo delle partite, ma non certo quello delle riflessioni. Anzi, in questi giorni si continua a parlare di presente, soprattutto di futuro, dei tanti azzurri impegnati in giro per il mondo con le rispettive selezioni, della condizione della squadra, degli obiettivi da inseguire alla ripresa, in particolare la prima partita, quella con il Frosinone, in programma il 10 ottobre. Ce ne occuperemo in questa puntata. La sosta è sempre un momento particolare, per alcuni rappresenta l'occasione di rifiatare, per altri di mettersi in mostra con la maglia del proprio paese, come hanno fatto in particolare Rasmus Højlund e Kevin De Bruyne, ma anche di questo parleremo con il nostro Daniele Meloni. Per allenatori e dirigenti invece è il momento di osservare, programmare, guardare avanti, ma una cosa è certa: quando il campionato tornerà, quando tornerà la Champions, il Napoli dovrà riprendere il suo cammino con la stessa convinzione evocata poco fa da Pino Daniele, sapendo la propria strada, conoscendo la propria identità, provando a trasformare ancora una volta le ambizioni in risultati. Un Napoli che rilancia, oltretutto con il suo presidente, una proposta per riformare il calcio italiano, partendo ad esempio, ma non solo, dal calendario. Sentiamolo, Aurelio De Laurentiis.
1: Che se c'è un grande problema nel calcio attuale è che si gioca troppo. E quindi questo riduce anche, secondo me, il valore stesso della competizione. Cioè, se io faccio un campionato dove il gioco è migliore, perché ritorniamo a 16 squadre come era nell'86, le 16 squadre sono 16 squadre magari più potenti, con una sola retrocessione, e quella retrocessione se la deve giocare con due squadre della Serie B, per cui diventa un mini torneo a tre per vedere se queste della B hanno la stessa capacità agonistica ed economica di competere con quella che dovrebbe retrocedere, se no quella rimane in Serie A. Premesso che io farei come il basket americano, dove nessuno retrocede, dove tutti sono felici e contenti, dove non è vero che il tifo non esiste. Io ho visto il tifo per la strada di città impazziti per i loro calciatori e le loro partite.

0: quelli un po' più in là con gli anni, come il sottoscritto, l'avranno sicuramente riconosciuta. Era la sigla musicale del bellissimo film L'Arbitro, interpretato dal grande Lando Buzzanca. A cantarla Giorgio Chinaglia, proprio lui. Il brano si intitolava I Am Football Crazy, un titolo che racconta bene una verità semplice. Il calcio non è solo un gioco, non è solo un risultato, è passione, appartenenza, identità. E quando la passione diventa così forte, inevitabilmente possono nascere anche contrasti, comprensioni, scontri. È una storia che a Napoli conoscono bene, perché se c'è un rapporto che ha accompagnato gran parte dell'era De Laurentiis, questo è proprio quello con il mondo degli ultras. Un rapporto però complesso, spesso conflittuale, quasi mai davvero sereno. Da una parte un presidente che ha sempre rivendicato la propria autonomia, che ha fatto dell'indipendenza nelle decisioni una cifra caratteristica della sua gestione. Dall'altra una parte della tifoseria organizzata che rivendica il proprio ruolo storico, la propria voce, il proprio peso all'interno dell'universo Napoli. Negli anni non sono mancati momenti di forte tensione, contestazioni, striscioni, prese di posizione pubbliche. Eppure paradossalmente tutto questo è avvenuto soprattutto mentre il club viveva una delle epoche più vincenti della sua storia, come gli ultimi due scudetti. Come se i risultati sul campo non fossero bastati a colmare una distanza che ha radici più profonde e che riguarda il modo stesso di intendere il calcio ed il rapporto tra la società e i tifosi. Perché il tifo organizzato ragiona soprattutto con il cuore, con il senso di appartenenza. Le società moderne invece sempre più spesso ragionano con le logiche dell'impresa, del bilancio, della sostenibilità. E il Napoli di De Laurentiis rappresenta forse proprio uno degli esempi più evidenti di questa trasformazione. Due mondi che a volte si incontrano, altre volte si allontanano, come sta accadendo in queste ultime settimane, ma che in fondo continuano a condividere la stessa passione, quella per la maglia azzurra. E da questo tema che attraversa da anni la vita del Napoli dentro e fuori dal campo, partiamo per approfondire uno dei rapporti più delicati e discussi del calcio italiano. Sentiamo cosa ha detto nella recentissima conferenza stampa in occasione di un premio ricevuto al Senato il presidente Aurelio De Laurentiis.
1: I supporters come clienti, cioè io sempre, perché io sono contro gli ultra? Perché in Inghilterra Taylor ha messo nel 92 fuori gioco gli hooligans? Perché il calcio deve essere passione, deve essere partecipazione, deve essere altamente educativo per i bambini, e tu non puoi avere gli hooligans che hanno il concetto ACAB, all cops are bastard, o non puoi avere gli ultras che sono di matrice mafiosa, dranghetana e camorrista. È chiaro il ragionamento, però fin tanto che i nostri questori, i nostri ministri degli interni, i nostri prefetti non prenderanno in mano la situazione. Avete visto cosa è successo all'Inter un anno e mezzo fa? Avete visto tutti, no? E allora voglio dire, questo è un altro grosso problema. Il calcio va insegnato nelle scuole, ma nelle scuole io non penserei a far giocare a calcio. Che cosa farei? Io l'ho detto al ministro Valditara, ministro della pubblica istruzione. Ho detto, senti, facciamo una cosa. Prendiamo una partita importante, quella dell'ultimo mondiale, la semifinale che era più bella. Tu la proietti ai bambini una volta a settimana in tutte le scuole d'Italia. Alle elementari gli fai una lezione semplificata, alle medie gliela fai un po' più complessa e al liceo gliela fai più integrata, spiegando, ti fai registrare dai vari Ancelotti piuttosto che Spalletti o chi vuoi te, il commento che lo metti nelle cuffie di tutti quanti mentre vedono la partita, si divertono un'ora, due ore a settimana. E così tiriamo su questi ragazzi spiegandogli che cos'è un 4-4-2, che cos'è un 4-3-3, che cos'è un 3-5-2, che cos'è un modulo di gioco, qual è la funzione di una prima punta, di una seconda punta, di un centrocampo a 3, a 5, a 4. Cioè, sono cose, secondo me, estremamente interessanti, piuttosto che fargli giocare tirare quattro calci, perché questa è anche una modalità vecchia, come per dire, cioè, se gli abbiamo fatto fare un'ora di ricreazione.

E in mezzo a quel cortile tanta gente si riunì, vennero pure dalla serie B. Fu eletto cannoniere chi segnava meno gol, e tutti quanti insieme facemmo a gara per volerci.

0: Era l'indimenticabile Beppe Savoldi, Beppe Gol, che rimarrà per sempre nel cuore dei tifosi del Napoli, con la sua carinissima La favola dei calciatori, un brano ormai diventato immortale perché è passato per intere generazioni, è stato tramandato da intere generazioni di tifosi di calcio e di tifosi del Napoli. Napoli che alla ripresa del campionato il 10 ottobre affronterà al Maradona il Frosinone. Sulla carta sarebbe un impegno abbastanza agevole, ma in realtà non è così. Non è così innanzitutto sotto il profilo psicologico, perché il Napoli ha conquistato appena 7 punti in 5 giornate, è solo nono in classifica, sta rendendo sicuramente al di sotto di quelle che sono le proprie possibilità. E quindi non può sbagliare la partita. Il Napoli deve assolutamente vincere questa partita senza se e senza ma. E questo ovviamente non aiuta, bisogna arrivare al massimo della concentrazione e sperare in un'ottima prova da parte dei ragazzi di Allegri. Allegri che poi dovrà fare i conti anche con gli infortuni, però ci sono dei recuperi di giocatori importanti. E poi non è una gara facile, perché il Frosinone, a mio avviso, è la vera sorpresa del campionato, ha gli stessi punti del Como, a 10 punti dopo 5 partite, e la squadra di Alvini gioca un ottimo calcio, davvero sta sorprendendo tutti. Non sarà facile per il Napoli aver ragione, battere i frusinati. Sarà una gara, ripeto, molto molto delicata. E in tutto questo poi c'è da considerare anche il rendimento di alcuni giocatori azzurri, che sono più che altri chiamati a dare il massimo, come Kevin De Bruyne e Rasmus Højlund, che con le proprie nazionali hanno giocato benissimo, mentre nel Napoli finora hanno giocato, diciamo così, a fasi alterne. Ma su tutto questo ascoltiamo il nostro Daniele Meloni.
1: Se non consiglio, la sosta sta portando buone notizie per il Napoli. McTominay si è rivisto Castelvolturno, si conta di recuperare anche Anguissa per la partita contro il Frosinone alla ripresa, dopo questo lungo periodo dedicato alle nazionali. Il Napoli naturalmente è arrivato alla sosta con 7 punti in 5 partite, un bottino piuttosto magro. Si pongono alcune riflessioni. Allora, personalmente io ritengo la rosa del Napoli molto buona. Il Napoli ha i mezzi per giocare con tutti gli schemi che Allegri ritiene utili per la squadra, ha gli esterni, ha la possibilità di fare un centrocampo, per così dire, a rombo, anche se l'anno scorso quando ci ha provato Conte non è che sia andata proprio benissimo. E con i recuperi dei giocatori può sicuramente avere una rosa in grado di competere per il campionato senza ombra di

0: Le loro rispettive nazionali, lo abbiamo visto anche recentemente, stanno facendo molto bene. De Bruyne e Højlund. Højlund, autore del gol, di uno dei gol della Danimarca nella partita contro la Norvegia dell'altra sera, una sconfitta per 3-2 della Danimarca a Oslo. De Bruyne fa fatica a integrarsi, a trovare i ritmi del campionato italiano, che sono certamente diversi da quello inglese. Ma bisogna considerare anche il fatto che non è il De Bruyne nella sua massima forma, nel suo massimo splendore, quello che è arrivato in Italia. È un giocatore che ha dei problemi fisici, evidenziati anche l'anno scorso con il lungo infortunio che l'ha tenuto fuori dai campi di gioco per tantissimi mesi. Ed è un giocatore che non ha più lo smalto dei bei tempi, quando aveva quella falcata, quella progressione, quel cambio di ritmo che lo rendeva irresistibile, per poi andare a concludere con un tiro che è sicuramente una delle sue migliori doti. Højlund invece è un giocatore che va sfruttato per quelle che sono le sue caratteristiche. È un giocatore che ama essere lanciato in profondità, è dotato di buona tecnica, lo abbiamo visto anche nel gol che ha segnato all'inizio del campionato contro il Como. Allegri cosa deve fare? Allegri deve sicuramente mettere tutti i giocatori nelle condizioni di esprimersi al meglio. Ricordiamo poi che tendenzialmente le squadre di Allegri partono male in campionato e poi però vengono fuori. È successo anche con il Milan dello Scudetto, con la Juventus, spesso aveva delle partenze pessime e poi veniva fuori tra l'inverno e la primavera, quando contava di più. Secondo me, nonostante questo avvio di campionato, che non ha certo fatto sognare i tifosi del Napoli, il Napoli può ancora dire la sua. Ha un allenatore esperto, ha una rosa di giocatori che hanno vinto in passato due scudetti, nel recente passato parliamo, e soprattutto ha dei giocatori che poche altre squadre hanno. Insomma, secondo me, e parlo a titolo personale, la rosa del Napoli è seconda solo a quella dell'Inter. Vedremo anche in queste settimane quali giocatori riuscirà a recuperare in vista della partita contro un Frosinone che è una delle sorprese di inizio campionato.
1: Era il pensiero del nostro Daniele Meloni. Certo, il Napoli ha una rosa forte, però è fondamentale adesso cambiare la rotta, invertire la tendenza. Il Napoli deve cominciare a vincere e a convincere. Quella contro il Frosinone sarà una partita molto importante, un vero e proprio banco di prova. Poi il Napoli avrà tanti altri incontri ravvicinati, sia per quanto riguarda la Serie A che per la Champions League. Ma di tutto questo torneremo a parlare nella prossima puntata delle Note Azzurrissime. Da Antonello Perillo un saluto azzurrissimo a tutti voi, appuntamento a martedì prossimo.

coraggio, tu porti la verità. Tu non sei un comune mortale, a te non è concesso barare, tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu sei un cantautore. No, tu non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa e non ce la fai più guidare, ma non farci ridere a dire che anche un camionista si rimette a riposare, perché un camionista non ti puoi paragonare, tu sei un

tu sei vero, tu sei onesto, tu sei modesto, tu sei un cantautore. Tu sei semplice, tu sei sicuro, tu sei generoso, tu sei valoroso, tu sei un cantautore. Tu sei senza macchia, tu sei senza peccato, tu sei intoccabile, tu sei inattaccabile, tu sei...

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Rai Radio Live Napoli, sono le 20.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

Es una fantasía con este amor, si no pensieras.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Cielo è sto paese e nuvole più nere stanno qua. A primavera nostra è nata cosa, chi sta lontano non sa può scordare.

nostalgia, io me ne moro. Spontasse

che spacca e prete infoca tutte case. Ogni giorno che mi scrive una parola e che mi dà speranza e te verrei rinta sto cielo.

che spacca e prete e infoca tutte case. O sole,

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Grazie. Molte grazie.
1: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Sono le 15, dite la verità, ve ne siete accorti dalla sigla che avete appena ascoltato e inizia una nuova puntata di Around Naples con me Silvio Martino, quindi buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati su Rai Radio Live Napoli. Vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22 e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Rai Play Sound, potete ascoltarle quando e dove volete. Continua questa settimana e ci avviciniamo verso la fine del mese di settembre e l'inizio del mese di ottobre. Ottobre che inizierà benissimo, perché vi posso già anticipare che ci vedremo dall'1 al 4 ottobre all'interno dell'Arena Rai Roberto De Simone a Palazzo Reale a Napoli in occasione del Campana Libri Festival, in particolar modo

dalle 19.45 alle 20.45 tutti i giorni con Radio Live, insieme a me, Silvio Martino e Francesco Silvestre, con tanti ospiti musicali che coloreranno un po' appunto l'Arena Rai Roberto Di Simone. E ci vedremo anche sempre dall'1 al 4, dalle 13.45, per un paio d'ore per dei laboratori musicali insieme a tanti artisti. Per tutti gli aggiornamenti, informazioni e contenuti esclusivi, ovviamente potete seguirci sui nostri profili social. Nel frattempo, oggi di che parliamo? Nell'ora di oggi parliamo, come sempre, insomma, di musica da Napoli e dintorni, recuperiamo tante release soprattutto dalla scena musicale napoletana, e poi eccezionalmente c'è la rubrica sulla musica internazionale. Più tardi vi spiego il perché, ve ne spiego il motivo. Partiamo col percorso musicale, ascoltiamo Neffa, Show.

Tarantino. Ciò sto funk a palla, non è la sindrome di panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo sulla carta.

io vi ho dato il benvenuto a voce, Neffa lo ha fatto con una canzone che è Show, vi ha dato il benvenuto allo show di oggi di Round Naples con me Silvio Martino, prima canzone del percorso musicale di questa puntata, e oggi esploreremo tanti generi musicali diversi, sia dal panorama urban e non solo, cantautorale napoletano, ma anche dal panorama italiano, e più tardi ci sposteremo anche parecchio nei dintorni di Napoli facendo dei link interessanti con la scena musicale internazionale. Come vi dicevo, oggi continuiamo il discorso riguardo le uscite musicali. Non lo abbiamo fatto ieri perché ieri c'è stata la prima intervista della stagione a Napoleone, che potete riascoltare in podcast su Replay Sound. Potete anche vedere un breve estratto sui nostri canali attraverso un reel che abbiamo pubblicato. Quindi oggi recuperiamo tanta nuova musica e partiamo come sempre da Napoli parlando dei 24 Grana, uno dei gruppi più rappresentativi della scena musicale alternativa napoletana, nato nel 1995. La loro musica è una miscela che unisce l'energia del rock, le ritmiche del dub, del reggae, l'elettronica, creando un sound urban molto personale, accompagnato da testi scritti prevalentemente in napoletano. Conosciamo soprattutto il frontman Francesco Di Bella. I 24 Grana venerdì scorso hanno droppato Stadera, il primo brano inedito che ci avvicina al loro prossimo album, che si chiama Bidonville. Ne parliamo tra poco, prima lo ascoltiamo. 24 Grana, Stadera. Nasi.

0: Il nuovo singolo dei 24 Grana, abbiamo ascoltato Stadera su Rai Radio Live Napoli, un brano rilasciato venerdì scorso, il 25 settembre, e una canzone che segna l'atteso ritorno dei 24 Grana e celebra anche i 30 anni di carriera della band. Il brano, come abbiamo detto prima, ha un'importanza particolare perché fa da apripista al loro nuovo album di inediti che si chiama Bidonville. Come da tradizione per i 24 Grana, anche questa canzone è una profonda riflessione urbana. Prende il titolo da Via Stadera, che è un'arteria stradale situata nella periferia orientale di Napoli. Il testo si concentra sui contrasti e sulla durezza della vita in periferia, e con questa canzone gli artisti napoletani dimostrano di non aver perso la loro cifra stilistica. Il brano ribadisce ancora una volta la loro vocazione a raccontare le complessità, le ombre della loro terra. Con l'uscita di questa canzone e con l'annuncio ovviamente dell'album si prospetta insomma un bel futuro per i 24 Grana. Naturalmente attenderemo l'uscita di questo progetto e lo ascolteremo e commenteremo insieme in questo programma. Sempre da Napoli, venerdì scorso è tornato anche un artista, stavolta non dal cantautorato urban quanto più dall'urban pop napoletano, che è Settembre, reduce 2 anni fa dalla vittoria di Sanremo Giovani, reduce da un EP di successo che ha portato live anche in tutta Italia, ha droppato questo nuovo singolo che si chiama Lentiggini.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: tanto Struggle in questo singolo. Recita la verità, Wagyu, che parola, Struggle. Abbiamo ascoltato Lentiggini, l'ultima release di settembre, droppato venerdì scorso, il 25 settembre. Evito questa volta di fare la battuta sul fatto che settembre abbia rilasciato un brano a settembre. Comunque, una canzone che rappresenta un po' il ritorno dell'artista napoletano nella scena musicale, che probabilmente può anticipare anche un progetto più grande in arrivo da parte di settembre. Complimenti anche a lui. Proseguiamo con la musica, ci spostiamo di nuovo, cambiamo nuovamente genere musicale. Abbiamo iniziato col rap, abbiamo continuato col cantautorato urban dei 24 Grana, poi con l'urban pop di settembre, adesso torniamo alla trap in Italia. Sfere Basta, Lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Che epicità in questo singolo, che è il primo estratto da Puro Sangue, il nuovo album di Sfera in uscita a dicembre. Abbiamo ascoltato Lontano, una canzone che ve lo dico a fare, ha debuttato al primo posto dopo 24 ore in tutte le piattaforme di streaming italiane. Pensate che nel primo giorno ha accumulato oltre 1 milione di streaming, surclassando e superando di gran lunga tutti coloro che appunto riempivano queste classifiche. Conosciamo bene la potenza mediatica di Sfera e abbiamo anche tanto parlato delle polemiche che ci sono state riguardo il videoclip di questo singolo, perché alcune scene sono state girate al Cenacolo davanti all'ultima cena di Leonardo da Vinci. Se volete ascoltare l'approfondimento che abbiamo fatto, è presente nella puntata di venerdì scorso del 25 settembre. Bene, proseguiamo, abbiamo già ascoltato diversi singoli nuovi da Napoli, 24 grana settembre, e continuiamo con un singolo molto interessante che in realtà è un link internazionale, che può essere, se vogliamo, anche un'anticipazione della rubrica che ci sarà nella seconda parte di quest'ora, perché Fabiana Martone venerdì scorso ha droppato un nuovo singolo che si chiama Murmulea in collaborazione con il sassofonista Leon Fall. Il brano fonde atmosfere new jazz eleganti con la musicalità della lingua napoletana ed è stato inserito nel nuovo album di Fall che si chiama Bodies and Ideas, pubblicato a fine settembre 2026. Lo ascoltiamo e ne parliamo. Murmulea.

Arriva una luce sul viale. È dal paese lontano che si fa guardare. Si avvicina un ricordo. Gli uccelli da lontano

Fabiana Martone e Leon Fall con Murmulea, una delle tante uscite musicali di venerdì scorso, un incontro tra il new jazz e le nostre radici, un pezzo che profuma di urban, di mediterraneo, di mare, perfetto insomma per l'atmosfera di questo pomeriggio di fine settembre. Fabiana Martone è una delle voci più eleganti e versatili dell'attuale scena musicale napoletana, è partita da una solida formazione accademica nel jazz, poi negli anni ha esplorato tantissimi generi musicali diversi e probabilmente a livello mainstream e internazionale Fabiana ha avuto il suo exploit attraverso In Eugenea, è stata conosciuta per aver dato un'impronta decisiva grazie alla sua voce a hit mondiali praticamente come Tiena Te, Mare Chia, e la ritroviamo anche insomma nell'ultimo disco di In Eugenea, People of the Moon, della traccia Pulesa. Complimenti a Fabiana per questo singolo e per tutto quello che sta costruendo in questi ultimi anni, sicuramente una delle voci più interessanti secondo me del panorama musicale napoletano. Proseguiamo, spostiamoci un po' nei dintorni di Napoli. Prima di parlare delle tante uscite, ne ascoltiamo una. Ascoltiamo uno dei singoli più interessanti perché rappresenta l'ennesimo link tra generazioni diverse e l'ennesima riconferma per un artista della nuova scena che sta conquistando pian piano anche il pop italiano. Biagio Antonacci e Saif, Spiritualità.

0: Sarà la musica a cambiare il mondo? Biagio Antonacci e Saif dicono di sì all'interno di questo singolo che abbiamo appena ascoltato, che è Spirituale, un brano estratto da Mustang, il nuovo album di Biagio rilasciato sempre venerdì scorso. Insomma, abbiamo capito che anche la settimana scorsa è stata particolarmente intensa per quanto riguarda le uscite musicali. Biagio, tra l'altro, ha scelto Pompei per 10 date consecutive per il suo tour. Infatti sta facendo, perché se non erro ancora non sono finite queste 10 tappe, appunto dei concerti speciali molto intimi all'interno dell'anfiteatro degli scavi di Pompei. Come dicevo anche prima, un altro interessante link tra un rapper, cantautore della nuova scena che è Saif, e un artista del grande pop italiano, e cioè Biagio Antonacci. Una delle tante uscite dal panorama musicale italiano della settimana scorsa, sono usciti tanti altri progetti come il primo EP di Tokyo che si chiama Maria, è uscito anche il primo singolo della carriera solista di Dusi in collaborazione ovviamente con Artifive, è uscito anche un nuovo singolo di Flaco G in collaborazione con Gue che si chiama Senza Impegno, è uscito un nuovo brano di 100.000 cari che si chiama Monete e Bottoni, e anche, come abbiamo già detto, la seconda parte dell'EP di Mumei. Proseguiamo con la musica, torniamo all'urban napoletano, al quartier Chepe Valerambo. Umuri con me.
1: Di solito fa complimenti, l'hai già notato che ultimamente ti fai sentire soltanto al telefono, non coppe notifiche regolarmente, indipendente, non vuoi diventare.

E con Tropico continua l'ora di oggi, martedì 29 settembre di Around Naples, con me Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo ascoltato e commentato tante nuove release, soprattutto da Napoli, il nuovo singolo di 24 Grana, il nuovo brano di Settembre, il nuovo singolo di Leon Falle e Fabiana Martone che si chiama Murmulea e anche il nuovo brano di Biagio Antonacci e Saif. Ora, eccezionalmente, apriamo la rubrica sulla musica internazionale. Vi starete chiedendo, ma come, il martedì a quest'ora di solito c'è la rubrica Next Naples, una delle tante novità di questa nuova stagione di Around Naples? In realtà la rubrica Next Naples c'è stata un po' durante tutta questa puntata, perché abbiamo ascoltato tante nuove voci da Napoli, ma ogni tanto abituatevi a qualche incursione della rubrica sulla musica internazionale, che negli anni scorsi era un appuntamento fisso, perché riassumiamo un po' le principali notizie appunto della scena musicale europea, statunitense, sudamericana, in generale, insomma, da tutto quanto il mondo, e anche dei link interessanti tra Napoli, l'Italia e appunto la scena mondiale. Partiamo proprio da questi link musicali, ovviamente, e parliamo di collaborazioni tra artisti napoletani, italiani e artisti internazionali. Durante quest'estate ce ne sono state tante di collaborazioni internazionali, in particolar modo una di quelle che è andata meglio è stata Arcobaleno, il singolo di Juelier e Anuel rilasciato a gennaio, ma che è diventato una delle hit di quest'estate. E c'è stata ovviamente anche la testa gira di Fede Palma, Anitta ed Emischilla. Tante le collaborazioni annunciate che dovranno uscire, in particolar modo, insomma, un artista che sta facendo tanto parlare di sé è Baby Gang, che ha annunciato due brani con dei featuring enormi, mondiali. Il primo si chiama All I Know ed è in collaborazione con Burna Boy, che ha firmato insieme a Shakira la hit dei mondiali di quest'anno, mentre la seconda canzone che ha annunciato Baby Gang è una pro con El Morad e Nicky Jam, tutti nomi enormi appunto della scena urban, soprattutto mondiale. Vedremo quali saranno le altre novità in arrivo, ovviamente vi faccio sapere. Tra poco parliamo di concerti, perché ci sono tanti artisti internazionali che fanno tappa a Napoli e in Italia.

uno di questi tanti link tra artisti italiani e scena musicale internazionale, Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla, La Testa Gira, nonché una delle hit di quest'estate 2026. Ne abbiamo tanto parlato, soprattutto durante le prime puntate di questa nuova stagione di Round Naples. Siamo all'interno della rubrica sulla musica internazionale, eccezionalmente oggi per riassumere un po' le ultime big news, appunto, dal panorama mondiale. Parliamo ora di concerti, perché sono stati annunciati tanti concerti di artisti internazionali in Italia, in particolar modo uno proprio nei dintorni di Napoli, a Pompei, per il 2027. Parlo dei Simply Red, che si esibiranno all'interno dell'anfiteatro degli Scavi di Pompei. Ma i concerti internazionali più chiacchierati nelle ultime ore sono ovviamente quelli degli Oasis, perché l'Italia è stata scelta per il loro tour mondiale Oasis Live 27. Hanno scelto l'Italia, in particolar modo Roma, come snodo cruciale del loro giro europeo, e la febbre per i biglietti è stata surreale. All'inizio ne c'erano soltanto due date, 29 e 30 luglio 2027, e i server, insomma, sono scoppiati a causa delle richieste che sono arrivati. Ma la vera notizia è che qualche ora dopo le date sono diventate tre, cioè è stato il triplete degli Oasis, perché a causa proprio di questa domanda folle si è aggiunta un'altra data per il 26 luglio 2027. E piccola curiosità, la data extra doveva essere il 24, ma c'è stato il veto del prefetto per problemi di ordine pubblico legati a dei lavori ferroviari previsti in quei giorni nella capitale. Quindi calendario aggiornato e definitivo è 26, 29 e 30 luglio 2027 all'Olimpico di Roma. Credo siano già finiti i biglietti anche per la terza data, e ci sono state tantissime polemiche ultimamente, soprattutto sui social, riguardo i fan occasionali, perché si sono create delle fazioni: da un lato i grandi fan degli Oasis da una vita, e dall'altro lato invece coloro che conoscono magari poche canzoni e che sono riusciti a prendere questi biglietti record di queste serate speciali che faranno in Italia. I grandi fan che non sono riusciti a prendere i biglietti hanno invitato, gentilmente o meno, i fan più occasionali, tra virgolette, a cedergli i biglietti, perché loro sarebbero più meritevoli di ascoltare questi concerti degli Oasis. Io credo che la musica sia di tutti, e credo che non esista un fan più meritevole o meno meritevole di ascoltare un concerto. Loro sono stati fortunati, sono riusciti a prendere questi biglietti e quindi possono andare al concerto degli Oasis. Fateci sapere magari cosa ne pensate al riguardo. I nostri DM sono sempre aperti. Non fosse stato per

Frate Magucina dei Furia, oggi la scaletta musicale veramente ci riserva tanti salti da un genere a un altro. Nelle ultime 3-4 canzoni ci sono stati 4 generi diversi e tra poco ascolteremo un altro brano dall'urban, dalla trap salernitana, quindi faremo un altro salto di genere musicale. Nel frattempo parliamo di un'altra grande news che ha scosso un po' il panorama musicale mondiale nelle ultime settimane. Parlo del caso Ed Sheeran. Credo sappiate un po' tutti cosa è successo. Macklemore, che ha aperto tante date di Ed Sheeran, ha urlato dal palco Free Palestine e subito dopo, insomma, è stato fatto fuori dalle restanti date del tour americano. Poi sono successe tante altre cose, ha deciso di devolvere il suo cachet in beneficenza. Stessa cosa ha fatto Ed Sheeran con uno degli organizzatori del tour. Poi Ed Sheeran si è trovato da solo sul palco con la chitarra ed è scoppiato in questo pianto, dicendo che quella che ha passato è stata una delle settimane più brutte della sua vita. Insomma, sono successe tante cose e questo ci può offrire degli spunti di riflessione molto interessanti, e cioè quanto e in che misura i messaggi politici possono entrare o devono entrare all'interno di concerti, all'interno delle canzoni, all'interno degli spettacoli che vengono fatti. Voi ditemi la vostra. Nel frattempo ascoltiamo Capo Plaza, resta ancora un po'.

come da tradizione non possiamo chiudere questa rubrica senza dare un velocissimo sguardo alle classifiche mondiali, come i vecchi tempi, come le scorse stagioni di questo programma. A parte scherzi, vediamo un po' cosa è cambiato rispetto agli scorsi mesi e quali sono le new entry, le differenze nelle classifiche dei brani più ascoltati al mondo nelle ultime ore e negli ultimi giorni nelle piattaforme digitali di streaming. Innanzitutto mantengono dei numeri altissimi delle canzoni che sono tornate virali e che magari appartengono a decenni passati, come diversi singoli di Michael Jackson. In particolar modo quello che sta andando meglio è Billie Jean. Tante novità per quanto riguarda il pop, ritorna in classifica anche Wonderwall degli Oasis, anche grazie a diversi trend sui social e ovviamente alla reunion e alle date che hanno annunciato in tutto quanto il mondo. Va molto bene anche Dai Dai di Shakira e Burna Boy intorno al 20° posto, Taylor Swift con molti brani estratti dall'ultimo progetto che è uscito venerdì scorso, che è The Life of a Showgirl di Encore. Va molto bene anche Die With a Smile di Gaga e Bruno Mars, insomma le solite canzoni che abbiamo sempre trovato, come Back to Friends di Sombra, come Beauty and the Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj. In top 5 ci sono tutte canzoni inedite che fino a questo momento non avevamo mai incontrato, che sono di Adela, di Malcolm Todd, al quarto posto Earrings, al secondo posto c'è Patient Zero di Taylor Swift e al primo posto c'è Karol G con BBY. Wow, noto però che continua questa carenza di rap nelle classifiche mondiali, a differenza per esempio delle classifiche italiane. E con questo chiudiamo la rubrica sulla musica internazionale, ma proseguiamo con la musica, con le news di quest'ora di Wonder News.

Mancano pochi minuti alle 16, siamo giunti alla fine anche dell'ora di oggi, martedì 29 settembre di Around Naples con me Silvio Martino. Vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su RaiPlay Sound. Visto che ieri c'è stata la prima intervista di questa nuova stagione a Napoleone, che vi invito a recuperare o riascoltare in podcast su RaiPlay Sound, oggi abbiamo recuperato un bel po' di release. Abbiamo parlato dei 24 grani del loro ultimo singolo,

perde la sua costanza nelle settimane, ma la ritroveremo ogni tanto, in questo caso in sostituzione della rubrica Next Naples. Noi ci sentiamo domani sempre alle 15, sempre qui. Prima di salutarci vi ricordo anche di seguirci sui nostri profili social, perché vi aggiorneremo anche riguardo tutti gli eventi di cui siamo media partner o a cui partecipiamo. Il prossimo è dal 1 al 4 ottobre, ci vediamo a Palazzo Reale in occasione del Campione Libri Festival per degli showcase live appunto all'interno dell'Arena Rai. Around Naples con me Silvio Martino vi saluta, vi ringrazio, vi auguro un buon pomeriggio, una buona serata, ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, aiuto.

Non ha niente, niente, niente.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

pelle scura, io non temerei alcun male perché tu sei con me. Mi guidi per acque tranquille per amore del tuo nome. Sotto gli occhi dei miei nemici prepari una mensa, il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno amiche tutta la vita ed io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi anni.

stevamo sulle astrignute, non ci fermava nessuno, era solo una panda blu, ma tengo il prato blu, stasera non parlo più, veganato ma pare tu, guardo mare dall'ode al Vesuvio, 5 stelle.

Johnny and Cake, Acerra, N.A. Stiamo tornando, frate, ma.

Giovinotto, per favore, senza far la voce grossa, se mi tocchi sull'onore, mi querelo prima e mo. Ma te pare, io sono marchesa, tengo a Prato mo marchese, che alla fine d'ogni mese va alla banca d'incassà. Mi sposavano spiantato, fare un tene che mangià, un volgare banconista della vostra società. È stato un capriccio, sa, capriccetto di nobiltà. Ma che cosa pretendi tu da una dama di sangue blu? La marchesa Coletta Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti. Certamente non puote sposare il garzone di un misero bar. Va là, va de book, va. Va là, va fallorze, va. Va pure ragazzo, va fallorze in tazza, va. Fallo bene. In un'ora di follia, io tamai mio bel ragazzo, ecco dalla frenesia che mi parve d'impazzir. Ti fissavo gli occhi belli, trapassavo i tuoi capelli, ti allisciavo i mustacilli in un'onda di rancor. Ma quell'ora è trapassata, sì, quell'ora è morta fu, e il ricordo è dileguato come il fumo del ragù. Ma solo un capriccio, sa, capriccetto di nobiltà, perché allora sentivo in te un odore di buon caffè. Ma oggi di la marchesa Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti, certamente non puote sposare il garzone di un misero bar. Vai là, va di bocche, va, vai là, va, fai l'orzo, va pure ragazzo, va, sciacqua le tazze, va, e sciacqua le bene. Se per caso sul momento ti servisse del danaro, ti do un pizzico d'argento purché taci, bilanzò. Sai, per me mille fiorini, una borsa di zecchini, sono una branca di lupini, li raduno e te li do. Ora sono innamorata del barone Patatè, la sua bocca è profumata, com'è bella Patatè. Fra un mese mi sposerà e si unisce la nobiltà, il barone ci guanti già, mette in mano tutti i miei cari, e perciò la marchetta Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti, certamente non può ricordare il garzone di un misero bar. Vai là, va di bocca, va, vai là, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va, va

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

amo. È da tanto tempo che non lo facciamo. Balliamo, c'è la musica che piace pure a te. Andiamo.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

ti fumetto, guardando tinto specchio, vuoi fare il toreador, come fanno a Santa Fe, come fanno a Hollywood, e custa scuso in uno studio.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

pacutti, senza carrozzella, innamuratella. Ogni passo, nu vasilla. Piccerille come te, ogni metro

Mettendo ieri un vestito chiaro, una fronna sotto mano m'è venuta, una fronna rosa addosso teva segnata, una frase adatta e quando resti a me. E mo fa un anno e che mi resta

viento que passa piglia testa fronna e si dorme una trova sonnochino, lassala un copo bianco do cuscino e chi c'è manna non ce fa sapere sta fronna gialla.

0: Maestro D'Esposito, salve.
1: Sì, sono il maestro Salve D'Esposito.
0: Appunto, salve, Salve D'Esposito. E benvenuto al Galà della Canzone.
2: Maestro, siamo toccati da una punta di incredulità. Lei è autore di melodie che hanno fatto più volte il giro del mondo. Lei ha composto delle canzoni che, se le distanze fra i pianeti fossero già annullate, sarebbero trionfalmente giunte su Marte e su Giove. Lei, insomma, è il papà di canzoni quali Mi sono imbriacate sole, Anima e core. Com'è possibile che anche lei possegga una Cenerentola?
1: Eppure è così. Sa, un musicista è un po' come un giardiniere scrupoloso. Le rose che pianta sono tutte belle, ma qualche volta il vento, la pioggia, nel caso delle canzoni, l'editore o un cantante, possono far sì che qualcuna delle rose diventi un po', come diciamo a Napoli, spampanata.
2: Però rimane sempre una rosa.
1: Ah, questo sì. Non solo, ma succede come quando uno ha molti figli, a quello meno bello e meno fortunato, uno gli vuole bene di più. E io infatti sono molto affezionata a questa mia canzone, che diversamente dalle altre non ha conosciuto il successo pieno e incontrastato.
2: Possiamo conoscere il titolo di questa sua composizione?
1: Si chiama Tu sia canzone mia.
2: Signori, scortata dai professori d'orchestra, sale con passo elegante sulle scale musicali del nostro galà la Cenerentola del maestro Salve D'Esposito. Tu sia canzone mia, canta Iula De Palma.

Scusate tanto dell'impertinenza. Se non mi sbaglio, si da voi, Maria. A figlia abbonanemi Vicenza. L'albergatrice e coppa a ferrovia. Vorrei sapere una cosa, perdonate.

Aggiù sabato cano bene core, Ananda vangatena a tutti e due, perciò va prega, lo spazzasta amore, tua donna, o figlia mia non è più.

Voi siete onesta, pura, cioè una rosa. E se mettessi in dubbio sarria vile. Ma questo matrimonio non è per voi. Tua donna ha da tornare con me o Brasile.

E voi? E voi siete una povera figliola. Sentite a me, spazzata chi sta amore. Io si parla così, non naccio tutte, no. Che mi ricida che sono capo tu sta.

è una bugia che io so che capo questo. Io saccia che la cavuglio non sapita. Sentite a me, che steppo bene vostra. È inutile perciò che a moglie annita. Che? Poco t'importa lo consenta mia. Che cosa? Di mano con tua donna te la fuia. No! Si lo fai per quando è certo a Dio. Che mano meglio va a sita. A tutti e due. Tu vuoi che parli? Ebbene, guarda man faccia. Vint'anni fa non ti fa meraviglia. Ma me la doglio caretti in tasti braccia. E tu, Maria mia, tu ma si figlia.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini, storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

pazzia, negli di guardando, e ancora tengo tanto mio pullente, vettura, gammelletta, fuori panna, si vega nova gammelletta verde. Eppure ha già sembrato tre marite, una più forte e l'altra, e chiaro chiaro, finché come senti forza, e una terra magara naturale. Insomma, perché un bicchiere e vine mie chiappaia, cazzona m'embriaga, ma non mi spacca mai. E mo che non ho tenga vicina a due nanna, pensate che voi stessi come va cacciando. La capa mia pensa sempre amore, che posso fare, che a che se dà brora. Una cosa non capisco sulla mente, vorrei sapere perché quando uno è vecchia nessuno più di notte te ne mette, e dicono che la pelle s'arrepeggia, e non si sa quale ha differenza che passa dalla vecchia a giovinetta, forse una di una vita un po' bruttata e l'altra di una concia un po' più stretta. Del resto si tengo bocca, mancando qualche testa, ora io sto guardando, sta roba è malamente. E se qualcuno pensa che questa imbottitura potrà venire in coppa, ma tocca e sta sicura. O veni tu, camarlo senza scuorda, se faccio passare la mano, giorno giorno. È ricco, non si può ammogliare, oggi tutte tagliute e come cresce, fasula, mascarona, ova, l'arte, cresciuti a carne e sta crescendo pesce. Tiene po' speranza, stammurata, catini e pezze, a me mi viene a risse. Finché la casa porta una pezzosa, appena una mutanda e una cappuccia. Mi tengo tutto, denaro, biancheria, vestiti e scarpe che tengo a casa mia. O in la stanzeria se ci tengo un perduto, profonde e chine perse, ma tengo sempre in giusto. E chi si sposa a me e sta a poco in giusto, le faccio rapire, dubbo, dubbo, dubbo.

Volete fare una tocca? Niente male. O tocca è una pazzia, non è una yoga. Sono amici che si spassano una poca. E tra amici niente mai può capitare. Gnorsi c'è tra sovini e ovini e traditore. Capara che ti mette buon umore, ma presso po' non sai quello che fa. Già perché certo uomo ma l'ammo tocca, è meglio non parlare, va. Proprio così, 3 anni carcerato.